0: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17.
1: Non lo so come mai, ormai da un po'.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

0: tutto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
3: Stai ascoltando Radio Incontri. Un successo di ieri, un successo di oggi,

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: funky.
1: Funky. Funky. 1996.
0: Funky.
1: DJ Ax e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: più.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
2: La voce di chi vive il territorio.
3: Ciao a tutti, io sono Sol e vi presento il mio nuovo brano Quando tutto si fa buio. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Misteri della gioia.
1: Ci presentano la vita umile e nascosta della famiglia di Nazareth con i suoi problemi umani, individuali e sociali.
2: Pensiamo a Gesù che si fa uomo per salvare l'umanità e a Maria piena di grazia che è associata alla salvezza.
0: Primo mistero, l'incarnazione del Figlio di Dio.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, o Maria, hai trovato grazia presso Dio. Concepirai e darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù.
2: Ecco la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola.
3: Con Maria dobbiamo essere sempre disponibili alla volontà di Dio e all'amore dei fratelli.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dà

0: Padre. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero, la visita di Maria a Santa Elisabetta.
3: In quei giorni Maria si mise in viaggio e si recò con premura alla montagna in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.
4: Con Maria serviamo i fratelli con amore pronto e gioioso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Amen. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero, la nascita di Gesù.

0: Ora, mentre essi si trovavano lì, giunse per lei il tempo di partorire, ed essa partorì il suo figlio primogenito, e l'avvolse in fasce, e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non vi era posto nell'albergo.
1: Gesù e Maria in questo mistero ci insegnano l'amore, la semplicità, la povertà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Quando furono giunti i giorni della loro purificazione, secondo la legge, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore.
1: Maria e Gesù si sottopongono alle leggi del tempo puntualmente, generosamente.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua

0: E quando egli ebbe 12 anni, finiti i giorni della festa, mentre essi se ne ritornavano a casa, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme e i suoi genitori non se ne accorsero. Lo ritrovarono dopo 3 giorni mentre disputava nel tempio con i dottori.
1: Cristo ci insegna a mettere le cose di Dio al di sopra di tutto.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
3: Jazz Train.
4: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Sunshine.
1: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: O Dio, che con la luce del tuo Figlio, parola di verità, disperdi le tenebre dell'ignoranza, accresci in noi il vigore della fede, perché nessuna tentazione possa estinguere quella fiamma che la tua grazia ha acceso nei nostri cuori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Previsioni meteorologiche. 22 maggio 2026. Cielo in prevalenza sereno da mattina a sera con temperature in aumento e punte massime di 27 degolasi con 28 rimi. Venti deboli di grecale al primo mattino.
1: Anticiclone e subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placente, al microfono Lorenzo Sada in regia. Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Summud Flottiglia per Gaza, rilasciati dal governo israeliano, tra questi il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto, che racconta: ci pestavano selvaggiamente e ci dicevano welcome to Israel. C'erano persone con fratture, alcune donne hanno subito abusi sessuali, poi ci hanno portato in aeroporto con le manette ai polsi e le catene alle caviglie. La procura di Roma intanto acquisirà il video diffuso dal ministro israeliano Ben-Gvir mentre deride partecipanti alla missione inginocchiati con le armi con le mani legate dietro la schiena, che ha provocato lo sdegno globale. Tajani ha chiesto all'Unione Europea sanzioni contro Ben-Gvir. Stati Uniti e Iran non hanno ancora raggiunto un accordo, ma le distanze tra le parti sono ridotte, lo ha riferito un alto funzionario iraniano a Reuters, spiegando che tra i principali punti ancora risolti restano il destino delle scorte di uranio arricchito iraniano e il controllo di Teheran sullo stretto di Hormuz. Ucraina, Zelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dei servizi russi nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio tra morti e feriti. Ha legato al messaggio su X il video che mostra proprio il momento in cui i droni ucraini colpiscono simultaneamente gli edifici. Nessun commento finora da Mosca. Intanto, in una lettera indirizzata ai leader europei, il tedesco Merz propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione. Con il crescente disimpegno statunitense, inoltre, Berlino assicura di essere pronta ad assumersi le responsabilità di leadership della NATO in Europa. E Trump, infine, a sorpresa, sorprendendo anche i suoi, ha annunciato l'invio di altri 5.000 soldati americani in Polonia. È morto ieri sera nella sua casa di Brani, il cuneese Carlo Petrini, 76 anni, lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nell'86 per promuovere il diritto al piacere a un cibo buono, pulito, giusto per tutti. Rinviato per motivi tecnici il test di volo della Starship V3, la nuova versione del veicolo spaziale di SpaceX che l'azienda prevede di utilizzare per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. Kevin Walsh presterà giuramento oggi alla Casa Bianca come nuovo presidente della Federal Reserve, assumendo dunque la guida della banca centrale americana tra inflazione elevata e fortissime pressioni politiche da parte di Trump per un taglio dei tassi di interesse. Calcio, sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20.45, l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Giro d'Italia, si corre la 13ª tappa da Alessandria Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 su Neblu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000, pagine dei quotidiani che ci raccontano, dando spazio alle testimonianze degli attivisti, cosa hanno dovuto subire una volta che gli attivisti della Global Assumed Flotilla per Gaza sono stati sequestrati in acque internazionali dai militari israeliani. E poi, e questa volta a sostegno delle loro dichiarazioni, c'è anche il video filmato e postato dallo stesso ministro israeliano Ben-Gvir, con tutto lo sdegno globale di cui stiamo parlando in questi giorni, hanno riportato delle umiliazioni subite insieme alle violenze che in alcuni casi sono diventate anche abusi sessuali, e questo occupa ancora ampio spazio sui giornali. E poi si sposta lo sguardo sui scenari internazionali del Golfo, dando conto di colloqui, negoziati tra Iran e Stati Uniti che, anche se non ancora arrivati a un punto definitivo, avrebbero, secondo quanto riferiscono funzionari iraniani, avrebbero registrato un accorciamento delle distanze tra le diverse posizioni. Quindi questa ovviamente è una notizia positiva. E poi l'altro fronte, quello russo-ucraino, con Kiev che ha messo a segno un risultato importante, perché ha colpito, distrutto una postazione, più di una postazione, proprio un centro dell'intelligence della FSB russa nell'oblast occupato di Kherson. E l'annuncio arriva direttamente da Zelensky, che ha postato anche un video più che eloquente. Poi troviamo spazio anche per la cronaca italiana e qualche notizia in più. Cominciamo subito la carrellata dei titoli dalla Stampa. Abusati dagli israeliani, il racconto degli attivisti rientrati in Italia sulla nave spogliati e torturati, poi ridevano. Tajani, il ministro degli esteri italiani, che ha chiesto che venga sanzionato direttamente Ben-Gvir, entra poi in polemica perché alcuni degli italiani sono stati fatti scendere, sono stati portati anche in altri territori, quindi non c'è stato un rientro diretto in Italia e da qua se lo devono pagare il biglietto. In realtà questo l'avevamo già raccontato, non è la prima volta che parliamo della Global Flotilla, dell'azione di Israele, degli arresti. Diciamo che questa volta è tutto condito e acclarato dal video che lo stesso Ben-Gvir ha pubblicato, ed ovvio che nei momenti in cui vedi un ministro che agisce, si comporta in un certo modo, fai fatica a derubricare gli altri racconti degli attivisti delle precedenti occasioni come se fosse un'iniziativa dei singoli militari, no? Perché spesso è stato detto questo, che sarebbero state fatte delle verifiche, degli accertamenti rispetto il comportamento dei militari nei confronti degli attivisti. Nel momento in cui vedi il ministro, è ovvio che c'è una responsabilità governativa che non può essere taciuta o declassata, nonostante evidentemente in difficoltà Netanyahu poi abbia cercato anche di stigmatizzare e dire che Ben-Gvir aveva sbagliato. Dicevo, questo è l'altro aspetto che avevamo già raccontato, cioè che l'Italia non paga il viaggio di ritorno dei manifestanti, cioè il biglietto dell'aereo se lo devono pagare da soli. E qua troviamo proprio evidenziato dalla Stampa anche questo aspetto. Tajani dice: lo Stato non paga. E poi chiede all'Europa di sanzionare Ben-Gvir. Nelle pagine interne si precisa appunto che l'Italia ha fatto la sua parte, ha fatto tanto, ma non si può accollare le spese degli attivisti per il loro rientro. Della serie, dovevano mettere in conto anche questo. Quindi polemica che sicuramente merita anche di essere indagata e sviscerata, però è ovvio che impallidisce rispetto a tutte le altre polemiche, accuse, denunce rispetto a quello che hanno subito gli attivisti. Legali preparano il dossier degli orrore: taser, abusi sessuali, veli strappati. Gli avvocati del team Adala parlano di violenze estreme, oltre ovviamente al sequestro di persona, perché ricordiamo sono stati fermati in acque internazionali e ben lontano dalle acque israeliane. Poi ci sono anche delle fotografie che indicano i segni sulla pelle, sulle schiene, sulle braccia degli attivisti, oltre al fatto che alcuni di loro hanno riportato delle vere e proprie fratture, quindi di questo stiamo parlando. Il Fatto Quotidiano su questo titolo: benvenuti in Israele, ricordando che tra l'altro tra gli attivisti c'era anche un giornalista, Mantovani, Alessandro Mantovani, che racconta: picchiati e umiliati perché ci temono, cioè Israele teme gli attivisti perché gli attivisti con le loro azioni denunciano e costringono la comunità internazionale ad andare oltre l'ipocrisia, a non fare finta di niente, no? È questo che dicono: noi facciamo quello che non fanno i governi occidentali, ovvero le dovute pressioni su Israele. E poi ancora: nei container in balia dei militari ho pensato ai vagoni piombati, quindi ovviamente qua il richiamo è ai vagoni che portavano le persone, soprattutto ebrei, ma non solo, verso i campi di sterminio durante la Seconda Guerra Mondiale. Racconta proprio come ci fossero dei container dove a gruppi venivano portate, una sorta di camere delle torture dove avvenivano poi abusi e umiliazioni e violenze. Avvenire, abusi e torture, sanzionate Israele, questo è il titolo centrale del quotidiano, che però punta l'attenzione come apertura su Kiev. Kiev rialza la posta. Zelensky rivendica l'attacco con i droni su una base dei servizi segreti russi nel Kherson, decine di morti e feriti. Il bielorusso Lukashenko apre, ora si teme la reazione di Putin. Intanto tedesco Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea. Oggi è previsto l'incontro con Rubio sul futuro della NATO. Tante le notizie che ci dà nella composizione del titolo il quotidiano Avvenire, perché ieri ci sono state due dichiarazioni di Merz che hanno acceso l'attenzione. Una per quanto riguarda l'Ucraina, prevedere un percorso di associazione, visto che secondo la Germania, ed è una posizione sostenuta anche da altri paesi, il percorso per un ingresso vero e proprio nell'Unione Europea non sarà certo breve, quindi è una sorta di status di passaggio. E questa mattina cercheremo di capire se è una boutade di Merz e se quindi Merz sta proponendo uno strumento nuovo, oppure lo statuto e il diritto dell'Unione Europea prevedono anche questa formulazione. L'altra notizia che ci dà Merz è che la Germania, dato il disimpegno degli Stati Uniti, è pronta a prendere e a collarsi la guida della NATO in Europa. Tra l'altro oggi appunto in Svezia al vertice NATO sarà presente anche Rubio, quindi parleranno anche di questo. E poi ancora taglio centrale per guardare la visita domani di Papa Leone ad Acerra: il Papa nella terra dei fuochi, gioia che vince la paura. Siamo sul Corriere della Sera: guerra ed energia, la frenata del PIL, Meloni avvisa l'Unione Europea. Le previsioni di Bruxelles pubblicate ieri: Italia ultima per crescita nel 2027 e ahimè prima per debito, quindi siamo andati proprio malissimo, ultimi della

0: a crescere. Poi c'è tutta una serie di riforme mancate rispetto all'energia, rispetto alla burocrazia, cose che per la verità già sappiamo, quindi non è che possiamo poi puntare il dito contro l'Unione Europea. Però con l'Unione Europea abbiamo delle interlocuzioni in corso, quello che ha ribadito la Premier Meloni, che l'Unione Europea deve aprirsi ad una nuova fase, e qua ovviamente si fa il richiamo anche alla richiesta italiana di poter far scattare la clausola del patto di stabilità, ovvero derogare al patto di stabilità, come già previsto per le spese per la difesa, anche quelle per l'energia. E perché Meloni chiede una nuova fase della serie? Non è che l'Unione Europea deve intervenire solo quando il paziente è morente, bisogna cercare di fare attività di prevenzione, proprio come quando si parla della salute umana, ed è un discorso che sicuramente può avere senso. Certo, il fatto che lo faccia l'Italia, che è nuovamente in difficoltà per tutta una serie di responsabilità, come dire, ci toglie un po' qualche carta da giocarci poi, no, nel dibattito europeo. Restiamo sul Corriere della Sera, perché oltre ad un frammento del video postato ieri da Zelensky, che mostra l'attacco ucraino nei confronti della base dei servizi russi nel Kherson, troviamo un'altra fotografia che ci parla sempre di guerra, una guerra che potrebbe scattare, un attacco che potrebbe scattare, ma in un altro quadrante del mondo. Siamo ai Caraibi, schierata la Nimitz, la porta aerea statunitensi a Cuba, l'ira di Mosca, e anche Pechino è in allarme. Repubblica, crescita Italia maglia nera, l'Unione Europea taglia le stime 2027, quello che dicevamo prima, il nostro paese ultimo per PIL e primo per il debito pubblico. Sarebbe bello vedere invertiti questi due indici. Intanto Meloni contro il voto anticipato, quindi qui siamo nelle beghe interne, ma accelera sulla legge elettorale, cambiano soglie e premio. E poi il Messaggero, la guerra rallenta l'Europa, le previsioni di Bruxelles, si tratta sulle deroghe al patto. Il Sole 24 Ore su questo titolo, dando qualche dettaglio in più, l'Unione Europea taglia le stime sull'Italia, PIL più 0,5%, Giorgetti dice derga al patto, sono ottimista. E non si capisce se Giorgetti è proprio ottimista rispetto alle deroghe al patto vero e proprio, quindi alla clausola legata al patto di stabilità, oppure rispetto a quello che lo stesso Giorgetti, il nostro ministro dell'economia, aveva detto l'altro giorno, cioè che oltre le clausole e quindi le deroghe rispetto ai parametri del patto di stabilità ci sono anche tutta un'altra serie di strumenti che possono essere adottati. Restiamo sul Giornale, propaganda Dem a Venezia, una croce sul PD apre la scuola di voto per elettori islamici, e queste le polemiche in vista del voto nel fine settimana, domenica e lunedì, in alcuni importanti comuni italiani, tra cui anche Venezia. Qua nella Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino torna a puntare l'attenzione sull'Ucraina, Kiev attacca, strage di russi, colpita una base degli 007. Il Foglio, svuotare le minacce dei regimi, l'attacco ucraino alla base dell'FSB oscura le intimidazioni nucleari di Putin, la nuova regola di Kiev. E poi chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, svolta Milan, arriva Cardinale, prende Goreska e blinda Allegri. Allora, questi in velocità i principali titoli che troviamo oggi in edicola, ma noi subito vogliamo capire di più rispetto a quello che sappiamo dell'attacco ucraino nell'oblast occupato di Kherson, quindi questa base del FSB, quindi dei servizi russi, e vogliamo soprattutto capire che cosa ci indica questo dello stato della guerra e anche delle prospettive della guerra russo-ucraina. Buongiorno, bentornato al generale Marcello Bellacicco, generale di corpo d'armata, autore di Noi ci abbiamo creduto, diario di 6 mesi di missione in Afghanistan. Buongiorno generale, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, da quello che sappiamo e anche dal video che è stato pubblicato da Zelensky, e aggiungo che finora Mosca non ha parlato, quindi probabilmente vuole capire e vuole anche verificare i danni veri e propri e come rispondere, perché sappiamo che insomma anche l'informazione è parte della guerra, la comunicazione idem, che cosa è veramente un punto importante messo a segno dall'Ucraina, che ricordiamolo ha colpito il suo territorio, no? Perché Kherson è regione ucraina, per quanto occupata dalla Russia.
1: Diciamo che arriva in un momento abbastanza complesso, soprattutto per la parte russa, perché in questo momento Putin si trova impegnato su più fronti, sulla una visita in

0: cucina, che non è andata esattamente come magari lui pensava, la crisi medio orientale con un alleato come l'Iran che deve essere sostenuto, è un'evoluzione che ha ancora degli interrogativi grandi, e con questa prima ipotesi seria sembrerebbe di possibili trattative con l'Unione Europea. Quindi c'è, sembra insomma qualche apertura, anche perché l'Unione Europea non è che sta navigando così in acque tranquillissime. Quindi è un momento abbastanza complesso in cui si impone questo attacco da parte ucraina. Sembra quasi, intanto un altro aspetto importante è la comunicazione, perché lo stesso Zelensky che con un suo comunicato fa vedere il video, quindi nei dettagli.
1: Certo.
0: Ecco, quindi è un modo, diciamo così, molto, molto particolare, e va a significare che in fondo poi quella parte che la Russia vorrebbe, anche magari senza combattere, che sarebbe tutto il Donbass, quello che non ha ancora conquistato, anche la parte in cui i russi ci sono non è così sicura e non è così, come dire, ormai sotto controllo totale dei russi, che è un peso, oserei dire, importante su un eventuale piatto di trattativa. Quindi ripeto, è un atto da porre in un quadro abbastanza complesso che non riguarda soltanto la guerra tra Russia e Ucraina. Certo, è un colpo duro a livello tattico, e in questo momento probabilmente a Mosca stanno valutando, oltre al discorso delle reali perdite, per poi un conto la propaganda di parte, un conto poi sono gli effetti reali sul terreno, ma sta valutando esattamente che cosa fare, perché si tratta di o una risposta dura, e quindi una risposta che possa, come dire, lavare un po' l'onta, oppure abbozzare ma in maniera dignitosa, ecco, proprio perché in questo momento Mosca è impegnata su vari fronti.
1: Ma
0: inoltre c'è ulteriore aspetto che sono le recentissime di questi giorni esercitazioni congiunte tra Russia e Bielorussia.
1: Esercitazioni nucleari.
0: Esatto, diciamo più che altro di vettori, ecco, hanno fatto una validazione, una sperimentazione, anche se ormai sono tutti vettori già consolidati nel servizio da tempo, ma più che altro una validazione delle procedure congiunte. No? Perché poi un conto è avere i materiali, un conto è avere le armi, un conto è poi saperle utilizzare, soprattutto se non si è da soli.
1: Okay.
0: E in questo momento Russia e Bielorussia hanno verificato le capacità di integrazione nell'utilizzare questi vettori, e quindi di conseguenza questa arma, l'armamento nucleare, anche se tattico, ma non facciamo queste distinzioni, perché poi quando si parla di nucleare,
1: assolutamente c'è poco da dire. Però quando dice che i russi potrebbero attivare, rispetto al colpo subito nel Kherson, una risposta muscolare massiccia, a cosa si può fare riferimento? Perché già in realtà in questi mesi sappiamo che la Russia ha attaccato senza distinguere, anzi casomai cercando più delle volte di colpire proprio gli obiettivi civili, questo sicuramente per piegare anche la volontà e la resistenza ucraina, e in questo obiettivo non sono riusciti, cioè attacchi ancora più pesanti, come può metterli in campo la Russia? Ancora più pesanti rispetto a quelli che abbiamo visto proprio in questi mesi, perché insomma Zelensky volta a volta ci fa il conto, un conto che noi perdiamo, perché spara di centinaia e centinaia di attacchi sia balistici che con droni.
0: Ma diciamo che si tratterebbe più che altro di una sorta di lezione, cioè nel senso di concentrare su un unico obiettivo o comunque su pochi obiettivi significativi un intervento massiccio di risposta, quasi appunto una lezione da Mosca a Kiev. Quindi io penso che Mosca stia valutando tutti questi aspetti, quindi è vero che non ha smesso comunque di bombardare, di colpire, come avevamo detto all'inizio dell'inverno, si sarebbe rivolto ai produttori centri energetici, ma qua stiamo parlando probabilmente di una, ripeto, una sorta di lavare l'onta, nel senso di andare a colpire, anche perché le modalità con cui è stato comunicato questo attacco da parte di Zelensky, non dico che sia stato un po' irridente nei confronti di Mosca, ma potrebbe valer la pena appunto un attacco concentrato, ecco, un attacco forte, un attacco significativo, un attacco che faccia male, ecco, ma male sul serio in un unico punto. Ecco, questo intendevo dire.
1: Staremo a vedere, generale. Intanto però non c'è traccia reale concreta della campagna di primavera che ci si attendeva, no? Da parte della Russia, almeno che in realtà sia soltanto posticipata, quindi non all'inizio della primavera, ma primavera inoltrata estate. Quindi la domanda diventa: la Russia ha in questo momento uomini e mezzi necessari e, non lo so, anche la strategia necessaria per poter veramente fare una campagna di primavera?
0: Ma guardi, sulle forze potrebbe anche averle, quindi voglio dire, probabilmente non è un problema di tecnico, di disponibilità di forze, disponibilità di armamenti, anche se ad esempio l'impegno iraniano ha fatto in modo che certi rifornimenti, certe garanzie di rifornimento venissero un po' meno. Ma è proprio il momento, oserei dire, politico-diplomatico che è sul tavolo di Mosca, che porta la Russia a una attenzione maggiore nel come muoversi. Ripeto, ci sono le trattative con l'Unione Europea. L'Unione Europea in questo momento si trova con dei problemi energetici, al sostegno dell'Ucraina, che comunque è qualcosa di impegnativo sotto l'aspetto finanziario, sotto l'aspetto degli armamenti. C'è una situazione, ha una situazione di guerra oggettiva nel suo continente, quindi anche qui non si può continuare ad andare avanti in questa maniera qui, e ha una NATO non sta più garantendo probabilmente, comunque nel breve medio termine, quell'appoggio che ha potuto dare fino adesso. Quindi anche l'Unione Europea si trova in un momento in cui bisogna dare una svolta. Di questo Putin ne è assolutamente cosciente, e quindi deve cercare di giocarsi le proprie carte nella maniera migliore, ma a questo punto, più che un intervento militare, sono le carte di carattere diplomatico, di carattere politico. Ecco perché è un momento di attesa, ma che deve portare delle decisioni. Ci sono anche degli snodi, se vogliamo, dall'altra parte, perché adesso abbiamo ad esempio il vertice NATO a Helsingborg, ma dei ministri degli esteri, che stanno però preparando quello più grosso che ogni anno si tiene a livello di capi di governo, che sarà in Turchia ai primi di luglio. Quindi ci sono alcuni snodi, c'è questo discorso della proposta cinese arrivare a una soluzione perlomeno intermedia della guerra iraniana. Quindi ci sono sul piatto di Putin tante cose da valutare. Ecco perché sembra quasi che stiano agendo con una certa prudenza, oltre a una difficoltà oggettiva che probabilmente è superiore rispetto al passato.
1: Venendo proprio al discorso della NATO e al vertice ministeriale degli esteri in corso in Svezia, oltre che è previsto per oggi anche un incontro, non ho capito se di presenza o di remoto, ma tra Rubio e Merz, ci sono degli elementi interessanti arrivati proprio nelle ultime ore. Uno, perché Merz ha detto: vabbè, visto il disimpegno statunitense, la Germania si propone di guidare, di essere guida della NATO in Europa. Per ora gli altri paesi non hanno risposto, quindi vedremo se risponderanno in corso di giornata oppure no. E dall'altra parte, mentre è stato annunciato da parte degli Stati Uniti la ritirata di una delle quattro brigate statunitensi presenti nel territorio europeo, nelle scorse ore Trump, un po' a sorpresa, sorprendendo anche i suoi, ha detto: vabbè, invio 5 militari in più in Polonia. Quindi è un do, tolgo, cioè che senso ha tutto questo rispetto a Trump? Poi dopo arriviamo alla Germania.
0: Allora, capire Trump bisognerebbe avere la sfera di cristallo, ma al di là di questo, allora andiamo un attimo con ordine.
1: Sì.
0: Allora, Trump nei confronti della NATO, abbiamo visto qual è stato il suo atteggiamento in tutti questi mesi, di alti e bassi, ma più bassi che alti. Quindi probabilmente una riduzione ci sarà, ma non a discapito della Polonia, perché la Polonia è stata definita l'alleato modello, quindi ci sarà un ridispiegamento, quindi una rilocazione nell'ambito europeo. Stiamo parlando di una brigata, quindi 4-5 mila uomini, non stiamo parlando di
1: Appunto, però tolgo 4, rimetto 5.
0: ma diciamo che in Polonia ci vorrebbe essere una brigata che viene cambiata, quindi a guidare l'avvicendamento. Okay. In questo momento non viene cambiata, e qua c'è stata, diciamo, la prima cosa che ha lasciato un po' perplessi, ma sì, poi in realtà sì, è stato annunciato un ridispiegamento, quindi questi 4-5 mila andranno via, ma verranno spostati dalla Germania verso la Polonia altri militari, quindi in maniera tale da non lasciare sguarnita la colonia. Ma io direi che piuttosto bisognerà cercare di capire qual è la disponibilità generale degli Stati Uniti verso la NATO, perché la NATO ha nel programma NATO Force Model praticamente la dichiarazione dei vari paesi membri della propria disponibilità di mettere truppe come disponibilità diretta della NATO.
1: Sì.
0: Quindi è questo il punto cruciale che probabilmente verrà forse chiarito ai primi di luglio nel vertice in Turchia al più alto livello. Quindi il modo di andare a vedere esattamente è questo qua, perché per ora si trattano così di scaramucce a livello diplomatico.
1: Si confondono con l'azione politica. Invece luglio speriamo che sia l'occasione perché gli Stati Uniti dicano chiaramente che intenzioni hanno nella pianificazione di eventuali disimpegni.
0: Esatto. Per quanto riguarda la Germania,
1: che sappiamo, 100 miliardi per il riarmo,
0: ma guardi, io non voglio essere così provocatore, però io ho avuto sotto comando i tedeschi sia in Bosnia, e poi sono stato, diciamo così, vicino come area di competenza in Afghanistan. La Germania, per diventare leader, diciamo così, come nazione, con una visione, chiamiamolo, post attuale NATO, come si dice in gergo, di pagnotte ne deve mangiare tanto, perché probabilmente probabilmente sono fra le forze armate peggio messe in ambito europeo.
1: Che ha senso, no? Cioè, non è la qualità in sé del tedesco, è che ovviamente per tanti tanti anni dopo la seconda guerra mondiale sappiamo che la Germania non è che proprio sull'aspetto militare prima poteva e poi ha voluto investire, quindi, come dire, manca anche un po' di know-how, di pensiero, di scuola, di cultura strategico-militare.
0: Ma anche di mentalità della popolazione, perché guardi che la Germania è uscita da una seconda guerra mondiale in cui poi è stata soggetta a un controllo, anche se vogliamo sotto l'aspetto proprio della formazione, dell'educazione del popolo, e la popolazione tedesca non è poi così tanto orientata come una volta su determinate cose. Io ho vissuto in Germania 3 anni e quindi ho avuto modo anche di percepire questo. Quindi da questo punto di vista la Germania avrà bisogno di grandi investimenti, probabilmente è un discorso che fa anche per cercare di attrarre il maggiore, esatto, anche così in un'ottica europea, però prima di poter diventare effettivamente una guida in ambito europeo io credo che ne debba passare tanto tempo. Io dico invece magari che l'Italia potrebbe essere un pochino più protagonista per certi aspetti, ma anche per la posizione che occupa.
1: Esatto, perché certo.
0: Perché siamo sempre lì, l'Italia è un ponte tra un'area, quella mediterranea, medio orientale, che vediamo come sta vivendo, quali sono le problematiche, e un'area europea che ha dall'altra parte appunto il problema di una guerra che peraltro prima o poi dovrà finire. Quindi, e in più, in tutti questi anni è quella che ha dimostrato una maggiore affidabilità nell'ambito dell'alleanza.
1: Pensate, è bello sapere che ogni tanto abbiamo anche, no, come dire, un profilo di serietà e dunque positivo che ci viene riconosciuto, perché sappiamo che non è che brilliamo troppo, no, in altri ambiti.
0: Ma no, guardi, il peso militare di qualità e tecnico in ambito alleanza negli ultimi 2 anni è cresciuto.
1: Bello.
0: Ma proprio perché, per la parte italiana, ma proprio perché tutte le missioni a cui ad esempio abbiamo noi partecipato, non c'è stata mai la volta che noi abbiamo, come dire, abbandonato oppure avuto dei ripensamenti. Quindi in ambito alleanza siamo stati quelli che hanno sempre mantenuto gli impegni presi, soprattutto che questo poteva essere nei Balcani, poteva essere in qualche intervento anche in Iraq, oppure interventi in Afghanistan. Quindi da questo punto di vista secondo me l'Italia potrebbe e dovrebbe giocare un ruolo un pochino più forte, proprio per cercare anche di incanalare un post NATO in una direzione che possa essere effettivamente efficiente ed efficace, ma soprattutto obiettiva in quelli che possono essere le reali minacce nei confronti dell'Unione Europea. Ecco.
1: Sempre interessante ascoltare il generale Marcello Della Cicco, che ringrazio. Generale, buona giornata, a presto.
0: Buona giornata a tutti voi.

0: Questo è sempre il Buongiorno in Blu, bentornato Giuseppe Dentice, analista dell'Osservatorio Mediterraneo OSMED dell'Istituto per gli Studi Politici San Pio V. Tra l'altro, proprio per l'istituto, fresco di uscita la 12ª edizione dell'Atlante Geopolitico del Mediterraneo 2026. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti e ben ritrovati.
0: Allora, l'Atlante Geopolitico del Mediterraneo sappiamo che è una pubblicazione attesa non solo per gli addetti al settore, ma perché proprio permette a tutti noi di prendere consapevolezza, uno, di quanto il Mediterraneo sia cruciale negli equilibri internazionali, e poi credo che anche la cronaca ci sperimenti e ci faccia capire questo. In modo particolare, nell'edizione di quest'anno c'è negli approfondimenti una sessione dedicata proprio anche a come Israele è percepito dai paesi arabi della regione, intendendo ovviamente fino al Medio Oriente, dunque anche alla regione di cui stiamo parlando tantissimo ormai da oltre 2 mesi, ovvero il Golfo Persico. Vorrei prendere da qua le mosse per la nostra riflessione sull'attualità e gli ultimi sviluppi della guerra, dell'ultima guerra in Medio Oriente. Che percezione hanno i paesi dell'area rispetto a Israele?
1: Beh, allora, sono due percezioni molto diverse fra di loro, sono due saggi, uno di Dalia Ghanem che parla appunto della percezione degli attori arabi nei confronti di Israele, l'altro invece di Israele, dalla prospettiva di un israeliano, in questo caso da Nimrod Goren. Entrambi fanno un lavoro quasi complementare, nel senso che nel primo caso la collega cerca di spiegare come di fatto tutto quello che è accaduto dopo il 7 ottobre 23 ha contribuito non solo a ridefinire i rapporti di forza, lo vediamo quotidianamente ovviamente, ma soprattutto anche a cambiare quella che è la sensazione, il sentimento, proprio la percezione rispetto a Israele come attore politico, e da questo punto di vista anche attraverso fonti ufficiali come l'Arab Barometer e quant'altro, si dimostra come la sensazione sia di un attore sempre più assertivo, un attore sempre più preponderante, che cerca di imporre attraverso la forza il suo volere all'interno della regione, e quindi modifica anche i rapporti di forza e le percezioni stesse anche a livello di leadership.
0: Certo.
1: Cosa che rispetto al secondo saggio, quello appunto di Nimrod Goren, fa capire quanto poi tutto questo abbia contribuito anche in certo senso a danneggiare la stessa reputazione internazionale di Israele, e a quindi anche a far sì che quel senso di piena integrazione all'interno delle dinamiche regionali, come era già percepito prima del 7 ottobre, questa situazione inizia a essere rivista o comunque gradualmente a modificarsi, perché c'è una sensazione appunto di un attore che vuole imporre il suo ordine attraverso la forza, e quindi ad apparire come un attore quasi egemone in un certo senso. Ecco, quindi tutte queste situazioni fanno capire come il senso di reputazione e anche credibilità israeliano nel corso di questi 2 anni e mezzo ormai sia stato profondamente mutato, e ovviamente anche se lo guardiamo nell'ottica dell'attualità, purtroppo vediamo i fatti della flottiglia per esempio, ecco, tanti gesti contribuiscono anche a modificare o acuire o a trasformare quel senso di frustrazione, percezione che si ha nei confronti di un attore politico come Israele.
0: Che tra l'altro in questo momento sappiamo sta vivendo anche una sorta di distanza, qualcuno nei termini anche più forte, si parla di vero e proprio attrito tra Israele e Stati Uniti per le diverse intenzioni rispetto all'Iran, no? Sappiamo, i giornali ci hanno confermato, anche la stampa statunitense nella notte, che Stati Uniti e Iran avrebbero ridotto le distanze rispetto alla possibilità di un accordo su un'intesa che apre a 30 giorni di negoziato, soprattutto ancora il nodo resta un ordine sul nucleare, e sappiamo però che Israele, nella persona di Netanyahu, è assolutamente contrario a finirla qua.
1: Sì, poi anche qui bisogna capire quanto questo attrito sia come dire, strutturale, nel senso che si dimostri su tanti altri temi e non solo confinato all'Iran, perché poi vediamo quanto anche le divergenze di opinione tra Netanyahu e Trump, qualora esistano, perché su questo io continuo a nutrire forti dubbi.
0: Nel senso che sono molto più vicini e congruenti.
1: Sono molto più vicini di quanto non sembrino, e soprattutto sono anche molto più confinate a un dossier specifico che è essenzialmente l'Iran. Perché se guardiamo per esempio su Gaza, sul Libano o su qualsiasi altro tema che vogliamo della regione.
0: Sì, consonanza perfetta. No, non ci sono. Poi tra l'altro ne avevamo già parlato insieme, identici, del fatto che gli stessi consiglieri vicinissimi a Trump sono gli stessi di Netanyahu, no? Nel senso che c'è una.
1: Ecco. Sì. Quindi già questo fa capire un po' questa narrazione in un certo senso orientata. Però tornando al tema giusto della domanda, quindi sull'Iran, esiste una divergenza. Una divergenza data dalla guerra e dagli impatti della guerra.
0: Certo.
1: Trump ha maledettamente bisogno di un accordo o di un qualcosa da poter rivendere all'interno degli Stati Uniti, visto che si avvicinano le elezioni, e da questo punto di vista il suo, come dire, discredito, purtroppo in questo senso bisogna parlare, perché il risentimento popolare è altissimo e anche, come dire, il gradimento nei confronti del presidente è colato a picco e sta, se ricordo bene, sotto il 40%,
0: sì,
1: intorno al 38-35%. E quindi questo è un elemento che ci fa capire quanto la situazione negli Stati Uniti sia, insomma, complicata, e il presidente ha bisogno di un qualcosa per poter dire che la guerra è finita e soprattutto lui ha risolto la guerra, posto che se la guerra è iniziata con, come dire, una sorta di nebbia densa dove non si capivano gli obiettivi, ecco, l'obiettivo dichiarato adesso quantomeno da Marco Rubio, segretario di Stato, è di ritornare alla situazione precedente, la guerra. Quindi continua a dire per cosa abbiamo fatto la guerra se l'obiettivo era di ritornare come era prima della guerra. Una sorta di controsenso anche bello grande che stiamo pagando tutti noi. Viceversa, dal punto di vista israeliano, la guerra era percepita come un'opportunità per garantirsi una sorta di, come dire, consenso popolare in vista delle elezioni che sono state anche anticipate verosimilmente di qualche settimana,
0: certo,
1: ma che vedono in realtà Netanyahu essere in una posizione scomoda, nel senso che sostanzialmente gli ultimi rilevamenti lo danno in vantaggio come partito, perché
0: sì,
1: Likud è in vantaggio, ma la coalizione è sostanzialmente, come dire, quasi in parità o in una posizione di minoranza rispetto alle opposizioni. Quindi in questo senso il voto che potrà garantire un Ben-Gvir piuttosto che uno Smotrich sarà fondamentale non solo per la tenuta di un eventuale governo, ma anche per la governabilità stessa del paese. E quindi ancora di più, dico, Netanyahu ha sempre più bisogno di un Ben-Gvir piuttosto che di uno Smotrich.
0: Infatti questo sarà una riflessione che merita attenzione, deve essere posta al centro, e sicuramente sarà interessante capire anche come si posizionerà proprio l'elettorato israeliano, no? Perché arrivano da questo punto di vista delle notizie contrastanti ed emotive anche, ma ricordiamoci che comunque dopo una guerra di 2 anni e mezzo è ovvio che a seconda dei momenti della guerra puoi sentirti più o meno vicino a chi ti governa, anche se poi non ne condividi le idee politiche, no? Quindi questo ovviamente è sempre una dinamica estremamente umana, ma di cui è necessario tener presente. Ultimissima domanda, Dentice, ti aspetti che l'accordo venga raggiunto nelle prossime ore tra Iran e Stati Uniti, e secondo te fino a che punto gli Stati Uniti possono fare un passo indietro rispetto alle istanze massimaliste sull'uranio, sul nucleare, no? Nelle ultime battute Trump ha detto l'uranio ce lo portiamo noi a casa.
1: Sì, però poi ci sarebbe, insomma, una direttiva dell'attuale Ayatollah Khamenei che eviterebbe qualsiasi, come dire, un trasferimento di uranio al di fuori dei confini nazionali. Quindi già questo fa capire quanto ci sia distanza. personalmente mi auguro che ci possa essere un accordo, però non ne sono fiducioso perché, ripeto, non vedo le basi, nel senso non c'è una base diplomatica su cui lavorare, non vedo dei punti chiari su cui le controparti e anche i mediatori stanno intervenendo. Questo perché di fatto Trump ha avocato qualsiasi possibilità di confronto e ogni qualvolta la situazione rischia di andare verso un accordo, c'è sempre l'interferenza israeliana che punta in realtà a, come dire, a trasformare le carte in tavola e a porre in asse la possibilità della ripresa militare. Quindi se noi già ci fermiamo a questa ipotesi, ripeto, le soluzioni sono pochissime. Io aggiungo un ultimo elemento di riflessione, sì, che oggettivamente secondo me deve preoccupare oltre al nucleare, ossia il fatto che l'Iran ha istituito un'autorità dello stretto di Hormuz in maniera ufficiale e ha delimitato anche le aree in cui questa autorità interviene, sono aree che vanno nelle acque territoriali emiratine e omanite.
0: Sì, infatti sono in corso interlocuzioni con l'Oman.
1: Se noi già introduciamo anche questo ulteriore elemento di criticità, capiamo quanto l'accordo sia oggettivamente complesso. Sì. Ovvio, nulla è impossibile nella vita, però al di là di quella che è la volontà che al momento manca tra le parti, secondo me l'errore maggiore, al di là di tutto, di questo conflitto è quello di aver reso di fatto l'Iran più forte nella, come dire, non solo nella narrazione esterna, ma anche nella percezione di un attore che forte non lo era, quindi hanno irrigidito le posizioni di un attore debole, rendendolo di fatto in grado di gestire o dare le carte, come si suol dire.
0: Beh, certo,
1: casi.
0: Perché gli è stato dato, fornito, acclarato uno strumento di condizionamento non solo a livello di area, ma a livello internazionale e mondiale, con le ricadute che tutti i giorni raccontiamo. Grazie Giuseppe Dentice, a presto.
1: Grazie a voi.
0: Dentice,
1: a presto,
0: analista dell'Osservatorio Mediterraneo OSMED dell'Istituto per gli Studi Politici San Pio V, vi ricordo, appena pubblicata la 12ª edizione dell'Atlante Geopolitico del Mediterraneo 2026. E bentornato a Davide Assael, filosofo, presidente dell'associazione Les Lechat per una filosofia relazionale. Per il Mulino ha pubblicato Storia culturale degli ebrei, scritto con Piero Stefani, e lo leggiamo anche su Domani. Buongiorno professore, bentornato.
2: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, in primissimo piano ancora questa mattina sui quotidiani, ma anche a livello internazionale, lo sdegno globale per il trattamento riservato agli attivisti della Global Summit Flottiglia. In realtà non è la prima volta che gli attivisti, anche nelle precedenti missioni, insomma, raccontano del trattamento subito. Questa volta è arrivato quel di più di Ben-Gvir, il ministro israeliano, che ha filmato e poi ha postato il video, che diventa una testimonianza stabile, granitica, di quello che succede. Tutto questo cosa ci racconta, professore? A che punto siamo?
2: Beh, ci racconta diverse cose, anche direi ce lo raccontano le modalità in cui tutto ciò è avvenuto, perché questa, come ha detto lei, è stata quanto visto questo video, insomma, diffuso dallo stesso Ben-Gvir, è stato un di più, come ha detto lei, però certamente è stato anche un di più che ha voluto appunto lo stesso ministro, e questo è un dato non trascurabile per capire un po' il significato della scena, certo, e della circolazione. E allora, come diceva lei, che cosa ci dice? Beh, ci dice almeno, io credo, due cose, ci offre almeno due dati imprescindibili. Uno, naturalmente, è il livello, se possiamo dire così, etico, politico, anche morale, che oggi si vive all'interno dello Stato di Israele. Insomma, sappiamo che questo governo di Israele è il governo cosiddetto più a destra della storia dello Stato, ma io credo che anche queste categorie non ci aiutino a capire il degrado politico a cui si è arrivati. E questo essere più a destra, diciamo così, da parte di questo governo, insomma, qualificarsi in questo modo, ci dice che il maggior responsabile chiaramente è chi al governo ha portato queste figure, cioè in questo caso il primo ministro Benjamin Netanyahu. Credo che si farebbe un errore, una grande semplificazione, pensare che questo video, insomma, che questi atteggiamenti che continuano a ripetersi riflettano una sorta di cambiamento antropologico all'interno dello Stato di Israele. Ecco. Certamente la democrazia israeliana è una democrazia in crisi non da oggi, è una democrazia in crisi perlomeno da 15-20 anni, soffre del male di cui stanno soffrendo o hanno sofferto in questi ultimi 15-20 anni tutte le democrazie, cioè una polarizzazione estremamente accentuata, sì, che ha portato in Israele, non bisogna scordarlo, ad un momento in cui si sono alternati 4 governi in 3 anni, ad un momento in cui per 2 anni lo Stato di Israele è stato senza bilancio dello Stato perché il Parlamento era stato in stallo e non riusciva ad approvarlo. Allora questa estrema polarizzazione è stata certamente fomentata da Benjamin Netanyahu, perché ci ha speculato sopra da un punto di vista politico elettorale, secondo lo schema delle classiche leadership populiste che abbiamo visto oggi.
0: Sì, sì.
2: In questo senso Netanyahu è pian piano rimasto senza alleati, si è creato un proprio fortino elettorale, ma radicalizzando il discorso è rimasto senza alleati. L'unico modo per comporre un governo era affidarsi a questi partiti canisti, perché così si debbono definire, ricordando che il canismo è un movimento politico che appunto si ispira alla dottrina di questo rabbino, sì, interno alla galassia del sionismo religioso Meir Kahn, e che Israele mise fuori legge, lo Stato israeliano mise fuori legge a metà degli anni 90. Poi, come sempre, questi movimenti riescono ad adattarsi alle situazioni, infatti, politiche, sì, sì, a reinventarsi in qualche modo una faccia e un volto, di modo che semplicemente per superare, insomma, gli ostacoli naturalmente che sono stati messi dalla giurisdizione del proprio Stato.
0: Sì, sì, il mimetismo in politica lo conosciamo bene, no?
2: Il fascismo, ciò non toglie, esatto, che ci siano delle, infatti, cose che si ispirano dichiaratamente, certo, anche a quel quadro ideologico. Sì, sì. La stessa cosa avviene in Israele, ecco, la differenza però è che queste forze lì hanno trovato qualcuno che le ha portate al governo. E ripeto, per un calcolo politico elettorale. Non è che abbiano aumentato la loro influenza all'interno dello Stato, il loro bacino elettorale è sempre lo stesso, ma il ruolo politico è cambiato proprio per questi calcoli da parte dell'attuale premier israeliano. Naturalmente ha voluto giocare all'apprendista stregone, cioè ha voluto evocare delle forze che credeva che sarebbe stato in grado di fumare, ma non penso che lo creda ancora. Invece quello che vediamo sempre di più è che è stato ricattato. Quindi la prima cosa che ci dice questa immagine, questo video diffuso che naturalmente è circolato in tutto il mondo, che si è voluto naturalmente far circolare in tutto il mondo, beh, ci parla di questo stato politico, etico e morale interno allo Stato di Israele. Il secondo dato che ci offre, sicuramente è un posizionamento nell'attuale campagna elettorale che si è aperta in Israele. Perché è passata nella chiamata preliminare, ne serviranno altre 3 per confermare il provvedimento, è passata la legge che dovrebbe rinviare la nazione alle urne.
0: Sì, il primo voto per lo scioglimento delle Camere, quindi si va verso elezioni anticipate, per la verità non di tantissimo anticipate, cos'è, di qualche settimana, di qualche mese, un paio di mesi?
2: Più o meno. Esatto, al massimo un paio di mesi, per cui in realtà il paese è in campagna elettorale da tempo, anche perché ci si aspettava questa crisi di governo, che ricordiamo è stata determinata dai partiti Haredim, cioè partiti che noi definiamo ultraortodossi, sì. Una questione che non c'entra niente con le vicende che stiamo commentando da 2-3 anni, cioè con le vicende legate prima alla guerra a Gaza, poi all'estensione della guerra in Medio Oriente, ma per la famosa legge sulla coscrizione militare, cioè sull'obbligo di fare il servizio militare
0: agli studenti.
2: In Israele sono esentate le comunità ultraortodosse per un patto raggiunto sostanzialmente con lo Stato. Naturalmente naturalmente il clima di guerra non aiuta questa posizione. Insomma, è chiaro che chi fa 3 anni di servizio militare che infatti insomma è chiamato a combattere sostanzialmente una guerra permanente da 3 anni non vede di buon occhio l'esenzione, non si capisce bene come, delle comunità ultraortodosse. E allora il governo ha perso la maggioranza, siamo entrati definitivamente in campagna elettorale. Ben Gvir che cosa vuole da questa campagna elettorale?
0: Esatto.
2: Perché propone queste immagini ostentatamente violente? Ben Gvir è in competizione con l'altro partito che rappresenta il sionismo religioso all'interno della maggioranza, cioè quello di Bezalel Smotrich. Tutti i sondaggi danno Smotrich a rischio per l'ingresso nella nuova Knesset, nonostante la soglia di sbarramento per la legge elettorale israeliana sia molto bassa, 3,25%. Questa testimonianza ancora che il sionismo religioso non ha affatto aumentato il suo consenso nel paese. Ripeto, ha aumentato il proprio ruolo politico per le vicende che abbiamo raccontato prima, per la traiettoria politica che ha assunto il paese, appunto per gli equilibri cambiati nel corso degli anni. Allora, mentre Smotrich ha perso voti, chi li ha guadagnati, naturalmente per la questione dei vasi comunicanti, è Ben Gvir, che ha un proprio partito fondato dopo una scissione con Smotrich. Va ricordato che è proprio Smotrich il vero rappresentante di quella frangia estremista del sionismo religioso che viene coperta con la sigla dei giovani sulla collina.
0: Ripeto,
2: tutto il sionismo religioso, che è una galassia molto variegata, ha delle posizioni che noi definiremmo anche al proprio interno di sinistra, per intenderci. Ma questa frangia del sionismo religioso, quella più violenta, quella che sta compiendo gli atti scellerati in Cisgiordania di vero e proprio terrorismo ebraico, così è anche definito in patria dalle autorità politiche.
0: Assolutamente.
2: Ecco. Bene, questa frangia è stata rappresentata da Smotrich. Se uno va a prendere le riviste del sionismo religioso.
0: Ho un minuto, professore, prego, interessantissimo questo.
2: Va a prendere le riviste del sionismo religioso, noi vedremo che Smotrich è messo sotto pressione dalla sua base politica da ben prima della guerra, dai tempi della riforma della giustizia. Così non ci ha portato niente. Ovviamente in questo buco politico si infila Ben Gvir, che parla solo a quell'elettorato e che quell'elettorato evidentemente lui pensa sia sensibile a quel tipo di immagini. Del resto del dibattito internazionale, dello discredito che viene gettato sul paese, non interessa assolutamente nulla.
0: Ma quei voti, quindi, a Ben Gvir, poi, visto che la soglia al 3% consentirebbero di andare in Parlamento, però poi bisogna capire se veramente si riapre una sorta di possibilità di alleanza con Likud, perché comunque non Netanyahu, ma il Likud continua ad avere un certo consenso. Brevissimo, professore, tanto poi ne riparleremo.
2: Penso che Netanyahu userà la possibile alleanza con Ben Gvir e anche comunque Smotrich come arma di ricatto per entrare in un governo, diciamo così, di unità nazionale, ottenendo qualche ruolo, non è facile, ma una qualche forma di scudo dai processi che lo assediano. Penso che giocherà questa carta.
0: Sempre interessante ascoltare Davide Assael, che ringrazio. A presto, professore, buona giornata.
2: Buon lavoro,
0: arrivano le news.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
3: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
6: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
7: È una mezza. immensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
9: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
10: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
11: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
3: In Blu 2000 News.
0: Rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Assumed Flotilla per Gaza, rilasciati dal governo israeliano, tra questi il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto, che racconta: ci pestavano selvaggiamente, ci dicevano welcome to Israel, c'erano persone con fratture, alcune donne hanno subito abusi sessuali, poi ci hanno portato in aeroporto con le manette ai polsi e le catene alle caviglie. La procura di Roma acquisirà il video diffuso dal ministro Ben-Gvir mentre deride partecipanti alla missione, inginocchiati proprio con le mani legate dietro la schiena. Tajani ha chiesto all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano e le immagini hanno provocato lo sdegno internazionale. Stati Uniti e Iran non hanno ancora raggiunto un accordo, ma le distanze tra le parti sarebbero ridotte, lo ha riferito un alto funzionario iraniano a Reuters, spiegando che tra i principali punti ancora irrisolti restano il destino delle scorte di uranio arricchito e il controllo di Teheran sullo stretto di Hormuz. Andiamo in Ucraina, Zelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dei servizi russi nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio tra morti e feriti. Ha allegato al messaggio su X il video che mostra i momenti in cui i droni colpiscono simultaneamente gli edifici. Nessun commento finora da Mosca. Intanto, in una lettera indirizzata ai leader europei, Merz propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione. È morto ieri sera nella sua casa di Brane, il cuneese Carlo Petrini, 76 anni, lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e un cibo buono, pulito e giusto per tutti. Rinviato per motivi tecnici il test in volo della Starship V3, la nuova versione del veicolo spaziale SpaceX che l'azienda prevede di utilizzare per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. Kevin Walsh presterà giuramento oggi alla Casa Bianca come nuovo presidente della Federal Reserve, succedendo a Jerome Powell. Assume dunque la guida della banca centrale americana in un momento segnato da inflazione elevata e fortissime pressioni politiche da parte del presidente Donald Trump per un taglio dei tassi di interesse. Calcio, sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire questa sera alle 20:45, l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa League. Giro d'Italia, si corre la 13ª tappa tra Alessandria e Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. America scappa, al via le regate preliminari. Questa era l'ultima notizia.
3: Buongiorno in Blu 2000.

0: E l'abbiamo visto anche dalle prime pagine dei quotidiani, molti di quali scelgono oltre a notizie anche a pubblicare la fotografia, come il caso del Corriere della Sera, della portaerei statunitense Nimitz che sta raggiungendo i Caraibi, schierata per eventuale attacco nei confronti di Cuba, di cui si parla sempre di più negli ultimi giorni, quindi della stretta statunitense rispetto a Cuba che diventa sempre più pressante. Che cosa possiamo aspettarci che succeda? Veramente gli Stati Uniti potrebbero sferrare un attacco nei confronti di Cuba? E molte si parla invece del modello venezuelano e dunque anche di un cambio di regime che arrivi, diciamo così, in modo soft o comunque con un'operazione militare estremamente mirata, che potrebbe essere nei confronti di Castro e quindi dell'arresto del 94enne leader accusato per quello che è successo, lo ricordiamo, all'attacco aereo dell'86. Quindi bisogna veramente cercare di capire anche come gli Stati Uniti e fino a che punto gli Stati Uniti potrebbero giustificare un'azione di questo tipo. Certo, vedendo quello che è successo in Venezuela, poi insomma si arriva a giustificare almeno formalmente tutto. Buongiorno e bentornata. Francesco Petricone, analista geopolitico, insegna all'Università LUMSA, per Bard Edizioni ha pubblicato EU Policies and Global Challenges, che il 28 maggio tra l'altro sarà presentato a Milano con Colaninno, Toia e molti altri. Buongiorno professore, bentornato.
1: Buongiorno, grazie, bentrovati.
0: Cosa si attende possa succedere come sviluppo proprio prossimo? Ricordiamo che Cuba intanto sta vivendo una situazione interna veramente all'estremo, no? Per quanto riguarda tutte le risorse tagliate in modo drastico, ricordiamo anche problemi legati alla mancanza di petrolio, soltanto in parte tamponati rispetto agli arrivi energetici della Russia, e tra l'altro in questo momento sono proprio Russia e Cina ad essere preoccupati, a dare un altolà agli Stati Uniti rispetto a un'azione militare vera e propria nei confronti dell'isola.
1: Ma diciamo Cuba sta vivendo una situazione di estrema crisi economica, sociale. Come lei ricordava, ci sono continui apagon, come li chiamano loro, blackout, sì, che non durano solo ormai poche ore nella giornata, ma arrivano a durare anche 3 giorni. E questo nella sola città di La Habana, che è un po' il centro di tutta la vita cubana. Se ci si sposta verso il centro dell'isola, come per esempio a Trinidad de Cuba, o addirittura ad oriente, a Santiago, l'antica capitale, la situazione è veramente drammatica, per non dire tragica. Dovremmo pensare a quello che si aspettano i cubani. I cubani vorrebbero in questo momento che ci fosse probabilmente un cambiamento. Non sappiamo dire se in continuità con quello che attualmente è il governo cubano, la nomenclatura, quindi una successione per esempio di Miguel Díaz-Canel, o effettivamente un sovvertimento di questa situazione. Ricordavamo qualche giorno fa, il 20 maggio, questa giornata della liberazione, sì, che però in realtà per loro non corrisponde effettivamente all'indipendenza e alla liberazione, perché quando nel 1902 ci fu questa intercessione degli Stati Uniti per liberare Cuba dalla dipendenza della Spagna, come colonia della Spagna, si costruì un trattato, una serie di provvedimenti che di fatto non furono accettati da Cuba, tra gli altri appunto questo comodato gratuito vita natural durante della baia di Guantanamo, dove da allora gli Stati Uniti si sono insediati, bloccando proprio vicino a Guantanamo, quindi nella parte orientale dell'isola, l'accesso dei cubani alla propria isola. I cubani si aspettano sicuramente un cambiamento, perché in questo modo non possono andare avanti.
0: Ma in qualche modo le pressioni e la morsa statunitense ha fatto stringere il popolo rispetto al regime oppure no?
1: Le notizie che noi abbiamo, anche recenti, proprio di ieri, ci dicono che non è così. A Cuba c'è, come dire, una parte che in qualche modo diventa sempre più minoritaria, esigua, che rimane perplessa su questa situazione di cambiamento dall'esterno, ma c'è anche una parte che soffre questa situazione dovuta all'embargo, dovuta per esempio anche al fatto che non trovano più punti di riferimento in quei paesi che lei citava, che sembrano in qualche modo disinteressarsi in realtà di questa situazione, perché non rappresentano più un baluardo contro una potenziale aggressione. Questa presenza militare, navale, questa costruzione giuridica, l'incontro che c'è stato qualche giorno fa con uno degli eredi dei Castro, che comunque agisce sempre nella gestione economica del paese, perché il 90% degli affari viene gestito da questa società in mano ai militari, degli affari all'interno dell'isola, di cui appunto questo Castro, Tenrejito come viene chiamato per questa malformazione alle mani, è il principale autore. Nel 96 ci fu questo episodio per cui morirono alcuni di questi esuli che protestavano per la libertà, tra i quali si dice anche quattro americani, e dalla registrazione sembrerebbe che la voce che dava l'ok alla aggressione non su L'Avana, perché il problema era che se avessero abbattuto su L'Avana sarebbe stato appunto un danno maggiore per il governo cubano, allora c'era ancora Fidel Castro, ricordiamoci, ma sul mare aperto sembra essere stata quella di Raul. Probabilmente, come lei ricordava, è la stessa trama che hanno fatto per Maduro, e probabilmente l'incontro che c'è stato a L'Avana qualche giorno fa con un rappresentante americano e il giovane Castro potrebbe andare in quella direzione, cioè potrebbe andare nella direzione di dire potrebbe esserci questo cambiamento di regime indolore per i cubani, per anche la nomenclatura, però dovreste consegnarci Raul, che obiettivamente per i cubani per il regime cubano è un affronto enorme. Infatti sono uscito in queste ore una serie di

0: come dire, anche da un punto di vista umano e di violenza, darebbe un messaggio, io non so quanto edificante. Infatti mi chiedo anche se nel caso circoleranno tutte le fotografie che sono circolate nel caso di Maduro, no, da un punto di vista proprio di comunicazione premiante o meno, per la parte statunitense.
1: Sì, no, sono d'accordo. Probabilmente il mandato di arresto potrebbe non precedere una effettiva deportazione dell'indagato Raul Castro. Potrebbe essere semplicemente definito un accordo, no, tra le autorità necessità di considerarlo comunque responsabile e sottoporlo ad un procedimento di estradizione volontaria, quindi senza creare veramente un trauma politico, umano, sociale, perché ripeto, molti dei cubani, ricordiamoci anche le manifestazioni a sostegno della dozzina circa di militari cubani che furono uccisi proprio nel sequestro di Maduro, raccolti intorno a queste piccole urne in cui erano contenuti forse simbolicamente i resti di questi militari. Lei si mosse una numerosissima quantità di cubani a sostegno, quindi noi diciamo sempre nelle nostre lezioni che Cuba è l'ultimo esempio di comunitarismo, ossia di una società in cui ci sono dei valori più o meno condivisi, volontariamente ma comunque strutturati, identitari. Non si può diventare cittadino cubano se sei straniero, non si può acquistare un immobile da parte di uno straniero, il matrimonio di uno straniero con una cubana non porta all'acquisizione della cittadinanza. Questo vuol dire che Cuba preserva un nocciolo duro di identità molto forte e, anche se molto sofferente, mantiene questo senso di appartenenza radicato. È sempre un po' l'immagine di Davide contro Golia, su cui poi si è costruita anche questa indipendenza. Ci sono delle figure storiche, José Martí, che è stato il padre dell'indipendenza, che vengono riportate nella filosofia, nella disciplina castrista, che legano tutti questi elementi, no? Quindi l'emancipazione dal colonialismo, è una costruzione molto più articolata che non un semplice paese comunista.
0: Infatti, assolutamente, Cuba ha proprio delle sue specificità. Professore, grazie sempre, buona giornata,
1: grazie,
0: buon lavoro.
1: A voi, a presto. Grazie.
0: Francesco Petricone, analista geopolitico, insegna all'Università LUMSA di Roma e vi ricordo ancora una volta per Bard Edizioni, EU Policies and Global Challenge, se volete il 28 maggio sarà presentato a Milano. Allora, rientriamo in Europa, ne parlavamo prima, avevamo accennato anche con il generale Marcello Bellacicco rispetto alla questione NATO, quindi la ministeriale in corso in Svezia, e rispetto alla Germania che sul fronte NATO aveva detto vabbè, di fronte a un disimpegno statunitense ci candidiamo noi a guidare la NATO. Beh, in realtà poi da parte di Merz ieri è arrivata una dichiarazione in più e l'ha messa nero su bianco, perché in una lettera indirizzata ai leader europei il cancelliere tedesco ha proposto di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione. Quindi la Germania, che non è entusiasta rispetto a una contrazione delle tempistiche e delle procedure per far entrare l'Ucraina nell'Unione Europea, posizione condivisa anche da altri paesi, dice però intanto, visto che il diventare membro effettivo dell'Unione Europea non è dietro l'angolo, possiamo pensare a farla diventare membro associato. Allora, è un'idea astratta e innovativa di Merz oppure è una possibilità? Quindi questo è previsto dal protocollo, dallo statuto, dal diritto dell'Unione Europea. Ci facciamo togliere tutti i dubbi e quindi buongiorno a Lorenzo Federico Pace, avvocato e docente di diritto dell'Unione Europea all'Università del Molise. Buongiorno professore, bentornato.
2: Grazie molto e buongiorno.
0: Allora, ci aiuta a capire a cosa fa riferimento Merz? È farina del suo sacco? È una figura innovativa questa del membro associato oppure in realtà è prevista dal dettato europeo?
2: Allora, il tema è collegato, come al solito, in questo momento storico, al rapporto tra NATO e Unione Europea. E il tema dello Stato associato è una prassi comune.

0: l'Unione per gli stati che sono non stati che hanno fondato l'Unione, ma che sono hanno poi sono passati per l'adesione, per cui buona parte degli stati sono stati per un certo periodo stati associati, cioè che sono stati riconosciuti alcuni diritti, alcuni obblighi, pur non essendo parte dell'Unione Europea. Quindi questo è un aspetto normale. Questo però si inserisce, questa lettera di Merz diretta ai vertici dell'Unione per cercare di sbloccare la situazione dell'Ucraina, diciamo, questo è il punto.
1: Ma a livello di percorso per diventare membro associato, cioè cosa è previsto? Cos'è che prevede rispetto a questa figura a confronto invece delle prove, percorsi, protocolli che devono essere completati per diventare membro dell'Unione Europea?
0: Sì, allora, i passaggi formali per diventare membri dell'Unione Europea sono la domanda di adesione, la verifica dei criteri di adesione e lo status di paese candidato, con poi l'apertura dei negoziati di adesione. L'Ucraina sotto questo aspetto ha fatto domanda a pochi giorni dopo l'invasione russa nel febbraio del 2022, è divenuta molto rapidamente in 4 mesi paese candidato e l'anno scorso intorno a questo periodo è stata aperta una conferenza sul negoziato. Il problema è che questa fase di negoziazione si è bloccata per tutta una serie di problemi, tra cui chiaramente il fatto che è uno stato belligerante, quindi in una situazione critica.
1: Certo.
0: Quindi questo è il passaggio. In teoria l'Ucraina è andata molto avanti rispetto ad altri stati che hanno fatto richiesta di partecipazione all'Unione da anni. Il tema è cercare di sbloccare i negoziati, cioè trovare una dimostrazione di apertura dell'Unione a trovare una soluzione. L'Ucraina, come ricordiamo, vorrebbe entrare già il prossimo anno all'interno dell'Unione. Questo aveva creato una situazione di stallo, per cui Merz, anche in considerazione della riunione dei ministri degli affari esteri NATO che ci sarà in questi giorni, ha cercato di trovare una soluzione, diciamo, all'aspetto collegato all'Unione Europea. Chiaramente in sede NATO si parlerà anche di Ucraina, ma per quanto riguarda, chiamiamola, la gamba militare della NATO.
1: Certo. Ma per entrare nell'Unione Europea, il fatto di essere un paese in guerra è un elemento che lo sconsiglia e che crea delle resistenze da parte degli altri paesi membri, o proprio non è possibile?
0: No, questo non vi è, nel trattato non è previsto nulla. Chiaramente qual è la conseguenza di diventare un Stato a pieno titolo? Chiaramente è la clausola dell'articolo 42,7 del trattato sull'Unione, esattamente, e quindi il meccanismo di tutela collettiva militare dell'Unione, che è molto simile, anzi forse ancora più vincolante rispetto all'articolo 5 del trattato NATO, per cui ci sono degli obblighi da parte degli Stati dell'Unione di partecipare o comunque di contribuire o di rispondere nel caso in cui uno Stato dell'Unione sia in guerra. Quindi questo significa, è un aspetto molto rilevante chiaramente, per entrare l'Ucraina,
1: sì,
0: almeno nella situazione attuale. In una situazione attuale significherebbe imporre agli Stati dell'Unione di partecipare e rispondere all'attacco, quindi crea chiaramente delle problematiche di politica che si trasferiscono poi nell'ambito del diritto.
1: Invece la configurazione di membro associato non cambierebbe niente rispetto alla difesa e il sostegno alla difesa del paese Ucraina rispetto a quello che già l'Unione Europea sta facendo oggi?
0: Questo, allora, l'idea di Stato associato è, diciamo, non è previsto dal trattato, è una normale prassi anche di diritto internazionale, per cui nel caso del processo di integrazione europea gli Stati diventano paesi candidati, poi lentamente si avvicinano e riorganizzano il proprio ordinamento secondo quelli che sono i principi dell'Unione, quindi gran parte degli Stati, come dicevo, penso alla Grecia, ad esempio,
1: sì,
0: che è stata per 20 anni stato associato, altri molto più recente nel periodo 2004-2007, i paesi dell'Europa dell'Est, che in 3 anni da paesi associati sono stati diventati stati membri. Quindi è un passaggio abbastanza naturale, un modo per iniziare a permettere allo Stato di abituarsi agli obblighi della partecipazione all'Unione Europea, e quindi è una stanza di compensazione, diciamo. Il problema ucraino chiaramente crea delle tematiche molto differenti, e questo, diciamo, la risposta di Merz è proprio il tentativo di creare una nuova modo di avvicinamento formale dell'Ucraina all'Unione, che in qualche modo si è bloccato nonostante l'apertura della conferenza intergovernativa.
1: E nel caso è necessaria una votazione all'unanimità o a maggioranza per aprire a un nuovo membro associato?
0: No, chiaramente, come per tutti in questi settori, chiaramente siamo ancora all'interno del diritto internazionale, quindi comunque ci deve essere un voto all'unanimità di tutti gli stati, e questo è anche uno dei problemi, proprio questo è uno dei problemi che la Germania cerca di risolvere, perché chiaramente ci sono varie sensibilità all'interno dell'Unione, per cui questo potrebbe cercare di trovare una soluzione per far ripartire questo processo di avvicinamento dell'Ucraina all'Unione, e quindi prevedere nuovi diritti ma anche obblighi nei confronti dell'Ucraina.
1: Quali sono i prossimi paesi candidati che entreranno nell'Unione Europea? Cioè, se rispetto ai paesi, diciamo così, che sono in attesa di, alcuni hanno proprio già terminato il protocollo, quindi è solo una questione di tempistiche, ma l'ingresso a questo punto è automatico e scontato?
0: Esatto, automatico e scontato, non vi è nulla
1: nella vita, quando, no?
0: Questo nella vita, cioè, sicuramente è così, no? Ma anche nella vita dell'Unione la dinamica è questa, perché fin quando non c'è la votazione finale, quindi la stipulazione dell'accordo di adesione da parte di tutti gli stati, non ci sono, come dire, delle automaticità. Appunto, è il caso, appunto, se pensiamo al caso dell'Albania, della Serbia, della Moldova, diciamo, per quelli che sono gli stati che hanno possibilità di entrare, anche se ci sono anche lì delle tensioni tra sensibilità dei diversi stati membri, questi sono praticamente i 3 stati che più si avvicinano, soprattutto la posizione dell'Albania e della Macedonia, però anche lì i tempi non sono definiti, per cui è anche là, è ancora una dinamica politica all'interno dello schema giuridico.
1: Grazie sempre, professore, buona giornata. Lorenzo Federico Pace, a presto.
0: Grazie molto, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie, Lorenzo Federico Pace, avvocato e docente di diritto dell'Unione Europea all'Università del Molise.

0: abbiamo oggi Consiglio dei Ministri per prorogare le accise per alcuni interventi rispetto al trasporto pubblico e soprattutto per cercare di disinnescare lo sciopero degli autotrasportatori previsto da lunedì fino al 29 maggio, quindi dal 25 al 29 maggio, 5 giorni di sciopero che potete immaginare corrispondono veramente a un rischio paralisi per il paese. Quali sono le istanze dell'autotrasporto, dunque quali sono anche le attese e come dire questi segnali minimi che si aspettano dal tavolo e dal governo oggi per sospendere lo sciopero? Buongiorno, grazie per essere tornato ai nostri microfoni, a Sergio Lomonte, segretario generale di UNATRAS e segretario nazionale di Confartigianato Trasporti. Buondì.
1: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, Lomonte, cosa deve mettere sul piatto oggi il governo a livello di rassicurazioni, di provvedimenti immediati e nel medio periodo per farvi sospendere lo sciopero che altrimenti scatta lunedì?
1: Ah, guardi, il governo intanto ha attivato una leva importantissima che è quella del confronto. Abbiamo sempre ribadito che l'avvio del dialogo avrebbe portato comunque a soluzioni, quindi la convocazione di questo pomeriggio a Palazzo Chigi, alla presenza della Premier, insomma di tutti i ministri coinvolti, da Salvini a Giorgetti, è sicuramente già un fattore positivo. Bene. È chiaro che sul piatto c'è la necessità di inserire quei ristori a compensazione della perdita dell'agevolazione fiscale che hanno subito i trasportatori professionali. Mi riferisco appunto al taglio delle accise lineare generalizzato sia per gli automobilisti, insomma, che per gli operatori professionali, che di fatto ha determinato la perdita di un'agevolazione fiscale già prevista invece per gli autotrasportatori. Quindi, come dire, noi abbiamo sempre lamentato, oltre il danno, la beffa. Non solo il prezzo del gasolio con il taglio generalizzato delle accise non si è ridotto, ma addirittura viene meno un'agevolazione fiscale. Noi non chiediamo altro che ripristinare una situazione nella quale l'autotrasporto, che chiaramente utilizza i veicoli e quindi i carburanti per scopi professionali quotidianamente, deve tornare ad avere. Non chiediamo privilegi, non chiediamo stati di miglior favore rispetto ad altre categorie, chiediamo che ci venga ripristinato quello di cui già godevamo. Ecco.
0: Lomonte, aspetti per far capire ai nostri ascoltatori, vi riferite a quel taglio del beneficio fiscale che è stato operato dal gennaio scorso in recepimento della direttiva europea su accise, carburanti, green, quello stiamo parlando?
1: No, stiamo parlando del rimborso accise trimestrale, che è un regime agevolativo fiscale di cui gode l'autotrasporto e che viene concesso ai veicoli Euro 5 ed Euro 6 di tonnellaggio da 7 tonnellate e mezzo in su, quindi di tonnellaggio medio pesante. Okay. Questa è un'agevolazione che, in ragione del taglio lineare delle accise fatto a tutti, per tutti alla pompa, viene meno per l'autotrasporto professionale, perché c'è una questione di congruenza rispetto alla tassazione di direttiva comunitaria prevista sulle accise, appunto sui carburanti, che non consente di superare i massimali, per cui se tu riduci alla pompa è chiaro che viene meno quello che già lo Stato ti concedeva in termini di agevolazione essendo una categoria professionale. Certo. Ecco, per noi questo è assolutamente inaccettabile, perché il taglio delle accise intanto non risponde ad alcun principio di equità fiscale, perché lo prende chi ha il SUV,
0: esatto,
1: come chi ha reddito medio basso, no? Per cui è una misura equa, e in più fa venir meno quell'agevolazione di cui noi godiamo. Noi chiediamo il ripristino integrale dell'agevolazione di cui godiamo,
0: ma anche del taglio delle accise alla pompa, giusto?
1: Sì, è chiaro che quello è comunque un'agevolazione che va a tutti, è generalizzata e verso la quale non ci poniamo in contrasto, ma purché non venga meno l'agevolazione preesistente per l'autotrasporto.
0: Chiaro, ma a questo punto è un problema di soldi, quindi di fondi per lo Stato, di coperture, o è un problema proprio anche di norme rispetto all'Europa? Il poter avere contestualmente sia il taglio alla pompa per i prezzi, ma mantenere l'agevolazione fiscale nonostante si vada oltre soglia a quel punto?
1: Allora, ogni qualvolta viene fatto il taglio delle accise alla pompa, viene meno, in virtù di quel calcolo che le dicevo, il rimborso trimestrale agli autotrasportatori. Allora noi cosa chiediamo? Di prevedere contestualmente dei crediti d'imposta a supporto, a compensazione di quello che perdiamo. Pertanto, per rispondere alla sua domanda, si tratta di un problema di coperture. Bisogna attingere alla finanza dello Stato, ci auguravamo insomma che l'Europa, come qualche timida apertura da parte della Commissione sembra farci ben sperare, ci fosse insomma una deroga a quel patto di stabilità per consentire di aiutare imprese e settori produttivi in crisi con questo disastro insomma derivante dai costi energetici. Ad ogni modo lo Stato può ricorrervi attraverso risorse proprie, che sappiamo sono scarse per l'Italia, ma comunque è necessario per scongiurare il blocco dell'autotrasporto, il fermo tecnicamente detto, che partirebbe dal 25 fino al 29 di maggio.
0: Con quali modalità? Cioè come si svolgerà questo fermo?
1: Allora noi per
0: blocchi
1: grande
0: stradali
1: I blocchi stradali non solo non sono contemplati dalla normativa vigente, ma non sono neanche nello spirito di Confartigianato Trasporti e di Unatras. Noi siamo assolutamente, abbiamo detto, per tenere i mezzi fermi nelle proprie nei propri piazzali. Abbiamo dato indicazione alle imprese insomma di fare esclusivamente presidi di carattere informativo con volantinaggio, ma non sono consentiti dalla legge blocchi stradali. Abbiamo anche scritto come Unatras una lettera al ministro dell'interno Piantedosi per chiedere insomma di assicurarci la presenza degli organi di polizia a supporto dei nostri presidi, perché i nostri saranno appunto solo presidi informativi di sensibilizzazione, e alle imprese invece abbiamo insomma chiesto, abbiamo condiviso, perché poi le assemblee le abbiamo tenute con le imprese di trasporto, di non continuare ad andare in giro coi mezzi, ma come dire di fare la classica serrata, il fermo dell'autotrasporto consistente nel tenere i propri mezzi fermi, il che chiaramente avrebbe dei riverberi assolutamente visibili, percepibili, perché non viaggerebbe più la merce in Italia. Noi sappiamo che su gomma viaggia l'85% delle merci, per cui ci auguriamo tutti di scongiurarlo, ma devono arrivare segnali concreti, provvedimenti concreti da parte del governo.
0: Ma è mai successo in passato una serrata di 5 giorni consecutivi?
1: Sì, come dire, la storia del paese è costellata da fermi proclamati, anche attuati, magari non di 5 giorni pieni, ma di qualche giorno poi sospesi.
0: Perché fino a 5 giorni io non me lo ricordo, qualche giorno poi è intervenuto, insomma, il governo si è in qualche modo, insomma, smossa la trattativa e poi, però 5 giorni di fila io non li ricordo.
1: Beh, 5 giorni pieni no, anche perché non si augura a nessuno questo male. Abbiamo visto cosa è successo in altri paesi, dal Cile al Brasile, i paesi sono andati al collasso, perché per il trasporto merci è assolutamente predominante come modalità di trasporto in tutti i paesi del mondo. C'è una diffusione, anche perché il trasporto merci, il trasporto su gomma, garantisce quella flessibilità che nessun'altra modalità ancora riesce a garantire, perché ti consente di raggiungere borghi, paesini.
0: Soprattutto per la morfologia del nostro paese è essenziale, non ne possiamo fare a meno. Lomonte, rispetto all'incontro di oggi, al di là dell'ottenere tutto subito, cosa vi basterebbe per sospendere lo sciopero? Quindi non per essere contenti, dire ok, abbiamo risolto tutti, però sì, la trattativa è seria, quindi al momento possiamo sospendere lo sciopero. Qual è l'asticella?
1: Ma guardi, chiaramente come ogni trattativa che si rispetti va vissuta, quindi non abbiamo dei punti di caduta.
0: Sì, e se ce l'avete non me lo dite, perché andate lì ovviamente col massimo delle istanze. Io ci ho provato a fare.
1: Ma io guardi, sono abbastanza trasparente, perché poi chiaramente non è che non abbiamo parlato in questi mesi, in queste settimane con gli esponenti del governo, da Salvini in giù, insomma, soprattutto al Ministero dei Trasporti. Abbiamo fatto presente che per noi è imprescindibile non essere penalizzati. Ripeto, l'autotrasporto italiano non chiede privilegi o status particolari, chiede soltanto di poter continuare ad operare, ma non per se stesso, per guadagnare, ma per garantire la mobilità delle merci nel paese, e quindi assicurare a tutti di poter continuare a rifornirsi, alle industrie di poter continuare a produrre e quindi fare il bene del PIL e dell'economia italiana. Ripeto, l'asticella la si valuterà durante l'incontro rispetto alle proposte che ci farà il governo, che ha ben chiare quali sono le nostre richieste.
0: Vedremo a questo punto, Lo Monte, torneremo ad aggiornarci, poi lo vedremo anche lunedì mattina quello che succede, quindi che ce ne renderemo conto. Grazie veramente, buon
1: grazie
0: lavoro. Sergio
1: grazie.
0: Lo Monte, segretario generale di UNATRAS e segretario nazionale di Confartigianato Trasporti.

0: Allora, ieri è arrivata una doccia fredda dall'Europa rispetto alle previsioni economiche di primavera, perché ci è stato detto che il nostro paese, ma per carità è tutto supportato dai dati che poi corrispondono anche a quelli nostri, a quelli italiani, quindi c'è poco da nascondersi. Comunque l'Italia è l'ultimo paese per crescita, dunque per prodotto interno lordo, e siamo i primi invece per il debito pubblico, quindi vi rendete conto, è una combinazione che dire che ci affossa è dire poco. E raggiungiamo a Bruxelles Emanuele Bonini, giornalista, lo leggiamo sui News e anche La Stampa. Buongiorno Emanuele.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, ci aiuti a capire, come dire, non soltanto, no, l'esito di questa pagella, ma anche le motivazioni, anche perché si dice vero che ha impattato la crisi energetica e dunque le implicazioni della chiusura di Hormuz, però in realtà l'Italia in questa situazione ci si è messa da sola per anche mancate riforme.
1: Sicuramente non c'è dubbio che l'Italia paga scelte che non sono solo scelte di questo governo, questo va anche detto, perché è facile dire il dato politico è che questo sorpasso sulla Grecia in termini di debito arriva nel momento in cui c'è una determinata maggioranza di partiti, però è chiaramente un punto di arrivo di un paese che da decenni avrebbe dovuto fare delle riforme. E lo dico perché la Commissione da almeno 2011-2012 chiede all'Italia, se andiamo a guardare le raccomandazioni specifiche per paese che vengono pubblicate dopo le previsioni economiche, continua a chiedere sempre le stesse cose: riforma della giustizia, della pubblica amministrazione, riforma del catasto, taglio del cuneo fiscale sulle imprese, suggerimenti che ritornano. C'è il continuo richiamo alle riforme strutturali, c'è il continuo richiamo alla riduzione di un debito che invece continua a crescere, e quindi questa chiaramente è la situazione di un paese che si porta dietro situazioni o affrontate poco o affrontate male o non affrontate affatto, a cui si aggiunge anche un'altra considerazione: scelte chiaramente che potevano avere una logica in passato in materia di mix energetico, che però di fronte agli scenari di oggi si rivelano poco funzionali al paese, perché nelle previsioni pubblicate ieri c'è una boxino, un riquadro proprio specifico sull'impatto del caro energia per l'economia dei paesi. Da una parte c'è il modello spagnolo, dove si dice loro hanno molte più rinnovabili e quindi l'aumento dei listini del gas incide meno sul consumo energetico di famiglie e imprese. Dall'altra parte l'altro estremo considerato è quello italiano, dove si dice l'Italia invece è quello che di sistema produttivo dipende di più di tutti gli altri sul gas. E quindi questo chiaramente incide sui consumi, sui costi di produzione, mentre altri paesi, vengono citati Paesi Bassi e Germania, si trovano a metà strada tra il modello spagnolo e il modello italiano. Quindi viene, con questa analisi mossa un'altra, se vogliamo, critica un po' più velata, ma comunque mossa una critica all'Italia su scelte che, ripeto, non sono di questo governo, tant'è vero che Meloni ha annunciato il provvedimento per il nucleare.
0: Però
1: l'Italia arriva a ritrovarsi per limiti forse anche di classi dirigenti nel corso degli anni a una situazione che, ricordiamo, era stata anche anticipata però dal Fondo Monetario Internazionale.
0: Assolutamente, è tutto coerente rispetto a quello che il Fondo Monetario ci aveva già detto, e per la verità anche a quello che noi riscontriamo. Noi sappiamo che rispetto alle rinnovabili anche dopo il 2022 è vero che qualcosa in più si è fatto, ma non così tanto come invece era consigliabile fare, no? Quando si è visto che la dipendenza da paesi terzi è comunque un elemento di crisi in un paese come il nostro, che poi ha un problema di crescita e produttività notevole. Quindi se ti appendi sempre ad una dipendenza energetica, è ovvio che poi stai agli equilibri, disequilibri, alle febbri che possono svilupparsi nelle diverse aree del mondo, no? Cioè, quindi questo è evidente, anche perché noi abbiamo lasciato la Russia per ovvi motivi e siamo andati ad aumentare o attivare nuovi contratti con paesi africani del Medio Oriente, che sono aree proprio, come dire, non proprio le più stabili al mondo storicamente, no? Infatti l'abbiamo visto.
1: Certamente sono delle scelte politiche, certo, che portano con sé pro e contro, come tutte le scelte.
0: Certo.
1: C'è da dire che Giorgia Meloni è stata molto attiva a prendersi in Africa, nel chiudere accordi con Algeria.
0: Sì, sì, sì, nell'immediato devi fare quello, quindi, che puoi fare, ci mancherebbe, non è che da oggi a domani apri una centrale nucleare o attivi chissà quale quantità di energie rinnovabili, quindi è ovvio, nell'immediato quello devi fare.
1: Quello che adesso infatti si chiede al governo, e questa diventa la vera sfida, è un correttivo serio, quindi riforme vere, un percorso di rientro dal debito, perché poi va anche sottolineato questo aspetto. Noi nel 2027 come Italia supereremo il livello di debito della Grecia, ma perché questo? Perché mentre la Grecia sta riducendo, noi lo stiamo aumentando, quindi c'è anche da dire questo. Saremo alla fine del 2026 un paese con una crescita zero virgola, ci sarà la Romania che farà peggio di noi, poi dal 2027 saremo veramente, come si dice, la maglia nera, la pecora nera, poi ognuno sceglie l'espressione che vuole, e soprattutto dal 2027 non ci sarà più la spinta del piano nazionale per la ripresa.
0: Quello che infatti fa impressione è vedere che siamo tornati ad una crescita asfittica nonostante il PNRR.
1: E questo è un altro punto che viene messo in risalto, e viene messo in risalto anche un'altra cosa, quando, cioè, le aspettative, almeno qui in Commissione Europea, sono che l'economia italiana riprenderà timidamente sulla spinta di un miglioramento della situazione dei mercati globali. Quindi si assume che a un certo punto la guerra in Iran finirà e che magari anche le tensioni commerciali con Stati Uniti o Cina possano essere risolte, e quindi con anche una ripresa dei consumi interni, ma non si fa riferimento alle riforme in questo momento, cioè non si legge da nessuna parte l'Italia, l'economia ripartirà grazie ai provvedimenti presi in materia di...
0: Se non sono stati presi, in effetti non è che cioè basta vedere che ancora noi abbiamo aperta con l'Unione Europea, ma dovremmo dire abbiamo aperta con noi stessa, per esempio sulla concorrenza, la questione dei balneari, no? Cioè dire che ci zavorriamo ancora su mancate riforme è dire poco, quindi è impressionante, quindi... tra l'altro nell'anno che porta alle elezioni. A quello delle
1: elezioni. Questo è anche un altro elemento, ecco, sono contento che sia stato citato, perché comunque ci si rende conto a Bruxelles che l'Italia sta entrando già in campagna elettorale e quindi ci si sta chiedendo fino a che punto si può produrre pressione politica su un paese al voto in un momento in cui comunque Giorgia Meloni non ha tutto questo vento in poppa. Da dopo il referendum in poi sono successe tutta una serie di vicissitudini interne di politica italiana che hanno visto un po' Giorgia Meloni perdere quello slancio che sembrava avere.
0: Che la rendeva l'Italia, no? Quante volte portate esempio del paese più stabile in Europa, ovviamente a livello soprattutto di paesi più importanti, no?
1: A livello di stabilità politica sicuramente,
0: certo,
1: sì,
0: certo.
1: Che veniva considerata come garanzia proprio perché sulla stabilità dei conti invece più di qualcuno comincia a farsi delle domande, tant'è vero che Dombrovskis, il commissario per l'economia, ieri è stato molto molto chiaro: i paesi ad alto debito devono attuare politiche di spesa pubblica prudenti, soprattutto in un momento di grandi tensioni e incertezze come quello che stiamo vivendo. E quindi questa non è proprio quell'apertura che Giorgia Meloni stava cercando, però la Commissione si rende anche conto che da una parte ha un ruolo, che è quello di guardiano dei trattati, ci sono delle regole, quindi non può dire apertamente, pubblicamente, ma sì, sforate i deficit, sforate il debito, no, c'è un ruolo che la Commissione ha.
0: Certo.
1: Dall'altra parte ci si rende conto che insomma ci sono anche delle difficoltà politiche in questo momento in Italia. Vero è che lo stesso Dombrovskis ha comunque ammesso che all'interno del Collegio dei Commissari si sta valutando quali sono gli strumenti di flessibilità all'interno delle regole esistenti da poter utilizzare per venire incontro a paesi che come l'Italia hanno in questo momento problemi di spesa. C'è anche la Francia, è bene sottolinearlo, non siamo soli.
0: No, non siamo assolutamente soli, la Francia anche col debito pubblico, no, non siamo soli, quindi ci mancherebbe.
1: Quindi diciamo che l'unica buona notizia per l'Italia, se vogliamo andare a vedere poi anche le cose buone per chi ci ascolta, è che a livello invece di deficit, rapporto deficit-PIL, nel 2026, nel 2027 l'Italia sarà leggermente sotto la soglia del 3%, quindi intorno al 2,9, il che significa che si potrà chiudere la procedura per deficit eccessivo che era stata aperta a carico del nostro paese. Quindi dando qualche margine di spesa in più, ma soprattutto finendo di essere proprio sorvegliati speciali, ecco, quindi chiaramente rimaniamo sorvegliati speciali per il debito, questo va detto.
0: Sì, però già rispetto ai mercati il fatto che almeno rientri dalla procedura di infrazione sicuramente è un credito in più per il nostro paese.
1: Un credito di più. C'è comunque da dire che attorno a questa buona notizia c'è una postilla, nel senso che si dà diciamo per scontato che il livello di deficit, quindi l'Italia rispetterà i parametri anche nel 2027, a patto che le politiche economiche non subiscano variazioni significative. Quindi stanno dando, come dire,
0: lo zuccherino.
1: Poi ognuno
0: però
1: lo vuole leggere è un avvertimento a Meloni o è un suggerimento? Ognuno le legge come
0: a volte in politica il confine tra l'ammonimento e il suggerimento è sottilissimo,
1: Per ora è un dato di fatto, come dicevate voi, che i mercati sanno che per l'Italia si chiuderà la procedura per deficit eccessivo, che è uno dei risultati politici a cui questo governo, da Meloni a Giorgetti a Salvini, insomma guardavano con grande attenzione e che speravano di poter ottenere. Numeri alla mano, secondo le previsioni di ieri questo risultato è ottenuto, almeno questo.
0: Leggevo un tuo pezzo su EUnews dove in realtà il fatto di essere vicino alle elezioni ha convinto i nostri amici dell'Unione Europea anche a evitare di fare pressioni, perché ce ne siamo dimenticati noi a livello di dibattito italiano, però della famosa ratifica del MES.
1: Eh sì, esattamente, confermo quello che ho scritto, intanto grazie per leggerci.
0: È un piacere, rubo molto da voi, però vi cito quando
1: bene,
0: rubo.
1: È una grande soddisfazione personale, grazie. Beh, siamo per quello che ci dicevamo poco fa, insomma, si sono resi conto a Bruxelles che il paese ormai inizia la campagna elettorale. Si leggono i giornali, chiaramente, si vede che qualcuno ipotizza andiamo al voto prima, finiamo prima, ogni riferimento alla Lega potrebbe non essere casuale, ma diciamo che per quanto riguarda la ratifica del meccanismo europeo di stabilità sicuramente c'era il problema che ricordiamo a chi ci ascolta, cioè il Parlamento aveva detto di no alla ratifica, quindi in democrazia, quando soprattutto in un paese come il nostro che è un paese di una repubblica parlamentare, il Parlamento conta, quindi questo sicuramente crea da un punto di vista di processo democratico più difficoltà per i partner per fare pressioni politiche, perché un Parlamento si è espresso. Giorgetti si è speso molto, però chiaramente gli alleati di maggioranza non hanno cambiato idea, Meloni non aveva intenzione di cambiare idea, è stata coerente, ha tenuto il punto e nel punto in cui siamo arrivati di legislatura italiana adesso si è cambiato approccio a livello di partner europei. Abbiamo aspettato praticamente 5 anni, aspettare altri 3 mesi. Che cosa cambia?
0: Cosa cambia? Infatti,
1: perché insomma lo sappiamo, quando poi già uno non gradisce che si facciano commenti su questioni di politica interna, se poi questi commenti arrivano in un momento in cui siamo in campagna elettorale, lo sappiamo, poi la reazione anche un po' rischia di diventare anche un po' più infastidita, e quindi devo dire che c'è una sorta di sensibilità, almeno ecco, da questo punto di vista, qui a Bruxelles, per cui si fa buon viso a cattivo gioco, come si dice. Abbiamo aspettato un'intera legislatura,
0: ormai qualche mese in più cambia poco,
1: ormai
0: c'è buon senso,
1: qualche mese
0: anche
1: in più cambia poco, certo. E quindi in quale che sarà il prossimo governo, la prossima maggioranza, tornerà alla carica, questo è sicuramente un aspetto, ed è un tema di cui si tornerà a parlare sicuramente.
0: Vabbè, questo senza dubbio. Grazie sempre Emanuele Bonini, continuiamo a leggerti sui News e La Stampa. E adesso arrivano le news, subito dopo Ultima Ora Insieme del Buongiorno in Blu. Whatever.

0: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
1: Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000 per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: io!
1: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
2: Dentro la città, fuori dal mondo!
1: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
0: Mamma! Io sono già in macchina!
1: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante, per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
4: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: ritrovati da Ugo Scali, rientrati ieri sera a Roma i nostri connazionali che hanno partecipato alla spedizione della Global Sumud Flottiglia per Gaza, rilasciati dal governo israeliano, denunciate violenze e intimidazioni, mentre resta lo sdegno per le immagini postate dal ministro Ben-Gvir. La procura di Roma acquisisce il video nel quale si vedono i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Guerra in Medio Oriente, Trump ha annunciato il conflitto finirà presto, anche fonti di Teheran sottolineano come le distanze per un accordo si siano ridotte. Teheran ipotizza un possibile collaborazione con l'Oman, alleato degli Stati Uniti, per imporre un pedaggio nello stretto di Hormuz. Non si ottiene la pace con le armi, oggi più che mai urgente rafforzare il dialogo. Così Papa Leone, ricevendo in udienze nuovi ambasciatori presso la Santa Sede in occasione della presentazione delle lettere credenziali.
1: Promuovere il bene della comunità, non interessi personali di prestigio e potere, così si governano, avverte Leone, le associazioni e i movimenti ecclesiali rappresentati in Vaticano dai loro moderatori all'incontro col Papa.
2: Tante volte troviamo gruppi che si chiudono in se stessi, pensano che la loro realtà specifica è l'unica, o è la Chiesa, ma la Chiesa siamo tutti noi. E molti di più.
1: Udienza anche ad 8 nuovi ambasciatori in Vaticano. Oggi che si cerca la pace con le armi per imporre il proprio dominio, è urgente per Leone tornare a una diplomazia che promuova il dialogo e ricerchi il consenso. Temi affrontati poi con la presidenza della COMESE, Commissione degli Episcopati Cattolici dell'Unione Europea, oltre all'istituzione di un inviato speciale per l'odio anticristiano e all'invito già arrivato al Papa a visitare il Parlamento europeo. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo statunitense Epstein. Stando a Sky News, il figlio terzogenito della regina Elisabetta, fratello minore di Re Carlo, è oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia che è stata fatta da una donna. È morto ieri sera nella sua casa di Bra Carlo Petrini, 76 anni, fondatore di Slow Food, il movimento che aveva preso forma nel 1986 per promuovere il diritto al cibo naturale e rispettoso della filiera. È tutto, torniamo insieme alle 10.

0: Dopo le news delle 9 tornano ad accendersi i microfoni del Buongiorno in Blu, immancabile al nostro appuntamento settimanale. Livio Gigiuto, presidente dell'Istituto Piepoli, buongiorno, bentornato.
1: Purtroppo per voi non me ne perdo una.
0: Noi siamo felicissimi di averla con noi, anche per capire, tenere il polso agli italiani e quindi testare le reazioni degli italiani rispetto a tutto quello che succede a livello di politica interna e internazionale. Anche questa settimana di fatti non ne sono mancati, ancora non si sa se si raggiungerà un accordo Stati Uniti-Iran per la questione guerra e dunque chiusura dello stretto di Hormuz, ma in questi giorni sono stati anche altri temi che hanno attirato l'attenzione degli italiani, dai nostri italiani alle Maldive, a quello che è successo sabato scorso a Modena, no? Quando questo 31enne El Khoudry si è scagliato con l'auto contro la folla. Ovviamente ha animato molto il dibattito anche.
1: Certo, ha animato moltissimo il dibattito e ovviamente il tema che ha colpito di più l'opinione pubblica italiana. Dico ovviamente, ma in realtà non ci sarebbe nulla di ovvio, ci sono moltissime altre cose sono accadute nel nostro paese, alcune per carità positive, le vittorie, la vittoria di Yannick Sinner,
0: certo.
1: Gli italiani ovviamente hanno vissuto con entusiasmo, e la tragedia delle Maldive cui accennava prima, si è tornato a parlare ancora di Garlasco, antivirus, insomma, no, quante parole d'ordine
0: sì.
1: In queste settimane, eppure ovviamente la tragedia di Modena ha catalizzato l'attenzione dell'opinione pubblica, questo sicuramente.
0: Ma al di là delle notizie, questo come incide rispetto, come dire, la top ten e quindi la lista delle priorità degli italiani? Cioè cosa
1: incide,
0: vogliono? Ecco, prego.
1: Incide come? Perché in realtà l'attualità impatta moltissimo su come viviamo la nostra vita, su come percepiamo le priorità del paese. Noi, come sa, ogni mese chiediamo agli italiani ma quali sono le priorità, cosa mettiamo in cima alle cose da fare, e dall'inizio del governo, diamoci questo punto di riferimento, dall'inizio del governo Meloni il primo tema è sempre stata la sanità, poi però è arrivata la guerra in Iran. La guerra in Iran ci ha messo al centro del dibattito le questioni economiche, in particolare le bollette, i costi del carburante, che anche questa volta restano in prima posizione, ma io le interviste le ho fatte subito dopo i fatti di Modena e infatti vediamo praticamente a pari merito con il prezzo del carburante e delle bollette come priorità la sicurezza, che cresce, cresce fino ad arrivare quasi in cima alle preoccupazioni degli italiani. Lo fa in maniera tra l'altro piuttosto trasversale, certo più a destra, lo sappiamo, è storicamente così, però anche tanti elettori del centro-sinistra, tanti elettori del Movimento 5 Stelle ci dicono la sicurezza è una priorità.
0: È una priorità, ma perché gli italiani non si sentono sicuri nelle città in cui vivono? O è una priorità astratta, giusto per capire?
1: Allora, in realtà un po' e un po', perché quando chiedo agli italiani non ma l'Italia è un paese sicuro, ma tu quando esci di casa, vai in giro per la tua città, ti senti un po' insicuro? In realtà per fortuna la maggioranza degli italiani dice io mi sento abbastanza sicuro. Attenzione, a dirmi mi sento molto sicuro è circa il 6% degli italiani, quindi veramente una minoranza veramente molto piccola a dire mi sento davvero molto sicuro, però la maggior parte dice mi sento abbastanza sicuro nella mia città. C'è un terzo di italiani che ha invece questa percezione di insicurezza, ovviamente non va sottovalutata perché è una minoranza, ma una minoranza corposa, e anche in questo caso questa minoranza è abbastanza trasversale, molto presente a destra, ma insomma quando uno si sente insicuro non è che sta lì a vedere che partito vota, si sente insicuro e basta.
0: Questo è evidente. Ma l'insicurezza da che cosa deriva dagli italiani? Cioè quali sono le insidie che avvertono maggiormente presenti o pressanti?
1: Perché il grande tema alla fine è questo: noi usiamo questa parola sicurezza e ci mettiamo dentro di tutto, no?
0: Sì,
1: ma in realtà dentro la sicurezza c'è tutto, no? Ci sono gli episodi di microcriminalità, c'è la criminalità organizzata, c'è l'immigrazione, c'è un po' di tutto. Tra queste cose, quello che gli italiani percepiscono come elemento che li fa sentire più insicuri per le strade, alla fine sono gli episodi di microcriminalità, le gang, le baby gang vanno in giro, insomma ma anche quei piccoli episodi, che poi piccoli non sono nella vita quotidiana delle persone, no? Come questo sondaggio dimostra, però sono gli episodi quotidiani di microcriminalità che quando esci di casa ti fanno sentire un po' più insicuro.
0: Interessante questo, ma invece il rischio proprio terrorismo, visto che legate alle prime ore successive ai fatti di Modena, no? È tornato anche certo. Come elemento?
1: Devo dire che è veramente marginale nella mente dell'opinione pubblica. Pensano che a farci sentire insicuri sia il rischio terroristico solo il 2% dell'opinione pubblica italiana. La grandissima maggioranza attribuisce i rischi ad altre cose. Voglio far notare una cosa, che questo rischio terroristico non è vissuto come più forte da un orientamento politico rispetto a un altro. Mm-hmm. È vissuto sostanzialmente da tutti come un rischio minore rispetto agli altri. La sicurezza è soprattutto quello che ci dicevamo prima, per gli italiani. Microcriminalità è per gli elettori di centrodestra, questo sì, per gli elettori di centrodestra un po' più il tema immigrazione, che è poi no, abbastanza
0: storico
1: di quella parte politica.
0: Infatti, questo indubbiamente, anche questo a livello trasversale?
1: Sì, perché io quello vi voglio far notare è che sulla sicurezza gli italiani, come ci dicevamo prima, sono apolitici. Se uno si sente poco sicuro quando esce di casa, si sente poco sicuro.
0: Punto.
1: Non sta lì a vedere cosa
0: certo.
1: È sulla declinazione, sulla spiegazione di questo senso di insicurezza che un po' gli italiani si dividono per orientamento politico. A sinistra si pensa più ai piccoli atti di microcriminalità, a destra un po' di più si fa riferimento al fenomeno migratorio, come appunto, diciamo, un po' storicamente in quel mondo.
0: Ma venendo dunque alla politica italiana, al netto che abbiano inciso in meno anche gli ultimi fatti, si è parlato molto in questi giorni di un affermarsi del movimento di Vannacci, proprio anche di lui come leadership e come capacità di Vannacci di erodere i voti non solo alla Lega, ma proprio anche i voti di consenso e affidabilità nei confronti del leader della Lega, Salvini. Cosa ci puoi dire?
1: È un fenomeno che è successo. È un fenomeno che si spiega così. Roberto Vannacci è stato, ricordiamocelo, vice segretario della Lega fino a una manciata di settimane fa. E quindi naturalmente la sua uscita, il suo ingresso alla Lega aveva portato voti alla Lega. Alle europee la Lega aveva fatto un buon risultato anche grazie al fatto che Roberto Vannacci aveva portato delle preferenze. Ovviamente venendo fuori dalla Lega ha portato con sé un pezzo di quel consenso. Attenzione, perché l'elettorato della Lega però è un elettorato particolare, è un elettorato molto fedele alla linea del partito. Io ho fatto un test e ho verificato il livello di fiducia degli elettori leghisti nei confronti di Salvini e nei confronti del segretario della Lega e nei confronti di Vannacci, quindi del fuoriuscito. E vedo veramente due risultati completamente diversi. L'elettorato della Lega è graniticamente con il proprio segretario, livello di fiducia veramente molto alto.

0: impermeabile il suo gradimento?
1: Sembra impermeabile alle vicende anche della sua maggioranza in termini, attenzione, di fiducia.
0: Sì.
1: La fiducia nei confronti di Giorgio Meloni, io la registro tutte le settimane, mi viene fuori sempre al 43%, poi qualche piccolo smottamento, una volta 44, una volta sì. 42, sono delle normali oscillazioni statistiche, però la quota di italiani che dicono di aver fiducia in Meloni non cambia al passare delle settimane. Cosa cambia? Dal giorno del voto referendario, effettivamente il suo partito, Fratelli d'Italia, qualcosa l'ha perso, non moltissimo, due punti percentuali che comunque in un contesto di grande equilibrio fra le coalizioni sono importanti, però effettivamente lei non perde consenso, il suo partito ne perde un po', e questo probabilmente è conseguenza anche di quella enorme, lo possiamo dire, dialettica che c'è in questo momento all'interno della maggioranza.
0: E invece, andando nel campo dell'opposizione, la questione di chi ha più consenso tra Elly Schlein e Giuseppe Conte, cosa ci racconta?
1: Ci racconta quello che ci ha sempre raccontato, che Giuseppe Conte ha un livello di consenso tra gli italiani stabilmente più alto di Elly Schlein. Non parliamo di due dimensioni completamente diverse. Elly Schlein ha circa il 25% di fiducia, Giuseppe Conte ha circa il 30%, tra l'altro questa settimana perdono lievemente consenso tutte e due, ma insomma anche questo io lo considererei una semplice oscillazione. La differenza tra i due leader sta nella trasversalità interna di questo consenso, parola difficile, mi spiego. Conte piace parecchio, sicuramente abbastanza, all'elettorato di centrosinistra del Partito Democratico, circa uno su due tra gli elettori democratici ha fiducia in Conte, ovviamente inutile dirvi quanta fiducia raccoglie presso gli elettori del Movimento certo. 5 Stelle, stiamo sopra l'80%, mentre Elly Schlein piace solo a un terzo degli elettori del 5 Stelle e neanche al 70% dell'elettorato di centrosinistra. Quindi quando poi si deve ragionare sull'individuazione di una leadership per un'intera coalizione, probabilmente anche questo può avere un peso. Ovviamente sto parlando in ottica primarie, se mai si dovessero fare, ma questo ancora non c'è dato saperlo.
0: E invece il nostro preferito, ovvero Trump, rispetto al consenso che registra tra gli italiani?
1: Il nostro preferito non è il nostro preferito, nel senso che non nostro, mio e suo, ma
0: nemmeno degli italiani.
1: Italiana, esatto, si ferma a quota 12% di fiducia, di consenso, quindi direi piuttosto basso, e tra l'altro è un punto che è tornato a occupare questo 12% Trump, perché aveva avuto nelle scorse settimane un piccolo smottamento verso l'alto, una piccola crescita, aveva ripreso qualche punto, questa settimana li riperde, però mi sembra che siano abbastanza oscillazioni determinate dalla grande variabilità di comunicazione di Donald Trump, è molto difficile stargli dietro, una volta ti sembra che sia finito un conflitto, una volta ti sembra che ricominci, poi parla di Cuba, insomma veramente difficile stargli dietro per la politica americana, per la politica mondiale, figuriamoci per l'opinione pubblica italiana.
0: Grazie sempre Livio Gigliuto, presidente dell'Istituto Piepoli. Buona giornata.
1: Grazie a voi. Buon lavoro,
0: Livio. Grazie, buon weekend anche a te. E oggi una giornata importante, perché oggi è il Disconnect Day e quindi in tutta Italia una giornata per imparare a stare insieme senza schermi, quindi stando lontano da tutti i nostri schermi virtuali e vivendoci un po' le relazioni nel reale, nel concreto. Giornata promossa dall'Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche GAP Cyberbullismo. La dite il presidente, dite con noi Giuseppe Lavegna, psicoterapeuta. Buondì.
2: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, tante le iniziative sparse sul territorio, però oggi il palcoscenico, diciamo clou, che è il cuore dell'edizione di quest'anno, è Foggia, quindi immagino, Lavegna, che sei già a Foggia.
2: Sono già a Foggia, siamo pronti per partire, sono arrivati già migliaia di ragazzi, siamo molto molto contenti, speriamo di coinvolgere anche tanti adulti, perché poi di solito scappano da questa esperienza di disconnessione. Sì, siamo molto molto molto contenti, ecco, per adesso insomma, sta procedendo tutto bene, invito tutti a provare a fare questo esperimento sociale oggi, provare a disconnettersi almeno per pranzo e per cena, qui la sfida è almeno 3 ore.
0: 3 ore.

0: almeno 3 ore
1: leggere. Sembra poco, però.
0: Sembra poco, ma in realtà non lo è. Noi quando impacchettiamo i telefonini al disconnect point e poi li lasciamo in mano alle persone che poi dovrebbero riportarceli sigillati, molto spesso dopo le 3 ore è già aperto. Questo è un'indicazione che dobbiamo tenere.
1: Sono chiusi con la cera lacca, quindi uno si rende conto se.
0: Sì, ci rendiamo conto, perché bellissimo. Altrimenti non hanno il gadget che gli promettiamo. L'obiettivo è fare tutto il giorno, naturalmente. Mm.
1: Ricordiamolo che non è un'iniziativa contro la tecnologia, no?
0: No, assolutamente, è proprio un modo per comprendere che la tecnologia è un ausilio utile, però stare ogni tanto senza ci permette anche di prendere consapevolezza delle cose che a volte perdiamo. Ti faccio un esempio, uh-huh. i nostri neuroni GPS, quelli che non usiamo più perché utilizziamo il navigatore, per esempio, quindi ci saranno attività di orienteering, ci sarà il guardarsi faccia a faccia. L'esperienza senza smartphone sembra banale così raccontandola, ma in realtà se ci pensiamo a quando abbiamo fatto un appuntamento, un incontro senza il telefono, secondo me non lo ricordiamo nemmeno più. C'è sempre lì ed è un elemento disturbante, anche se spento, anche se girato al contrario, perché distrae, e le distrazioni digitali sono un tema.
1: Mi colpiva molto quello che ci hai detto all'inizio, no? Ci sono tantissimi giovani, speriamo arrivino anche gli adulti, perché il vero problema di dipendenza forse ce l'hanno più gli adulti dei giovani?
0: Sì, noi l'abbiamo scordato, noi dobbiamo ricordarci che i ragazzi imparano per imitazione, ma soprattutto non per le parole che diciamo, ma per quello che osservano, e vedono adulti sempre iperconnessi. Il 46% dei ragazzi, quando ha una necessità, un bisogno, e chiede al proprio genitore, il genitore con lo smartphone si sente rispondere un attimo o dopo, e quindi noi stiamo costruendo una modalità, secondo me, completamente sballata. Quindi noi diciamo ai nostri figli di stare senza lo smartphone, ma noi siamo i primi a dare un cattivo o un pessimo esempio.
1: Quando è che capisco, quali sono i segnali che dovrebbero almeno farmi capire che non è soltanto una questione di abitudine ormai di società e lavoro che è impregnata dal tecnologico e quindi dal cellulare o altro, ma che è proprio una dipendenza, cioè quando diventa patologia?
0: Guarda, hai fatto una domanda che io di solito faccio ai miei studenti all'università, no? Per dire, ma come si fa a capire se uno diventa dipendente? Allora, la prima regola, sembrano cose stranissime, particolarissime, in realtà è molto molto semplice. Hai mai provato a smettere? Guardate, è una domanda semplice, ma è molto efficace, perché permette di capire se uno ha tentato, ma soprattutto va considerato un elemento chiave della dipendenza, dell'addiction, che è la perdita del controllo. Quindi se io ho già tentato di smettere, di ridurre il tempo, di utilizzarlo meno e non riesco, lì vuol dire che si sta innescando un meccanismo di dipendenza.
1: Ma non ci sono le risposte alibi, vorrei smettere però non posso chiudere il cellulare perché è uno strumento di lavoro, perché ho mio figlio che studia, lavora in un'altra città e quindi se ha bisogno come faccio, oppure ho i genitori anziani in un'altra città, cioè che sono risposte alibi, no?
0: Quelle risposte alibi sono poi quello che vediamo tutti i giorni, anche ahimè in alcune situazioni di cronaca, cioè noi stiamo costruendo ragazzi sempre più fragili, incapaci di vivere da soli, sempre più ansiosi, perché di fondo i veri ansiosi siamo noi, e lo strumento dello smartphone ha reso, come dire, è un grande anti-ansia, perché io penso che localizzando mio figlio, a mio figlio non succederà nulla, perché lo diamo sempre prima, mica perché ne hanno bisogno. Non serve una legge che dica che a 3 anni, a 6 anni o a 10 anni non ti serve stare sui social, però noi ne abbiamo bisogno perché come adulti in realtà in questo momento e meno riusciamo a dire no. Quindi è la nostra fragilità, e lo strumento, faccio qui un po' il professore, il digitale si inserisce perfettamente dove c'è assenza e dove c'è sofferenza. Quindi si innesca sia nella fragilità dei genitori sia nella fragilità dei ragazzi.
1: Quindi oltre a iniziative assolutamente importanti come quelle di oggi, come posso uscire dalla dipendenza in modo che non sia traumatico, no? Rispetto ovviamente alle esigenze di lavoro, ma rispetto anche queste ansie che mi fanno credere di poter meglio controllare i miei cari?
0: Allora, noi intanto dobbiamo partire da una cosa che insomma abbiamo scordato, che noi abbiamo il diritto alla disconnessione, che a mio avviso è il diritto alla libertà di stare con le persone, ok? Quindi più che fare una legge che vieti i social o lo smartphone, io farei una legge che restituisca i genitori e i ragazzi, cioè che a un certo orario questi poveri genitori possono smettere di lavorare e stare al telefono, perché è vero che i nostri tempi si sono allungati da quando c'è lo smartphone. Poi quello che possiamo fare è iniziare a dare degli elementi, come dire, utili anche alla famiglia, quindi dare delle regole che devono valere per tutti, inserire tempo di utilizzo per tutta la famiglia, perché a un certo orario, dalle 18 in poi, il telefono si può anche spegnere. Colazione, pranzo e cena senza smartphone. Quindi partecipiamo a questa sfida, lanciamo una sfida in famiglia, ma soprattutto lanciamola nei adulti. Allora forse da lì inizieremo a avere un cambiamento. Non può essere sufficiente una giornata, no? Il Disconnect Day è un momento di consapevolezza, però ricordatevi che essere consapevole è l'inizio poi del cambiamento. Se io ho consapevolezza posso cambiare, e nelle dipendenze questo è molto molto importante.
1: Grazie sempre Giuseppe Lavegna. Grazie ancora.
0: Grazie,
1: grazie. Sembra quasi una provocazione, ma ci possiamo connettere con Foggia per chi non riesce oggi a raggiungere Foggia oppure no?
0: Proprio no. Eccoci. Quest'anno abbiamo deciso di essere veramente tutti disconnessi, perché altrimenti insomma vi tenevamo lì attivi. Invece chi voleva e chi è voluto, devo dire, ci sono tante persone che sono venute da fuori, vengono a godersi questa bella giornata di sole, tra l'altro, a Foggia.
1: Sì. È già estate.
0: Quindi no, oggi no digitale. Le manderemo qualcosa sui social per far vedere un po' come sta andando, ma proprio qualche piccolo pezzettino. Bene. Così il prossimo anno verranno a trovarci dove lo faremo.
1: Giusto, però per sentirvi nello spirito di Foggia oggi proviamoci almeno tre ore il minimo.
0: Almeno tre ore, fate questa sfida.
1: Grazie ancora Giuseppe Lavegna, presidente di ITE, e cerchiamo veramente di impegnarci per queste tre ore importantissime, anche per dare un buon esempio ai nostri ragazzi. A tra poco.

0: spazio salute.
1: E abbiamo pensato di dedicare lo spazio salute di oggi alla malattia di Huntington, perché maggio è il mese della sensibilizzazione rispetto a questa malattia, che è una malattia rara, una malattia genetica di cui ancora si sa poco, che può colpire in modo diverso e che merita invece l'attenzione di tutti noi. È per questo che diamo risalto alla campagna Ti do la mia parola, promossa dalla Fondazione LIR, la Lega Italiana Ricerca Anti. Intona al telefono con noi la presidente Barbara D'Alessio. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a lei.
1: Presidente, ci ricorda e ci spiega nel modo più semplice possibile che cos'è la malattia di Huntington e che cosa sappiamo ad oggi di questa malattia.
2: Allora, diciamo che la malattia di Huntington, prima ancora di essere una malattia, è una storia familiare, perché si tratta di una malattia ereditaria che si trasmette dai genitori ai figli, con un rischio di ereditarla per ciascun figlio del 50%, quindi nella stessa famiglia c'è stato prima il nonno, poi magari il figlio, poi il nipote, quindi è davvero una storia familiare. La causa genetica della malattia è nota perché è stata scoperta nel 1993, sì, ma ad oggi ancora non esiste la possibilità di guarire da questa malattia. Di che si tratta? Si tratta di una situazione, diciamo, di una condizione estremamente complessa, perché colpisce sia la sfera mentale, con una perdita delle capacità cognitive simile alla demenza nel corso del tempo, e anche disturbi di tipo psichiatrico che sono molto molto severi, e sia colpisce la parte fisica perché provoca una progressiva incapacità di controllare i propri diciamo movimenti e di come dire eseguire dei movimenti che per noi sono normali, non lo so, abbottonarsi una camicia, bere un bicchiere d'acqua, cose del genere. Quindi è una disabilità progressiva, la malattia è neurodegenerativa, vuol dire che cambia nel corso del tempo, si modifica ed è lungo il decorso, perché normalmente diciamo dura 15-20 anni, quindi un lasso di tempo piuttosto lungo in cui non solo chiaramente chi è affetto, ma tutti i familiari sono coinvolti da un doppio punto di vista, cioè sono coinvolti sia perché diventano magari i caregiver, cioè coloro che si prendono cura, che assistono la persona malata, ma anche perché alle volte il caregiver si ammala a sua volta, e quindi è diciamo così un peso ancora maggiore rispetto a quello di un caregiver che invece tra virgolette è in salute, non so come dire, quindi è estremamente pesante. Quindi come diceva lei, e io vi ringrazio tantissimo di questo, dell'opportunità, insomma, di questo spazio per parlare di questa malattia, perché nonostante sia così impattante, nonostante sia così difficile da gestire a livello individuale, familiare e sociale, effettivamente se ne parla ancora troppo poco. Si sente più spesso parlare di malattie neurodegenerative più note, siamo tutti, no? Abbiamo tutti familiarità col termine Parkinson, Alzheimer, SLA, molto meno con la parola Huntington, un po' perché è pure difficile, diciamo, da pronunciare, anche complicata da scrivere, ma come dire, è forse anche un pochino più come dire, meno semplice parlarne, almeno per due degli aspetti che ho citato prima. Ma uno che è ereditaria, a differenza di
1: questo
2: altre.
1: spaventa tanto, no? C'è una rimozione quasi perché, a tutela psicologica.
2: Assolutamente, anche perché molto spesso accade che le persone che hanno la malattia, cioè che si accorgono, come dire, di avere la malattia di Huntington, hanno già messo al mondo dei figli in un momento della loro vita in cui non lo sapevano, perché c'è una difficoltà anche di diagnosi. Molte persone in una prima istanza vengono diagnosticate come schizofreniche, oppure si dice soffre di depressione, oppure a molte volte è stressata perché dimentica le cose, cioè anche situazioni che possono sembrare normali in realtà in questa malattia potrebbero essere indicatori di un subdolo esordio di una condizione, diciamo, di malattia che però è difficile appunto da riconoscere. Quindi
1: a livello clinico, però poi col test genetico si ha la certezza?
2: Sì, assolutamente. È possibile con il test genetico è la prova del 9, perché con un prelievo di sangue si è certi, diciamo, di aver ereditato o meno la mutazione. Però come lei facilmente comprenderà, il test genetico può essere di conferma quando uno già ha dei sintomi, ma può essere anche predittivo, cioè ho scoperto che mio padre o mia madre ha la malattia di Huntington, io magari ho 20 anni, 30, sto bene, non ho nessun sintomo, voglio sapere se anche io ho ereditato, quindi mi ammalerò non so quando, perché il test consente di sapere che hai la mutazione, ma non consente di dirti quando la malattia inizierà a manifestarsi.
1: Ma è un quando, non è un se.
2: è un quando. Si manifesterà sicuramente, non sappiamo dire in anticipo quando e non sappiamo dire in anticipo con quali diciamo aspetti prevalenti rispetto ad altri, cioè se sarà più una forma psichiatrica o se sarà più una forma diciamo con sintomi neurologici legati al comportamento. Sì. Per cui è davvero una sorta di spada di Damocle e c'è una paura enorme di parlarne anche all'interno delle stesse famiglie. Infatti le persone che noi seguiamo, insomma che conosciamo, ci dicono, si alzano proprio anche all'interno della nostra stessa famiglia, di muri di silenzio, ci sentiamo soli all'interno della nostra stessa famiglia, perché questo diventa l'elefante nella stanza, no? Nessuno la nomina, nessuno ne parla, ma tutti intuiscono che c'è qualcosa che non va. Allora è importante aiutare, no, questa comunità di famiglie con malattie di Huntington, che in Italia sono diverse migliaia, a sentirsi meno sole. Io vorrei dire che magari tante persone di quelle che ci stanno ascoltando non hanno mai sentito parlare di malattia di Huntington, ma probabilmente hanno incontrato la malattia di Huntington in un collega, in un vicino, e semplicemente non l'hanno riconosciuta.
1: Sì, certo.
2: Esatto, quindi se incontriamo una persona che ci sembra che cammini in maniera un po' buffa, non so come dire, oppure che ha dei manierismi, oppure che ha degli scatti d'ira, eccetera, eccetera, soffermiamoci un attimo a pensare che forse ha un problema di salute, cioè forse ha una malattia, potrebbe avere una malattia neurodegenerativa, e cerchiamo di essere, diciamo, più solidali con chi ci sembra diverso, con chi ci sembra tra virgolette strano, perché questo è un problema serio, certo. Cioè, è una cosa importante, e quindi c'è bisogno appunto che ne parliamo, c'è bisogno di fare sensibilizzazione, perché direi che ecco, nel 2017 c'è stata un'udienza papale, no? Papa Francesco ha accolto la comunità internazionale di famiglie con malattie di Huntington, e quello è stato un segnale molto importante, e questo incontro lui lo ha chiamato Hidden No More, che vuol dire in inglese mai più nascosta. Cioè è venuto un segnale forte anche da parte del Papa in quell'occasione, per dire non abbiate paura, non vi nascondete, ditelo che c'è questo problema, perché se non lo dite nessuno vi può aiutare, non vi possono aiutare i clinici, non vi possono aiutare i servizi socioassistenziali, non vi possono aiutare gli amici, i parenti, eccetera, eccetera.
1: Certo,
2: per questo
1: e poi
2: è importante
1: psicologicamente anche per uscire dallo stigma, no? Che diventa a volte quella prigione dove uno poi dentro si chiude, dove tutta la famiglia poi rischia di chiudersi. Da un punto di vista, l'abbiamo detto, non si guarisce, non c'è una guarigione, una terapia di guarigione, però c'è un percorso di cura.
2: Assolutamente, io la ringrazio tantissimo per questa domanda. Quello che noi diciamo sempre è che la malattia di Huntington ad oggi è inguaribile, ma non è incurabile, nel senso che esistono degli approcci farmacologici che insieme ad altri a strategie di tipo non farmacologico, ad esempio la fisioterapia, la logopedia, la riabilitazione, l'assistenza psicologica pure, che è importantissima, che insieme e diciamo in maniera assolutamente personalizzata, perché non esiste una terapia uguale per tutti, le persone sono diverse, le fasi della malattia sono diverse, perché la fase iniziale, diciamo così, ha determinate caratteristiche, quella diciamo più avanzata ne ha altre, per cui il momento in cui il clinico ha esperienza di questa malattia e riesce a combinare la giusta terapia farmacologica con suggerendo anche un accompagnamento di quella non farmacologica, la qualità della vita delle persone può migliorare incredibilmente. E come dicevo, la malattia è lunga, quindi dura tanto tempo, quindi le persone hanno il diritto di stare al meglio delle loro possibilità il più a lungo possibile, quindi è importante che questa cosa la sappiano. Quindi se qualcuno fa un test genetico, riceve un esito positivo e gli viene detto guarda mi dispiace non c'è speranza, tanto non c'è cura, goditi la vita finché puoi, come purtroppo viene detto, non ci credete, cioè non è così, perché se vi potete far seguire da persone e da centri competenti, c'è la possibilità anche di partecipare a studi clinici, a programmi di ricerca osservazionali, possono partecipare anche le persone che non hanno fatto un test e non hanno intenzione di farlo, che sono modalità per, come dire, essere seguiti da un punto di vista diciamo della propria salute, senza sentirsi, mi passi la parola tra virgolette, medicalizzati, un percorso di accompagnamento che però possa appunto andare nella direzione di guidare verso strategie terapeutiche anche innovative, perché per fortuna la ricerca sta andando avanti, c'è fermento nel mondo della ricerca scientifica e degli studi clinici, quindi mi sentirei di dire che da qua ai prossimi anni si può essere ottimisti, cioè i ragazzi, no, le generazioni giovani di oggi che magari vivono con questa condizione o sono a rischio, avranno sicuramente un futuro diverso rispetto a quello che hanno avuto i loro genitori, perché c'è molto molto più fermento da parte anche delle industrie farma che sperimentano nuove nuove molecole rispetto anche solo a 5-6 anni fa.
1: Importantissimo, grazie veramente per questo intervento, Barbara D'Alessio.
2: Grazie mille a voi per questo spazio e buon proseguimento di giornata.
1: Grazie, ci uniamo veramente l'attenzione sulla malattia di Huntington. Grazie a Barbara D'Alessio, che è presidente della Lega Italiana Ricerca Huntington. E adesso parliamo, a maggio tra l'altro ricorsa anche la giornata mondiale, di ipertensione polmonare, perché riconoscere i sintomi dell'ipertensione polmonare può fare veramente la differenza, nel senso che può salvare la vita, e quindi fiato corto, stanchezza, palpitazioni, gonfiori alle gambe. Uno può dire sì, ma tutti questi sono segnali che possono essere attribuiti anche ad altri stati di malessere o patologie. È vero, verissimo, quindi adesso cerchiamo di procedere per gradi e cercare di prendere confidenza con l'ipertensione polmonare proprio per essere in grado di riconoscerla. Grazie per essere con noi a Silvia Papa, ricercatrice, dirigente medico dell'unità di cardiologia del Policlinico Universitario Umberto I, Università La Sapienza di Roma. Buongiorno, ben trovata.
0: Buongiorno a voi.
1: Allora, ci aiuta a capire che cos'è l'ipertensione polmonare e poi anche come la posso riconoscere.
0: Assolutamente. Allora, innanzitutto grazie per averci dato la possibilità di parlare di questa condizione patologica. L'ipertensione polmonare che cos'è? È in realtà una domanda molto difficile, perché l'ipertensione polmonare è un po' un mare magnum. Nel senso, è una condizione che può complicare tante condizioni patologiche differenti. Quindi possiamo avere delle condizioni patologiche, malattie respiratorie, patologie autoimmuni, e queste malattie portano come conseguenza l'ipertensione polmonare. Abbiamo però una tipologia particolare di ipertensione polmonare che si chiama ipertensione arteriosa polmonare, che invece rappresenta una condizione patologica a sé stante. È una malattia in cui si innesca una proliferazione, quindi una moltiplicazione delle cellule che vanno a rivestire i vasi del circolo polmonare. Questa proliferazione cellulare va a chiudere questi vasi che si trovano più distalmente a livello delle arterie dei polmoni, e di conseguenza quello che succede è che la porzione destra del nostro cuore, che è la porzione che fisiologicamente deve pompare sangue all'interno di questi vasi, essendo i vasi più chiusi, il cuore destro fa molta fatica. E siccome questa non è ovviamente una condizione fisiologica, nel corso del tempo il cuore destro comincia a sfiancarsi, cioè comincia a dilatarsi, ad aumentare le sue dimensioni, e il paziente va incontro a quello che poi noi conosciamo come scompenso cardiaco.
1: Però, ma da questo punto di vista come si fa a riconoscerla? Cioè, quali sono gli elementi che quantomeno mi devono accendere l'attenzione e portare a chiedere prima di tutto un contatto assolutamente sul territorio del medico di famiglia, ma poi anche il medico di famiglia che abbia, come dire, le antenne accese per capire, o avere quantomeno il dubbio di quello, no, che sto avendo?
0: Ha detto molto bene lei all'inizio, purtroppo i sintomi non ci sono di aiuto, perché i sintomi di questi pazienti sono sintomi comuni alla 99% di tutte le malattie, tanto cardiache che respiratorie. Banalmente il paziente è affannato, fa più fatica a fare le attività quotidiane, però lei capisce bene come sintomi così specifici siano difficili poi da inquadrare una diagnosi addirittura di una malattia rara, perché quando parliamo di ipertensione arteriosa polmonare parliamo di una malattia rara.
1: Sì.
0: Come facciamo a riconoscerla? Allora, molte volte accade che il paziente ha dei sintomi che sono assolutamente sproporzionati rispetto a una piccola condizione patologica di base. Faccio un esempio: il paziente ha un piccolo diciamo un lieve enfisema polmonare e ha un affanno molto molto accentuato, oppure in alcuni casi il sospetto può venire quando ad esempio un soggetto esegue degli esami per altra ragione. Ad esempio, devo fare il certificato per la palestra, vado a fare un elettrocardiogramma, l'elettrocardiogramma può mostrare dei primi segni che ci possono far sospettare una condizione patologica. Da lì si deve attivare una bandierina rossa, si deve attivare un piccolo campanellino, mm-hmm. e il paziente deve essere indirizzato ad eseguire ad esempio l'ecocardiogramma. Ecco, l'ecocardiogramma è un po' la bussola che permette poi al clinico di poter porre un sospetto importante di ipertensione polmonare.
1: E tra l'altro c'è stata la pubblicazione sulla prestigiosa rivista Vascular Pharmacology di un consensus, un documento di consenso firmato da oltre 30 esperti italiani, che ha offerto e offre l'occasione per una riflessione significativa sull'importanza dell'avvio precoce di strategie terapeutiche combinate, che tra l'altro, e poi le chiedo di spiegarci che cosa sono, includano i prostanoidi parenterali. Uno, se ci dice qualcosa in più del consensus, visto che ha collaborato anche lei, ha avuto un ruolo importante, poi proprio se ci aiuta a capire i contenuti di questo documento di consenso.
0: Sì, ecco, io ho la fortuna di lavorare in un grosso centro che si occupa di questa malattia rara. Siamo un centro di riferimento riconosciuto, abbiamo pazienti che arrivano da noi da tutta Italia e il nostro centro, insieme ai principali centri italiani, fanno parte della rete IFNET, che è una rete nazionale che cerca appunto di mettere in contatto, di mettere in collegamento tutti i clinici che si occupano sul territorio italiano di questa condizione patologica, e quindi questo ci porta a fare tantissima ricerca sull'ipertensione polmonare. E devo prima farvi una piccola storia per capire poi come arriviamo a parlare dei prostanoidi. Diciamo che fino più o meno a 30 anni fa, quindi parliamo di un passato in realtà piuttosto recente, per farvi capire un po' la gravità di questa condizione patologica, non avevamo a disposizione nessun trattamento per l'ipertensione polmonare. L'unico trattamento era il trapianto all'inizio di cuore polmone, che poi è diventato il trapianto di polmone. Nel corso degli ultimi 20-30 anni abbiamo cominciato ad avere a disposizione dei farmaci specifici, quindi dei farmaci che ci permettono di trattare questa condizione patologica. Siccome la storia farmacologica di questa malattia è una storia piuttosto breve, abbiamo iniziato ad utilizzare i farmaci all'inizio uno alla volta. Le linee guida europee ci dicevano che si iniziava una terapia e potevamo iniziare il secondo farmaco quando il paziente mostrava un segno di peggioramento clinico. Poi che cosa è successo? È successo che la ricerca e l'esperienza dei grossi centri che trattavano questi pazienti hanno capito che questo approccio terapeutico non era un approccio adeguato per poter aiutare il paziente e per poter migliorare la prognosi a lungo termine, e quindi abbiamo cercato tutti insieme di capire come poter modificare il percorso del paziente. E abbiamo finalmente capito che quello che serve è una strategia terapeutica che sia aggressiva fin dal momento della diagnosi, e quindi da qui abbiamo iniziato a parlare di terapia di combinazione. Perché, nonostante sembra un discorso che non fa una piega, no? Io ho
1: tutto fluido,
0: polmonite, no? Prendo l'antibiotico, l'antinfiammatorio, ho la febbre alta, prendo l'antibiotico e prendo l'antinfiammatorio. Perché in una malattia rara, con una prognosi così infausta, abbiamo impiegato tutto questo tempo e ancora ne continuiamo a parlare? Perché i farmaci, diciamo che attualmente sono i farmaci più efficaci e che stiamo cercando insomma di farne capire l'importanza, sono appunto quei farmaci prostanoidi a cui lei ha accennato. Questi sono farmaci estremamente efficaci, e l'efficacia è stata ampiamente dimostrata in diversi lavori che noi come centro del Policlinico Umberto prima abbiamo portato avanti, diciamo, come centro coordinatore, non soltanto a livello italiano ma anche a livello europeo. Tra virgolette, il problema di questi farmaci è che la somministrazione avviene attraverso dei device che erogano il farmaco in continuo, Quindi il paziente viene, al paziente viene posizionato un piccolo cateterino che a seconda del farmaco prostanoide può essere sottocuto, può essere addirittura venoso, e attraverso questo cateterino viene somministrato il farmaco. Quindi capite bene che la gestione di questo farmaco è una gestione complessa per il paziente, che deve essere abbracciato a 360 gradi, perché noi da clinici ci troviamo nella posizione di dover dire al paziente che comunque ha bisogno di essere collegato a un piccolo device, e quindi c'è un impatto psicologico non da poco.
1: Immagino.
0: E poi dietro ci deve essere l'esperienza del clinico, l'esperienza del centro, perché il clinico da solo, una gestione di farmaci che sono abbastanza complessi, non, a volte non è sufficiente, quindi serve tutto un centro che vada appunto a gestire l'infusione, la titolazione del farmaco, possibili eventi avversi, e quindi diciamo questa complessità che viene facilmente gestita da centri più grandi, con un pochino più di difficoltà dai centri piccoli, ha portato in qualche modo a queste terapie di cui, ripeto, conosciamo benissimo l'efficacia, però ho portato queste terapie a rimanere un pochino più indietro, e quindi stiamo ancora lavorando per far capire come in realtà abbiamo stretta necessità nella pratica clinica di farmaci così importanti, perché sono poi quelli che ci permettono
1: È essenziale, questo è assolutamente essenziale. Dottoressa Papa, abbiamo ancora pochi minuti a disposizione. Se è d'accordo, do lettura di alcuni dei messaggi arrivati dagli ascoltatori, che ci permettono così anche di allargare il discorso e aggiungere qualcosa in più.
0: Assolutamente, con piacere.
1: Leonardo da Firenze ci chiede, scusate non ho capito, ma è una malattia con cui si può convivere nel tempo? Nel senso, non guarisco, però ci convivo tranquillamente. Credo che la domanda sia mortale, ecco.
0: La domanda è centrale, tra l'altro io ringrazio questo ascoltatore perché mi permette di sdoganare un altro concetto che stiamo cercando di sottolineare. Allora, l'ipertensione polmonare ad oggi mi permetto il lusso di dire che è una condizione che riusciamo a tenere sotto controllo, mentre 30 anni fa io non c'ero ancora, però chi faceva il cardiologo 20 anni fa avrebbe sicuramente dato una risposta differente. Io ho la fortuna nel 2026 di poter rispondere che questa malattia possiamo trattarla, la dobbiamo però trattare in maniera aggressiva fin dal momento della diagnosi, per permettere non soltanto al paziente di conviverci, ma per permettere al paziente di normalizzare questa condizione, quindi attraverso i farmaci di tenerla perfettamente sotto controllo. Noi abbiamo pazienti anche giovani che vivono con i farmaci, che sono con i farmaci, vivono con questi device di infusione, ma vi garantisco che conducono una qualità della vita ottima. Bene. Fanno tutto, vanno a sciare, fanno qualsiasi cosa, quindi sì, assolutamente si può convivere con l'ipertensione polmonare e si può convivere anche bene.
1: Un'altra domanda, e questo è importante perché dobbiamo far chiarezza. Ci chiedono se l'ipertensione, quindi l'avere la pressione alta, sistole, diastole, può essere una spia di un rischio di ipertensione arteriosa polmonare.
0: No, assolutamente, diciamo, l'ipertensione è quella che misura il medico con il bracciale con lo sfigmomanometro. Mm-hmm. No, non c'entra nulla, è una malattia completamente differente. Invece faccio un piccolo warning per pazienti che magari hanno condizioni autoimmuni, sclerosi sistemica, insomma condizioni patologiche di un certo tipo, prevalentemente condizioni autoimmuni. In questo caso è previsto proprio uno screening annuale, ma questo i pazienti affetti da queste condizioni patologiche lo sanno già.
1: Perfetto. E poi Franz da Roma ci chiede se l'ipertensione arteriosa polmonare è connessa anche alla fibrosi polmonare.
0: Sì, questa è un'altra ottima domanda, è connessa sicuramente alla fibrosi. La fibrosi polmonare, mi riallaccio un po' a quello che ho detto all'apertura, ci sono delle condizioni patologiche come la fibrosi polmonare che si possono complicare con l'ipertensione polmonare. Ecco, queste erano in particolare le condizioni di ipertensione polmonare associate alla fibrosi polmonare, un tempo non erano trattabili, adesso invece, come vi ho detto, abbiamo una un'attività di ricerca che è in continuo fermento, e questa è un po' la fortuna una di questa cognizione patologica, e quindi ci sono delle nuove molecole che possiamo, quindi dei nuovi farmaci che possiamo utilizzare anche nelle forme di ipertensione polmonare associata a fibrosi polmonare. Quindi questa diventa un'altra fetta di pazienti a cui finalmente possiamo dare una nuova opzione terapeutica.
1: Poi sono arrivate più domande, ma alla fine il senso è questo, cioè se c'è uno stile di vita che mi può mettere al sicuro o comunque diciamo favorire in qualche modo rispetto alla malattia.
0: Per pazienti che hanno la malattia?
1: Ma credo in generale, guardi, è una domanda che torna, nel senso attività fisica, fumo, alcolici, se io sto lontano in qualche modo mi tutelo da o no, oppure una volta che mi viene diagnosticata la malattia è bene assumere uno stile di vita che comunque mi aiuta rispetto anche al percorso terapeutico.
0: Allora,
1: la leggo così.
0: Certo, una volta che viene fatta la diagnosi di ipertensione polmonare, a seconda diciamo della condizione specifica del paziente, è il clinico, a seconda ovviamente della severità, del coinvolgimento cardiaco eccetera, a dare delle direttive.
1: Certo.
0: Quello che mi sento di dire è che molto spesso da chi non se ne occupa in prima linea viene bloccata l'attività fisica. Non è così. L'attività fisica deve essere svolta, questo è un nuovo diciamo concetto che piano piano entra in maniera importante, serve al paziente per mantenere quella capacità di esercizio e per riuscire a compensare attraverso l'allenamento quello che magari viene perso chiaramente per la condizione patologica.
1: Certo.
0: È chiaro che questo concetto deve essere poi strettamente cucito sulla condizione del paziente, quindi deve essere il clinico valutando il paziente a dire l'esercizio fisico deve essere di questo tipo,
1: di questa intensità,
0: di questa durata.
1: Chiarissimo.
0: Sì, esatto.
1: Grazie dottoressa Papa, molto interessante, buona giornata, buon
0: grazie
1: lavoro.
0: Grazie a voi, è stato un piacere, arrivederci.
1: Piacere nostro. Silvia Papa, ricercatrice, dirigente medico, unità di cardiologia, Policlinico Universitario Umberto I, Università La Sapienza di Roma. Siamo ai saluti. Grazie per averci seguito, grazie a Lorenzo Sado in regia.

0: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: In Blu 2000. Senti

0: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
1: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
2: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.

0: studio Ugo Scali. La guerra in Medio Oriente e il conflitto finirà presto, dice Trump. Anche fonti di Teheran parlano di distanze accorciate per un accordo. Viene ipotizzata la collaborazione con l'Oman per Teheran, l'Oman alleato degli Stati Uniti, per imporre un pedaggio alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz. La crisi di Cuba: gli Stati Uniti schierano la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi. L'annuncio arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro, segna un'ulteriore escalation nelle pressioni di Trump nei confronti dell'isola su un modello attuato già in Venezuela. Dalla Russia e dalla Cina all'altolà, massimo sostegno a Cuba. Rientrati ieri sera a Roma buona parte dei nostri connazionali che hanno partecipato alla spedizione della Global Sumud Flottiglia per Gaza e rilasciati dal governo israeliano, denunciate violenze e intimidazioni, mentre resta lo sdegno per le immagini postate dal ministro Ben Gvir, nelle quali si vedono i partecipanti alla missione derisi, inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. 65 persone sono state fermate dopo i gravi incidenti questa notte a Parigi, che hanno visto coinvolti i tifosi del Nizza, squadra che stasera affronta in finale di Coppa di Francia il Lens. Gli incidenti hanno provocato il ferimento di 6 persone, una delle quali è in gravi condizioni, considerata a rischio. La finale di Coppa di Francia prevede questa sera lo schieramento di 2000 poliziotti. È morto ieri sera nella sua casa di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, 76 anni, lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al cibo naturale rispettoso della filiera. Diede vita anche a Terra Madre, rete internazionale fondata nel 2004. Oggi è il giorno di Santa Rita su TV 2000, a partire dalle 11, dalla Sala della Pace, il solenne pontificale presieduto dal cardinale Zivic, arcivescovo emerito di Cracovia, a seguire dalla Basilica del Sagrato alle 12.30 di Santa Rita, la supplica alla Santa, la benedizione delle rose, la diretta, oltre che su TV 2000, può essere seguita anche sulla nostra app Play 2000. È tutto per ora, torniamo insieme alle 11.
1: Previsioni meteorologiche. 22 maggio 2026. Cielo in prevalenza sereno da mattina a sera, con temperature in aumento e punte massime di 27 degulasico 28 rimi. Venti deboli di grecale al primo mattino, poi in aumento tra tarda mattinata e pomeriggio. Affidabilità alta.
2: Anticiclone subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud, con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
3: Rieccomi, come sempre, un cordiale benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri. Sono sempre io, Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se ancora non mi seguite, siete pregati di farlo sulla mia pagina Facebook Mirko Cuoco Contadino a domicilio, dove troverete tutte le informazioni su chi sono e per rimanere sempre aggiornati su quello che faccio. All'interno di questa rubrica si parla di cucina e non solo, anche di tradizioni legate al nostro territorio e tante curiosità. Oggi parliamo di un secondo piatto, faremo un filetto di maiale con salsa di mele e rosmarino. È un piatto veramente, veramente buono e gustoso. Mele, maiale e mele si accostano benissimo ed è un piatto che, come detto, ci proietta anche, come quello di ieri, verso un fine settimana, un pranzo, una cena veramente golosa e sfiziosa. Io vi do la ricetta come deve essere, poi dopo possiamo anche aggiungere delle cose, perché è normale magari che ci possono stare bene, ecco, ovviamente. Intanto vi do gli ingredienti, poi dopo se ne parla. Per 4 persone serviranno 800 g di filetto di maiale, 3 mele rosse, 50 g di burro, un cucchiaio di miele, olio extravergine di oliva, rosmarino fresco, sale e pepe. Se volete, potete anche aggiungere della senape per condire il filetto di rosmarino, e se volete, che non vi basta ciò che c'è e volete una cosa ancora più golosa, potete aggiungere della pancetta tesa, quella stagionata, delle fette da arrotolare intorno al filetto di maiale e sarà ancora più gustoso. Ora intanto vi spiego la ricetta senza, e poi ve la spiegherò con, anche perché è una ricetta veramente, veramente, ma veramente semplice e veloce. Dovete prendere il filetto, metterlo in un tegame con un po' d'olio e farlo rosolare in tutti i lati. Il filetto cuocerà in poco tempo, in 30-35 minuti sarà cotto, anche perché dovrà essere cotto ma non stracotto, perché è una carne veramente, veramente magra, e quindi dopo potrà, anche se molto tenera, ma con una cottura prolungata potrebbe anche risultare stopposo. Quindi ecco, sì cotto, ma non eccessivamente. Non deve rimanere rosa, perché a me personalmente il maiale rosa in mezzo non piace. Deve essere della giusta cottura, ok? Quando dentro è bianco, ma non, ve l'ho detto, 25-30, massimo 35 minuti, il filetto è cotto. Poi ovviamente la grandezza farà aumentare il tempo, perché non tutte le pezzature di filetto sono uguali. Comunque sia, più o meno il tempo è quello. Quindi si fa rosolare da tutti quanti i lati il nostro filetto, fino a che non avrà creato una bella crosticina. Una volta fatto ciò, si aggiunge il burro, si aggiunge il rosmarino e si fa cuocere per altri 10-15 minuti con il coperchio. Okay? Se volete sentire anche un po' di acidità, potete aggiungere un bicchiere di vino bianco. E quando il tutto, quindi se volete aggiungere vino bianco, quando il vino bianco sarà ritirato, il vostro filetto sarà ben cotto. E quindi potete farlo riposare un pochettino. Nel frattempo prendete le mele, le fate a cubetti, una volta cubettate le mettete in padella con un pochettino di burro, le fate andare con un po' di con il cucchiaio di miele, e avete fatto la salsina da mettere insieme al vostro filetto. Se vi va, fate a fettine il vostro filetto e lo nappate con la salsa di miele e mele. Se vi va di mettere la senape, massaggiate il filetto con la senape, bardate con la pancetta e fate lo stesso procedimento che vi ho appena detto per la cottura. Ovviamente andrà legato, perché se no poi la pancetta la perderete, ok? E il gioco è fatto, quindi potete fare come meglio credete per fare questa ricetta. Io vi ricordo che le mie ricette potete ascoltarle tutti i giorni, dal lunedì al venerdì intorno alle 10 su Radio Incontri. Se ve ne perdete potete andare su radioincontri.org e podcast le ricette di Mirko, potete riascoltare sia la ricetta di oggi che vi siete persa, oppure quelle che vi siete perse per fino ad ora, ok? Oppure potete anche leggerle sulle mie pagine Facebook e Instagram, Mirko Cuoco Contadino, o sul gruppo le ricette di Mirko creato dal nostro tecnico Marco Pieroni. Inoltre potete anche interagire con me scrivendomi o chiamandomi al 334-7606-976 se avete voglia e curiosità di avere a casa vostra un cuoco a domicilio che possa dedicarsi a voi e prepararvi una cena, un pranzo, qualsiasi cosa che voi vogliate anche festeggiare, comunioni, battesimi, cresimi, compleanni, anniversari, qualsiasi cosa, sarò lieto e felice di accontentarvi. Ci sentiamo domani con una nuova ricetta. Ciao da Mirko, il vostro cuoco contadino a domicilio.
4: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza.

0: Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora cercando

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Red Ronnie.
1: Ancora ben ritrovati, prosegue il nostro appuntamento con musica fa buon sangue. Ben ritrovati da Andrea Collalto, siamo alla seconda parte della nostra classifica, la top 5 italiana. Grazie come sempre anche al buon DJ Cibo per la linea e adesso iniziamo subito. Allora, intanto diciamo che non c'è nessuna nuova entrata, però c'è un po' di stabilità nella parte alta e alcuni rimaneggiamenti piuttosto interessanti che andremo ad ascoltare già subito, perché già col primo brano diciamo partiamo decisamente con una situazione. Il pezzo che ha perso di più questa settimana, da lo possiamo dire, sto parlando di Samurai J, che perde ben 3 posizioni questa settimana. Paga un po' lo scotto della risalita dei big del pop e la sua ossessione sembra essersi, come dire, un po' affievolita nel cuore del grande pubblico, però rimane uno dei grandissimi brani di questo inizio di stagione. Samurai J, Ossessione, numero 5.

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Vincenzo Iacchetti.
1: Musica fa buon sangue, ancora un grazie naturalmente a tutti voi, a tutte voi, a tutti voi che ci ascoltate, un grazie come sempre anche a tutte le radio giro per l'Italia che ci trasmettono, Italia non solo, poi tra l'altro è anche a tutti gli editori naturalmente che credono in questa magnifica trasmissione che parla di sensibilizzazione per quanto riguarda la donazione del sangue, quindi decisamente si sta parlando di cose importanti e all'interno di questa bella trasmissione con i suoi ospiti, poi c'è anche lo spazio per la nostra classifica per musica fa buon sangue. Posizione numero 4, beh, lei questa settimana rimane tranquilla, ferma, tranquilla al suo posto, sto parlando di Dito nella Piaga che ci ascoltiamo con Che Fastidio, numero

0: Musica fa buon sangue, top 5 italiana. Ciao da Jerry Calà.
1: Siamo già sul podio della nostra classifica, posizione numero 3, qui c'è una risalita di quelle interessanti. Sto parlando di Annalisa che torna sul podio con la sua canzone estiva che sembra complice forse anche il caldo che sta per arrivare, ha ingranato la marcia giusta e si candida seriamente a diventare il tormentone definitivo dei prossimi mesi. Andiamo ad ascoltare Annalisa, canzone estiva numero 3.

0: a buon sangue, top 5 italiana. Ciao da Jerry Calà.
1: Secondo posto della nostra classifica di musica fa buon sangue, la nostra top 5 italiana. Guadagna una posizione Saif e qui va decisamente molto molto vicino al podio, la posizione numero 1. Un pezzo fresco, leggero e perfetto per queste belle giornate di sole. La semplicità a volte è proprio l'arma vincente. Ce l'ascoltiamo, Saif con Tu mi piaci tanto, numero 2.

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Vincenzo Iacchetti.
1: Pronti per andare a scoprire la posizione numero 1 di musica fa buon sangue? Beh, diciamo, non ci sono grandi variazioni dalla scorsa settimana, anzi c'è proprio stabilità alla posizione numero 1 e ci sono loro, il funk pop, padrone proprio del 2026 con un pezzo che rotola via che è un piacere e non accenna a fermarsi. E sono proprio The Colors con la loro Rolling Stones. Posizione numero 1.

Grande stabilità quindi abbiamo visto questa settimana per quanto riguarda le prime posizioni delle due classifiche. Musica italiana, la top 5 italiana, prima posizione The Colors con Rolling Stones, top 5 international Resiste, Lady Gaga con Doshi e la loro Runway. Queste sono le due numero uno per quanto riguarda le nostre due classifiche, naturalmente quelle che teniamo ogni settimana in considerazione. Settimana prossima ritorneremo per darvi gli ultimi aggiornamenti. Naturalmente intanto vi ricordo che se avete perso qualcosa, se ci volete riascoltare e anche condividere con i vostri amici, beh, è facilissimo, basta andare sul nostro sito www.risofabuonsangue.it e trovate tutti i podcast anche delle settimane scorse, quindi ci potrete riascoltare all'interno. Ci siamo anche noi con la nostra classifica con Musica Fa Buon Sangue e naturalmente tutti gli ospiti, l'intera trasmissione con il buon DJ Cibo, al quale tra poco daremo la linea. E quindi facilissimo, si può riascoltare in streaming e anche condividere con un semplice click. Che ce vo', fatelo, mi raccomando. Ok, detto questo ci salutiamo, l'appuntamento insieme per la prossima settimana da Andrea Collalto. Buona continuazione con Radio Fa Buon Sangue, linea a DJ Cibo. Alla prossima.

0: Sono rientrati ieri sera a Roma buona parte dei nostri connazionali che hanno partecipato alla spedizione della Global Sumud Flotilla per Gaza, rilasciati dal governo israeliano. Denunciate ancora violenze e intimidazioni, mentre resta lo sdegno per le immagini postate dal ministro Ben Gvir, nelle quali si vedono i partecipanti alla missione derisi, inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. Guerra in Medio Oriente, il conflitto finirà presto, dice Trump. Anche fonti di Teheran parlano di distanze accorciate per un accordo. Teheran ipotizza la collaborazione con l'Oman, alleato degli Stati Uniti nel Golfo, per imporre un pedaggio alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz. E Trump punta Cuba, schiera la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi. L'annuncio arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raúl Castro e segna un'ulteriore escalation nelle pressioni statunitense nei confronti dell'isola, sul modello di quello che è già stato attuato sul Venezuela. Dalla Russia e dalla Cina però arriva l'altolà a Trump: abbiamo il nostro massimo sostegno a Cuba. È morto ieri sera nella sua casa di Bra, nel cuneese, Carlo Petrini, 76 anni, lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al cibo naturale e rispettoso della filiera. Diede vita anche a Terra Madre, rete internazionale fondata nel 2004. 65 persone sono state fermate dopo i gravi incidenti di questa notte a Parigi, che hanno visto coinvolti i tifosi del Nizza, squadra che stasera affronterà in finale di Coppa di Francia il Lens. Gli incidenti hanno provocato il ferimento di 6 persone, una delle quali si trova in gravi condizioni. Da fra pochi minuti su TV 2000 la diretta da Cascia per le celebrazioni della festa di Santa Rita, dalla Sala della Pace, il solenne pontificale presieduto dal cardinale Dziwisz, arcivescovo emerito di Cracovia. A seguire alle 12.30 dal sagrato della Basilica di Santa Rita la supplica alla Santa e la benedizione delle rose. La diretta da Cascia è trasmessa anche in streaming e on demand sulla nostra app Play 2000. È tutto per questa edizione, torniamo insieme a mezzogiorno.
1: Previsioni meteorologiche. 22 maggio 2026. Cielo in prevalenza sereno da mattina a sera, con temperature in aumento e punte massime di 27 degolasi con 28 rimi. Venti deboli di grecale al primo mattino, poi in aumento tra tarda mattinata e pomeriggio. Affidabilità alta.
2: Anticiclone subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud, con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

tu. Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh, Milano, sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato dei turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

spada, ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi.

0: Lievi progressi nei colloqui di pace con l'Iran, ma resta fermo il principio che Teheran non potrà mai dotarsi di armi nucleari, lo dice il segretario di Stato americano Rubio da Innsbruck in Svezia. Sulla guerra in Ucraina, controffensiva di Kiev nella regione di Lugansk controllata dai russi, 4 i morti in un attacco con droni che ha centrato un dormitorio studentesco. Ieri Zelensky aveva annunciato: abbiamo colpito una sede degli 007 russi a Kherson. E ieri la notizia degli Stati Uniti che hanno deciso di inviare ulteriori 5.000 soldati in Polonia. E sempre dagli Stati Uniti la notizia dell'invio della nave Nimitz statunitense davanti alle coste di Cuba. Si prevede la possibilità di un attacco statunitense all'isola. La cronaca: fanghi e rifiuti speciali smaltiti illegalmente in provincia di Caserta e nel Napoletano, 2 arresti, 9 persone indagate, maxi sequestro di beni da oltre 1,5 milioni di euro. Questo il bilancio del blitz dei carabinieri, ipotizzati i reati di traffico illecito di rifiuti, associazione a delinquere, riciclaggio, gestione illecita di rifiuti. Sono stati scoperti circa 25.000 tonnellate di rifiuti illecitamente smaltiti. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini sulle frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Epstein. Secondo Sky News UK, il figlio terzogenito della regina Elisabetta è ora oggetto di una nuova indagine anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora Andrea era stato indagato in relazione allo scandalo Epstein. L'Italia delle aree interne è un'Italia linfatica che non fa rumore ma tiene in vita il paese. Essa merita uno sguardo carico di gratitudine e di apprezzamento, lo scrive la CEI nel messaggio per la 76esima giornata nazionale del ringraziamento che si festeggia l'8 novembre dal titolo Sguardi di gratitudine e di speranza per le aree interne del paese, nel quale si sottolinea come occorra agire sugli squilibri territoriali per evitare e respingere la logica del sacrificio delle aree interne. È tutto per questa edizione, torniamo insieme alle 13.
1: Previsioni meteorologiche. 22 maggio 2026. Cielo in prevalenza sereno da mattina a sera con temperature in aumento e punte massime di 27 degolasi con 28 rimi. Venti deboli di grecale al primo mattino, poi in aumento tra tarda mattinata e pomeriggio. Affidabilità alta.
2: Anticiclone subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
4: Un cordiale saluto ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri da Carla Rossi. Eccoci alla nostra fontana del villaggio. A Marostica le insegnanti di alcune classi quinte hanno organizzato un'uscita didattica a Trieste, dove i bambini hanno affiancato i volontari nel distribuire cibo e vestiti ai migranti in transito dalla rotta balcanica. Un'esperienza concreta di solidarietà che non proveniva da ambienti ecclesiastici ma dalla società laica. Prima di partire in classe le maestre avevano preparato i bambini con un esercizio, un percorso con gli occhi bendati e i piedi scalzi per provare a immaginare cosa significhi camminare di notte su strade sconosciute, con scarpe rotte o senza scarpe, nel buio e nella paura. Provare con il corpo, non solo con la testa, cosa vuol dire essere in fuga. E ricordiamo un episodio di un passato recente. Negli USA nel 1978 la maestra Jan Elliott fece la stessa cosa e per questo venne studiata in tutto il mondo. E questo è un precedente che vale la pena ricordare. Era il 5 aprile del 68, il giorno dopo l'assassinio di Martin Luther King, e Elliott, maestra elementare in una piccola città, chiese ai suoi bambini di terza elementare, tutti bianchi, come pensavano si sentisse un bambino nero. Sarebbe difficile capirlo senza viverlo direttamente, disse loro. Volete scoprirlo? E nacque così l'esperimento che avrebbe cambiato la pedagogia mondiale. Elliott divise la classe in due gruppi, basandosi sul colore degli occhi. Il primo giorno i bambini dagli occhi azzurri erano dichiarati superiori, ricevevano privilegi speciali, i bambini dagli occhi castani venivano discriminati, e il giorno dopo i ruoli si invertivano. Ci fu un risultato straordinario: quando i ruoli si invertirono, i bambini degli occhi castani diventarono il gruppo dominante, i nuovi privilegiati non cercarono vendetta sui loro ex oppressori, al contrario mostrarono empatia e rispetto. Avendo vissuto sulla propria pelle la discriminazione, capivano esattamente cosa significasse. I bambini dagli occhi azzurri, ora in posizione di minoranza, capirono immediatamente cosa avevano fatto ai loro compagni. Molti si commossero e l'esperimento dimostrò tre cose fondamentali. I ruoli sociali condizionano il comportamento più dei tratti individuali. Le distinzioni arbitrarie diventano linee di divisione sociale. Le distinzioni arbitrarie diventano linee di divisione sociale efficaci quando sono legittimate dall'autorità. Le discriminazioni hanno effetti psicologici immediati, misurabili sia su chi li subisce che su chi li esercita. Un esercizio che addirittura fu filmato nel 1970 in un documentario e ispirò anche questo lavoro di Elliott, un documentario tedesco. E in soli 15 minuti una trentina di persone riesce a costruire un microcosmo realistico della società con tutti i suoi fenomeni e i sentimenti. E Elliott lavora con questi adulti chiedendo loro se vorrebbero per un solo giorno essere trattati come lo sono quotidianamente le persone discriminate. Elliott pagò un prezzo personale altissimo per il suo coraggio. Quando entrò nella sala insegnanti lunedì successivo, diversi colleghi si alzarono e se ne andarono. Sua figlia tornò a casa in lacrime perché i compagni la prendevano in giro, suo figlio più picchiato a scuola. La comunità la condannò, il mondo invece la studia nelle università. E Marostica appartiene a questa serie di sperimentazioni. I Maranza, termine con cui si liquidano interi gruppi di ragazzi di periferia, diventano il simbolo di una generazione che non conosce limiti, che non sa cosa siano il rispetto e la compassione. Eppure, quando la scuola tenta di costruire gli strumenti, la capacità di immaginare la sofferenza altrui, di uscire da se stessa, di incontrare il diverso, viene fermata e spesso accusata. L'esercizio con gli occhi bendati e i piedi scalzi di Marostica è pedagogia, quella studiata all'università. Si chiama simulazione empatica, far sentire al corpo ciò che la mente fatica ad astrarre. La psicologia dell'educazione, Michele Borba ha scritto, questo tipo di esercizio insegna ai nostri bambini a contrastare gli stereotipi prima che diventino pregiudizi radicati e duraturi, a riconoscere che ogni essere umano ha diritto di essere trattato con rispetto. La comprensione del pregiudizio non è solo un esercizio accademico, ma una guida pratica per riconoscere la discriminazione in generale tra persone che hanno lo stesso colore della pelle, origini o classi sociali. L'esperimento rivela sia la nostra capacità di crudeltà che il nostro potenziale di empatia. È da ricordare che l'empatia è una capacità che non nasce spontaneamente, si coltiva oppure si lascia atrofizzare. Da quando la società in cui la dignità umana, la compassione, la giustizia e il benessere collettivo hanno valore, queste realtà sono fondate su ragione ed esperienza condivisa. E vogliamo bambini rinchiusi davanti a uno schermo, passivi consumatori di contenuti che qualcun altro ha scelto per loro? Vogliamo bambini che non escano, non tocchino, non sentano, non si confrontino con il mondo reale e le persone che lo abitano? E non c'è danno nel produrre alla società italiana bambini come quelli di Marostica, che imparano attraverso i piedi scalzi, un pasto distribuito, uno sguardo incrociato che l'altro esiste, che l'altro soffre, che l'altro è umano quanto loro. Ecco che cosa ci insegnano queste maestre che lottano per rendere una società migliore.

Modena è la capitale del volontariato in questo 2026 e proprio da Modena, dopo quanto è successo, esce questo pensiero: non strumentalizzate il dolore, noi siamo una città dell'inclusione, e un deciso no a chi vuole strumentalizzare il dolore di Modena. La capitale italiana del volontariato 2026 reagisce a chi soffia sul fuoco dopo il dramma di sabato 16 maggio. Queste sono parole di Chiara Tommasini, presidente dei 49 centri di servizio volontariato italiani, e Alberto Caldana per la locale Terre Estensi. Le priorità: rafforzare la coesione sociale, l'inclusione, il sostegno alla fragilità. Modena piange con le famiglie dei feriti, ma c'è una Modena in tutto sovrapponibile, senza alcuna contraddizione con la prima, che è capitale del volontariato, che non ci sta per niente a vedere strumentalizzato questo dolore. In una vicenda così dolorosa, Modena ha mostrato anche il volto di una comunità capace di reagire insieme, segno di una rete civica che esiste e che si attiva, fatta di cittadini, di associazioni, istituzioni che contribuiscono ogni giorno a costruire legami e fiducia nei territori. Il volontariato è anche questo, una presenza diffusa che rafforza la capacità delle comunità di rispondere in modo collettivo alle difficoltà. E così dice Chiara Tommasini, che è presidente nazionale del CSVNET, il che vuol dire di tutti i 49 centri di servizio volontario d'Italia, e a questi si aggiungono direttamente dall'Emilia quelli di Alberto Caldana, che presiede la locale CSV Terre Estensi. Respingiamo ogni tentativo di strumentalizzazione, la priorità deve essere quella di rafforzare coesione sociale, inclusione, sostegno alle fragilità. Così la nota ufficiale del CSV nazionale e di quello locale. Parte, come ovvio, dalla solidarietà con le vittime, con la città colpita, e sicuramente è questo il pensiero: la vicinanza alle persone ferite, alle loro

famiglie, a tutta la comunità. Alberto Caldana prosegue: di fronte a quanto accaduto la risposta è stata immediata, la risposta di tutta la città. Nel giro di poco si sono attivati servizi, istituzioni, volontari, cittadini, il personale sanitario che opera in prima linea con grande professionalità e umanità è stato veramente fra i primi. È un segnale importante, testimonia la forza della nostra comunità, il valore concreto della solidarietà. E ancora, conclude il presidente del CVS Terrestensi, a fermare l'aggressore sono stati cittadini attivi e responsabili, persone che hanno saputo intervenire con senso civico e attenzione al bene collettivo, fra cui anche alcuni cittadini stranieri. E ancora conclude dicendo: respingiamo ogni tentativo di strumentalizzazione del territorio provinciale modenese. Ricorda il comunicato CSV Net: operano oltre 1700 enti del terzo settore, circa 65.000 volontari e volontarie impegnati quotidianamente in attività sociali, sanitarie, culturali, di prossimità. Tante associazioni impegnate nei percorsi di integrazione delle persone di origine straniera, sia nell'ambito della salute mentale attraverso attività fondamentali di supporto, inclusione e accompagnamento. Un contributo prezioso arriva anche da molti volontari che hanno un passato migratorio, che mettono tempo, competenze, energie al servizio dell'intera collettività. Anche il programma di Modena Capitale Italiana del Volontariato 2026 dedica spazio ai temi dell'inclusione, della partecipazione civica, della cura delle fragilità attraverso iniziative pubbliche, incontri, percorsi condivisi con associazioni, istituzioni e cittadinanza.

0: un ragazzo speciale, quello lì che passa e se ne va e si porta chiuso nella chitarra.
1: Con questa canzone di Edoardo Bennato termina anche oggi la Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete ascoltarci tutti i giorni, potete seguirci sulle nostre frequenze 88.4, 92.8, dal lunedì al venerdì, 12:06 e 18:15 dopo i notiziari. Però seguiteci anche in DAB, alla lettera I, come Incontri. I nostri podcast sono su radioincontri.org. Abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport. Radio cronache in diretta. Risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
3: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione di GR Valdichiana, oggi con Marco Pieroni. Cortona, nel weekend eventi storici e rievocazioni nel centro storico. Nel fine settimana Cortona prosegue il calendario degli eventi ufficiali pubblicati dal Comune con appuntamenti legati alle rievocazioni storiche e ad attività culturali diffuse nel centro storico. In particolare sono previsti eventi collegati alla rassegna La Grande Guerra, da Cortona e Vittorio Veneto e altre iniziative culturali che si sviluppano tra piazze, musei e spazi espositivi. Il programma rientra nel calendario primaverile del Comune e coinvolge diverse associazioni del territorio. In programma, sempre a Cortona, Bigor di Banderie e Notte Europea dei Musei. Sempre nel weekend cortonese, tra sabato e domenica, sono previsti appuntamenti legati al festival Bigor di Banderie, insieme alla partecipazione alla Notte Europea dei Musei. Le iniziative si svolgeranno nel centro storico con esibizioni, aperture straordinarie e momenti culturali diffusi nei principali spazi museali cittadini. L'obiettivo è valorizzare il patrimonio storico e artistico della città attraverso eventi aperti a cittadini e visitatori. Sempre a Cortona, appuntamento con Corri, Lancia e Salta per i giovani. Tra gli eventi confermati nel calendario del Comune di Cortona è prevista anche l'iniziativa sportiva e inclusiva Corri, Lancia e Salta, dedicata a giovani atleti e alle attività motorie. L'evento si svolgerà nella palestra del mercato e rappresenta un momento di sport, aggregazione rivolto alle nuove generazioni, con attività guidate e percorsi dedicati all'inclusione e al movimento. Prosegue le attività della rassegna La Grande Guerra. Nel territorio cortonese continua anche il ciclo di appuntamenti dedicati alla rievocazione storica La Grande Guerra, da Cortona a Vittorio Veneto, con eventi distribuiti su più giornate. Il programma coinvolge scuole, associazioni e realtà culturali locali e propone attività didattiche, incontri e momenti commemorativi legati alla storia del territorio e alla memoria del primo conflitto mondiale. Passiamo ad Arezzo. Cronaca, sicurezza e attenzione ai fatti. Sul fronte aretino, nelle ultime ore, la cronaca regionale segnala diversi interventi delle forze dell'ordine e aggiornamenti su episodi di sicurezza urbana. Tra questi un caso di aggressione a un rider e altre attività investigative in corso che coinvolgono il territorio provinciale. Le autorità mantengono alta l'attenzione sul controllo del territorio e sulla prevenzione dei reati. Indagini di fatti e cronaca regionale. A livello regionale, la Toscana è interessata da diverse notizie di cronaca giudiziaria e interventi delle forze dell'ordine, con aggiornamenti su procedimenti in corso e attività investigative. Le principali notizie riguardano fatti avvenuti in più province, tra cui Arezzo e l'area senese, con attenzione da parte della magistratura e delle autorità competenti. Nell'area senese e aretina proseguono anche aggiornamenti sui servizi pubblici e sulle infrastrutture, con interventi programmati alle attività di manutenzione su rete idrica e servizi essenziali. In particolare, le società di gestione del servizio idrico comunicano periodicamente interventi e lavori in corso su diversi comuni della zona, con possibili disagi temporanei per la cittadinanza. Veniamo al turismo in Valdichiana. Il territorio della Valdichiana si conferma anche in questo periodo un forte movimento legato al turismo primaverile, con eventi diffusi, iniziative culturali e presenza di visitatori nei borghi principali. Fine settimana vede una buona partecipazione nelle attività all'aperto e agli appuntamenti culturali distribuiti tra Cortona, l'area aretina e le crete senesi, confermando la centralità del turismo lento e del patrimonio paesaggistico locale.
1: Vi ricordo che anche questa edizione può essere riascoltata andando nel nostro sito radioincontri.org oppure scaricando l'app Radio Incontri in Blu dal Play Store.
2: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
3: Ben trovati con la pagina sportiva del fine settimana, non una pagina intensa, anche gli avvenimenti cominciano naturalmente a mancare nel fine settimana, ma noi siamo appunto qui ad occuparci di quelle due o tre partite che riguardano il nostro territorio, senza mai dimenticare la trasferta del Grassina, che è stato il vincitore dei play-off di eccellenza, quella squadra rosso-verde che si recherà in quel di Roma ad affrontare i Monti Prenestini per un posto e la speranza di accedere in Serie D. Adesso un po' di movimenti di mercato. Ebbene sì, io lo ammetto, ne capisco poco di questioni naturalmente societarie, tributarie, poi quando si parla di tribunali ancor meno. Però insomma, quali siano state le aspettative dei tifosi rossoverdi della Ternana per questa seconda asta pubblica che avrebbe dovuto rilevare il titolo sportivo, me lo domando davvero dal profondo del cuore, perché oggi giunge la notizia che anche la seconda asta è andata deserta e quindi il fallimento è praticamente sancito. Manca soltanto l'ufficialità del Tribunale di Terni, anche se qualcuno dice che il fallimento è già avvenuto da aprile e quindi già un mese fa. Il comunicato quindi ufficiale recita: nessuna offerta entro le ore 12, la Ternana si avvicina alla liquidazione giudiziale. Anche la seconda asta per la cessione del ramo sportivo del club rossoverde è andata deserta. Entro il termine fissato dal Tribunale di Terni per la presentazione delle offerte vincolanti telematiche non è infatti arrivata alcuna proposta per rilevare la società, confermando quanto già scaduto nella prima asta del 13 di maggio. Come riportato da Ternana News, nessun imprenditore avrebbe manifestato un interesse concreto per il salvataggio della Ternana, nonostante gli sforzi economici compiuti nelle ultime settimane da dirigenti, calciatori e dipendenti. Gran parte dei tesserati aveva sottoscritto un accordo sindacale per abbassare il debito sportivo di oltre 1,5 milioni di euro, cercando di rendere il club più sostenibile per eventuali acquirenti. Dalle 9 alle 12 di ieri era possibile presentare offerte per acquistare il ramo sportivo della società, ma anche questo tentativo non ha prodotto risultati. Alle 12 quindi del giovedì 21 maggio nessuna proposta è arrivata per evitare il fallimento del club rossoverde. La situazione apre ora concretamente le porte alla liquidazione giudiziaria della società, alla possibile revoca dell'affiliazione da parte della Federcalcio, come previsto dall'articolo 16 del NOIF. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, si attende soltanto l'ufficialità del Tribunale di Terni. Potrebbe infatti arrivare la dichiarazione di fallimento della società con la conseguente interruzione dell'esercizio provvisorio. Abbiamo letto anche noi qui in redazione le ultime notizie che dicono dell'acquisizione da parte di Bandecchi, sindaco di Terni, dell'Orvietana, ma noi ci andiamo cauti, vogliamo capire quale e in che modo naturalmente la Ternana poi dovrà metterci il cappello sopra. E per cui la massima serie in cui potrebbe giocare questa nuova società sarebbe la Serie D, perché il titolo sportivo dell'Orvietana si riferisce proprio a quello. Come spesso vi ho ricordato, è proprio in questi frangenti che le società stanno mettendo mano agli organici, ai loro responsabili, e puntano naturalmente a mettere insieme le cose migliori per la stagione prossima. Parlo di Sinalunga, già due pilastri quindi inamovibili per la ripartenza del campionato 2026-27 sono l'allenatore Enrico Testini, che è stato riconfermato, e Daniele Bucaletti, che è la punta che, se non vado errato, ha segnato 14 gol anche nella stagione 2025-2026. Il breve comunicato della Sinalunghese recita: dopo quella del direttore sportivo Gianluca Macchetti, è ufficiale la conferma in rossoblu dell'allenatore Enrico Testini e del bomber Daniele Bucaletti, giunto a Sinalunga nel 2020 e autore di 14 gol nella scorsa stagione. Su queste due prime conferme andranno ad aggiungersi nuovi arrivi di spessore. Con altre conferme già in programma, l'obiettivo è allestire entro agosto un gruppo consolidato e rinforzato da affidare a Testini, l'allenatore che era arrivato nel 2025 in sostituzione di Andrea Benedetti e quindi al suo terzo anno in rossoblù. Luca Picchiotti da Acquaviva mi segnala che dovrebbe essere il fine settimana prodigo perché l'Acquaviva abbia un nuovo allenatore e appena ci sarà l'ufficialità mi invierà un servizio anche sulla composizione del nuovo organico in vista naturalmente del campionato di promozione guadagnatosi due anni fa e quest'anno faticosamente conservato. Ieri per l'eccellenza vi ho segnalato la conferma di Dallai Dalsegna, ma in verità le conferme per la formazione canarina sono quattro e addirittura pesanti. Parte con il piede giusto quindi la stagione del calciomercato del Segna 1914. La società canarina infatti, dopo aver provveduto a trovare la conferma con il tecnico Alessandro Gambadori, ha raggiunto l'accordo con quattro elementi della rosa del 2025-2026. Si tratta di elementi che hanno composto praticamente praticamente la spina dorsale della squadra gialloblu. Ecco che ci sarà ancora il capitano storico Angelo Coppola, 86, 40 anni compiuti e nessuna voglia di smettere, il centrocampista praticamente da sempre a Siviglia, eccetto una breve parentesi a Campo Bisenzio, continuerà a far pesare appunto la sua esperienza in campo e soprattutto il suo carisma negli spogliatoi. Sarà ancora al Bisenzio il duttile Francesco Soldani del 2001, fondamentale nello scacchiere di Gambatori, visto che può essere utilizzato sia da difensore centrale che nel ruolo più classico di mediano davanti alla difesa. Ecco poi una conferma che equivale ad un nuovo acquisto, vale a dire Pietro Tempesti del 2001. Il centrocampista non è stato praticamente mai a disposizione nella scorsa stagione, solo 3 spezzoni nel finale, ma sarà della partita sin dall'inizio del prossimo anno, ritrovando quello smalto che lo aveva fatto salire agli onori della cronaca nell'anno 2024-25. Non ce ne vogliono questi 3 giocatori, ma indubbiamente la conferma più importante è l'ultima, vale a dire quella di Samuele Dallai del 2003. Il talentuoso giocatore empolese è stato il vero ago della bilancia della squadra in questa stagione, caricandosi sulle spalle i destini della squadra praticamente sempre priva di Lorenzo Tempesti, la cui conferma fra l'altro pare vicina ormai in fase di definitivo recupero dal lunghissimo infortunio muscolare che lo ha limitato moltissimo quest'anno. Tornando ad Allai, l'opera del presidente Andrea Ballerini e quella del direttore sportivo Alessio Peu Nunziati è stata particolarmente efficace, perché il centrocampista di talento, autore di ben 10 reti in campionato, tutte pesantissime, era attenzionato praticamente da tutta l'eccellenza con offerte importanti, ma l'ambiente signese sa conquistare il cuore dei giocatori e anche in questa occasione è stato così. Nei prossimi giorni sono attese altre conferme importanti per poi concentrarsi sul reperimento delle quote 2007 e 2008 per la prossima stagione irta di difficoltà. Al compressorio delle Signe torniamo in Val di Chiana, per Cafoiano si lavora già da alcuni giorni per la programmazione, partendo dalle conferme dei cardini della rosa. Il primo annuncio ha riguardato l'allenatore Giovanni Piccirillo, il direttore sportivo Michele Bruschi, affiancato da Spinello Capocciutti, tutti e 3 in amaranto anche per il 2026-2027. Fra i giocatori conferme per il capitano Andrea Lombardi, il difensore Alessandro Abram e il centrocampista Lorenzo Mancini. L'Audax Rufina, fresco vincitore del campionato di promozione, quindi che ritroveremo in eccellenza, conferma per il nuovo biennio il direttore sportivo Paolo Banchi, prolungamento anche per un anno del rapporto con il tecnico della prima squadra Alessandro Francini insieme al suo vice Filippo Marini. Queste le notizie ufficializzate dalla società. Paolo Banchi, dopo gli anni trascorsi tra la Fortis e Juventus, una sola stagione per la verità, Pontassieve e i 4 anni a Fucecchio, società a cui il direttore sportivo è rimasto molto legato, è arrivata alla Rufina nel 2024-25. La sua prima annata si era chiusa con la semifinale playoff di girone contro il Fiesole, persa 1-0. Quest'anno invece il salto di categoria per Alessandro Francini, siede sulla panchina dell'Audax Rufina dall'ottobre 2025, era subentrato a Luca Tognozzi dopo 6 giornate con la squadra a 8 punti in classifica. Per non dimenticare, come noto, è la squadra che ha conseguito la promozione in eccellenza nello spareggio di Monte San Savino, battendo il Casentino Academy con il suo giocatore più rappresentativo, che conosciamo molto bene qui dalle nostre parti, Ceramelli, e poi la storia del doblete, con la vittoria anche della Coppa Toscana, squadra attesissima ai nastri di partenza nella prossima stagione. A Siena, perché all'asta c'è la conferma di Argilli, la società senese comunica che la conferma di Stefano Argilli alla guida tecnica della prima squadra è anche per la prossima stagione sportiva. Arrivato sulla panchina a Raggio Blea a gennaio 2026, ha guidato il gruppo nella seconda parte del campionato di eccellenza, contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo salvezza al termine della stagione. La conferma del tecnico rappresenta una scelta di continuità e fiducia maturata alla luce del lavoro svolto nei mesi scorsi e della condivisione degli obiettivi sportivi e programmatici in vista del nuovo percorso. Lo Sport Club Asta Taverna riconosce in Argilli un profilo di esperienza, competenza e solidità gestionale capace di accompagnare la squadra nella costruzione della prossima stagione con serietà, metodo e conoscenza della categoria. La società e il mister ripartono dunque insieme con l'obiettivo di dare ulteriore struttura al lavoro tecnico e affrontare la nuova stagione con ambizione. e ancora per l'eccellenza perché Michael Cruciani sarà ancora il direttore sportivo esordiente della Lastrigiana. Quindi ripercorrere la stagione con uno sguardo al futuro. La prima stagione da direttore sportivo di Michael Cruciani si conclude con la meritata permanenza in categoria raggiunta dalla Lastrigiana. Un percorso personale e un risultato che suscita piena e reciproca soddisfazione. Dopo una carriera da centrocampista con oltre 15 anni di esperienza tra Serie C e Serie D, Virtus Lanciano, Casertana, Benevento, Siena, Lucchese e tante altre squadre, è l'ultima stagione da calciatore iniziata a Sansovino e terminata nel Campiglia. Michael è arrivato alla Guardiana portando esperienza, leadership e passione. E per ultimo, non perché sia meno importante parlare di seconda categoria, parliamo del Pievaltoppo, che ha riconfermato sulla panchina Gallastroni e poi ha riconfermato praticamente in blocco la difesa, cioè i quattro difensori che sono Tralci, Leonardo Polvanesi, Andrea Martini e Matteo Acquisti. Il nome di Tralci è Giulio, naturalmente. Quindi ufficializzati i primi quattro confermati per il Pievaltoppo, ripeto, Tralci, Polvanesi, Martini e Acquisti. Avremo modo ancora di parlare di calciomercato, amici. A Castiglio Fiorentino tutto tace, ma sembra che si vada verso una schiarita per il rinnovo della società. Anche da Monte San Savino niente trappela, quindi dobbiamo aspettare quelli che sono le ufficializzazioni della società e soprattutto interpellare il presidente Iacoboni. Non me ne vogliano quelli della Fraticciola, perché devo ancora mettere insieme tutti gli appunti delle partenze, che mi sembrano pochissime, mentre moltissimi sono quelli riconfermati. Lo farò la prossima settimana. Nuovo direttore sportivo in casa invece del Prato Vecchio sarà il capitano e storico a bandiera rossonera Luca Cipriani, a svolgere questa stagione nel ruolo di DS, dopo che ha deciso di attaccare le scarpette al chiodo. Invece Ceruti, che ricopriva tale carica l'anno scorso, rimarrà all'interno della società con ruoli operativi. Però dopo 3 anni si separano le strade tra mister Saini e il Prato Vecchio. Negli ultimi 2 anni ha condotto la squadra rossonera ai playoff del girone I. Un'altra settimana di stop forzato per il Tegoletto, perché l'esito del sorteggio è stato Audace Galluzzo, Castelnovese, Scarlino Scalo, Atletico Lucca, Pomarance, Monsummano. Il Tegoletto, in qualità di seconda classificata della Coppa Toscana, parteciperà solo alla finale, cioè la Final Four di questo torneo, ed entrerà in campo domenica 31 affrontando la vincente del confronto fra Pomarance, Intercomunale, Monsummano. Ovviamente vi ricordo il sorteggio dei playoff di seconda categoria e di seguito, quindi le squadre si affronteranno in campo con un triangolare, quello fra Molazzana, Impruneta, Tavannuzzo e San Vincenzo. L'Olympic Sartiano del girone L incontrerà la Calcianese del girone C, il Massarosa del girone A, il Capraia del girone F, il Manciano del girone M, la Corrazzano Capanne del girone G e lo Spoiano, partecipante al campionato di seconda categoria girone I, incontrerà in casa il Molinense del girone D. Nel triangolare del campionato di promozione, quello tanto per intenderci che permetterà ad una sola squadra di salire in eccellenza, il Casentino Academy ospiterà il Barberino Tavarnelle, mentre riposerà il Pietrasanta, che affronterà la squadra vincente di questo torneo. La pagina di oggi praticamente si è trasformata in un notiziario del mercato dei dilettanti. È quello che poi in pratica tutti i nostri radioascoltatori e gli sportivi vogliono sentire. Ci sentiamo lunedì, trascorrete un buon fine settimana. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
2: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
4: Previsioni meteorologiche. 22 maggio 2026. Cielo in prevalenza sereno da mattina a sera, con temperature in aumento e punte massime di 27 degolasi con 28 rimi. Venti deboli di grecale al primo mattino, poi in aumento tra tarda mattinata e pomeriggio. Affidabilità alta.
5: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920![![������������������������������������������������������������������������► 461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: In Blu 2000 News.
3: Nodo di Hormuz nucleare al centro della trattativa per far decollare l'accordo di pace in Medio Oriente. Rientrati ieri sera buona parte degli italiani della Sumud Flottiglia, denunciate ancora violenze e intimidazioni. Addio a Carlo Petrini, è morto ieri il fondatore di Slow Food, ha generato una nuova consapevolezza sul cibo, scrive il presidente Mattarella. La festa di Santa Rita accascia il pontificale e la supplica alla Santa dei casi impossibili. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Sono ore decisive per l'accordo di pace in Medio Oriente, la gestione di Hormuz, il nucleare iraniano, gli scogli ancora da superare. Massimiliano Cochi.
4: Il clima è positivo e ci sono progressi. Dal vertice NATO di Helsingborg, il segretario di Stato americano Marco Rubio dice che un accordo con l'Iran è possibile. I nodi da sciogliere sono due: il programma nucleare innanzitutto. L'Iran è disposto a sospenderlo, ma non a consegnare i 400 kg di uranio già arricchito. E poi lo stretto di Hormuz, dove Teheran vorrebbe imporre il pagamento di un pedaggio per poterlo controllare. Rubio ha spiegato però che il regime iraniano non avrà mai l'arma nucleare e che l'imposizione di un pedaggio ad Hormuz è inaccettabile. L'accordo è dunque possibile, ma il sentiero per raggiungerlo è molto stretto. Da Teheran, dove è impegnato nell'opera di mediazione, il ministro degli interni pakistano, Mohsin Naqvi, ha reso noto che esiste anche un piano in 5 punti preparato da Pakistan e Cina per mettere fine alla guerra. Una notizia che arriva alla vigilia dell'incontro a Pechino tra il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif e il presidente cinese Xi. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
3: Sono rientrati ieri sera a Roma i nostri connazionali che hanno partecipato alla spedizione della Global Sumud Flottiglia per Gaza, rilasciati dal governo israeliano dopo essere stati arrestati in alto mare, denunciate ancora violenze e intimidazioni. Resta lo sdegno per le immagini postate dal ministro Ben-Gvir. La procura di Roma ha acquisito i video nel quale si vedono i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto all'Unione Europea sanzioni contro il componente del governo Netanyahu. In programma oggi il Consiglio dei Ministri, sul tavolo in particolare i provvedimenti legati agli effetti economici della guerra in Medio Oriente, si guarda anche al prolungamento del taglio delle accise. Da Palazzo Chigi in diretta c'è Augusto Cantelmi.
5: Buongiorno Ugo, sì, proprio così. Taglio delle accise fino all'inizio di giugno. Nel Consiglio dei Ministri del pomeriggio arriverà la proroga per tamponare il caro carburanti a Palazzo Chigi. Prima della riunione ci sarà il confronto con gli autotrasportatori che hanno già annunciato lo sciopero dal 25 al 29 maggio. Un percorso molto stretto, quello che l'esecutivo deve affrontare in un gioco di sponda con l'Europa. Nel vertice dei ministri dell'economia all'Eurogruppo, Giorgetti prova l'ennesimo fondo per ottenere quello scostamento di bilancio necessario per utilizzare risorse fino a 9 miliardi proprio per contrastare lo shock energetico provocato dalla crisi medio orientale. Dalla Commissione Europea numeri preoccupanti per lo stato di salute dell'Europa e dell'Italia, il cui PIL viene tagliato, sale invece l'inflazione e in un tempo dominato dai conflitti arriva ancora una volta l'appello del capo dello Stato Mattarella a ricercare valori condivisi senza i quali non c'è pace né salvaguardia dell'ambiente. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
3: E proprio le parole a cui faceva riferimento Augusto Cantelmi: abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso, un pianeta compromesso in questo periodo di vita internazionale. È ancora più importante operare perché la guerra che sta devastando i territori e distruggendo l'ambiente in tante parti del mondo. Così le parole appunto del presidente Mattarella parlando nella tenuta di Castelporziano in occasione della celebrazione della giornata mondiale mondiale delle biodiversità. E le notizie ci parlano ancora però di devastazioni ambientali, fanghi, rifiuti speciali smaltiti illegalmente in provincia di Caserta e nel napoletano. Ci sono 2 arresti e 9 persone che sono indagate. Leonardo Possati.
6: Blitz contro l'ecomafia tra Napoli e Caserta. I carabinieri del NOE, coordinati dalla DDA, hanno smantellato un'organizzazione accusata di aver sversato illegalmente 25.000 tonnellate di rifiuti speciali. Al centro dell'inchiesta un'azienda di Castelvolturno che nascondeva fanghi industriali e scarti edili in terreni agricoli e laghetti naturali a Capo e Mondragone. Per ingannare il controllo, il materiale veniva classificato nei documenti come semplice sabbione, nonostante le esalazioni nauseabonde denunciate dai residenti. 2 le persone arrestate e 9 gli indagati, con accuse che vanno dal traffico illecito di rifiuti al riciclaggio con l'aggravante del metodo mafioso. Leonardo Possati, linea allo studio.
3: E la vigilia domani, la vigilia oggi per domani, della visita di Papa Leone ad Acerra, un incontro con le popolazioni della cosiddetta Terra dei Fuochi. Il pontefice arriverà alle 8.45 nella città in provincia di Napoli, in cattedrale. In programma anche un incontro con le famiglie che hanno avuto vittime dell'inquinamento ambientale legato alle numerose discariche abusive create dalla camorra. Ed ora il cordoglio per la morte del fondatore di Slow Food e di Terra Madre, Carlo Petrini. Ha generato una nuova consapevolezza sul cibo, scrive nel suo messaggio ufficiale il presidente della Repubblica Mattarella. Il servizio di Amelia Cattia.
7: Amava dire che chi semina utopia raccoglie realtà. Carlo Petrini, Carlin per tutti, scomparso nella notte all'età di 76 anni nella sua casa di Bra, nel Cuneese. Fondatore visionario di Slow Food e Terra Madre, cofondatore della comunità Laudato Si, è stato anche amato volto di una rubrica su TV 2000. Una vita e una carriera ispirata all'amore per il bene comune e la sostenibilità. Dall'esperienza di Slow Food, nata nel 1986 per promuovere il diritto di ognuno a un'alimentazione sana e giusta, alla rete internazionale di Terra Madre, fino ad arrivare alla creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, semi di utopia da cui germogliano realtà, fino a quello sbocciato nel 2017 dopo l'incontro con Papa Francesco.
8: Arriva una telefonata, io guardo sconosciuto, sono pronto, sono Papa Francesco, io con piacere, sono Carlo Petrini.
7: E dall'enciclica Laudato Si che trae ispirazione la rete fondata con il Vescovo di Verona Domenico Pompili, una rete che oggi, raccogliendo persone di ogni fede, conta 80 realtà. Amelia Cartia, linea allo studio.
3: Occorre ripensare i modelli di sviluppo per fare in modo che non vengano sacrificate le cosiddette aree interne del paese, lo sottolinea la Conferenza Episcopale Italiana nel messaggio in occasione per la giornata del ringraziamento che sarà celebrata il prossimo 8 novembre. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo statunitense Jeffrey Epstein. Stando a Sky News UK, il figlio terzogenito della regina Elisabetta sarebbe oggetto di una nuova indagine preliminare che lo accusa di reati sessuali nei confronti di una donna. Voltiamo pagina, oggi è la festa di Santa Rita, Cascia le celebrazioni dalla Sala della Pace alle 11, il solenne pontificale che è stato presieduto dal cardinale Civic, arcivescovo emerito di Cracovia. Ascoltiamo un frame delle sue parole.
9: E chiediamo la pace, anche qui bisogna pregare la pace, pace nel mondo e soprattutto in vicino Est Europa, tante guerre, tanti morti, tante distruzioni. Chiediamo qui, in questo posto, tramite Santa Rita, anche la pace, perché lei pregava per la pace di qui, ma oggi chiediamo a lei di pregare per la pace nel mondo.
3: E poco fa sul sagrato della Basilica la recita della supplica a Santa Rita e la benedizione delle rose. Che si fosse perso la diretta su TV 2000 può rivedere i due momenti così importanti di questa grande festa Santa Rita sull'app Play 2000. Un'occhiata alle borse leggermente positive con gli ultimi sviluppi legati alla guerra in Medio Oriente. Il FTSE MIB a Milano attualmente guadagna lo 0,56%. Ed è tutto per questa edizione delle 13. Gabriele Mileti ha curato la parte tecnica. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Creatività ambientale. La terza edizione di Eco Hackathon, l'iniziativa dedicata alla creatività ambientale di Legambiente Lombardia, ha messo a confronto le idee delle giovani generazioni con il concreto sostegno delle aziende più coinvolte nella filiera dell'innovazione alla sostenibilità. Quattro le sfide di quest'anno: transizione ecologica e comunità per azioni di comunicazione e sensibilizzazione volte a ridurre le disuguaglianze informative e culturali, rifiuti zero o quasi, soluzioni innovative per ridurre la produzione di rifiuti con particolare attenzione ai materiali plastici, innovazione e tecnologia, soluzioni operative o sistemi di incentivazione in grado di aumentare il tasso di recupero di materiali strategici, energia in comune, prototipi innovativi che aiutino famiglie e comunità a ridurre la povertà energetica. Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia, ha spiegato: la transizione ecologica si fa anche con le idee, non solo con la normativa. Da questo punto di vista Eco Hackathon offre un punto di contatto realmente trasversale tra mondo del lavoro e formazione per un migliore risultato in termini di innovazione assoluta o di un più efficace affiancamento alle filiere esistenti. Le proposte di queste giovani vanno a pieno titolo intese come uno dei tanti possibili ambiti della ricerca scientifica. Andrea Causo, direttore di Legambiente Lombardia, ha aggiunto: Eco Hackathon è un momento di ascolto e confronto tra generazioni e ambiti spesso diversi tra loro. Come già nelle scorse edizioni, questo momento è stato visto come possibile luogo di concrete collaborazioni. Le aziende partner partecipano con entusiasmo, percependo il valore aggiunto di un'iniziativa fuori dalle consuetudini come questa, che mobilita talenti con l'obiettivo di rendere sempre più sostenibile la presenza umana nel mondo. Eco Hackathon prevede che i partecipanti si iscrivano gratuitamente in squadre, quest'anno 20, lavorando per 24 ore non stop sui loro progetti, sostenuti dai mentor delle aziende partner e di Legambiente. 24 ore dopo le proposte passano quindi al vaglio delle giurie, che decretano la squadra vincitrice. Ai quattro gruppi vanno premi per l'equivalente di 1.000 euro. Ecco i vincitori di Eco Hackathon 2026. Per la challenge transizione ecologia e comunità vince la F Team del Rizzoli di Milano con il progetto Ecologica. Per la challenge energia in comune vince il Politecnico di Milano con il progetto It Gap. Per la challenge rifiuti zero vince All Green dei Salesiani di Sesto San Giovanni con Let's Go. E per la challenge innovazione e tecnologia vince il team Phoenix dell'Università Cattolica di Milano insieme ad altre università.

0: cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo delle pensioni, dei pensionati e dei pensionandi. Che cosa sta cambiando, che cosa sta accadendo nel nostro paese? Lo facciamo con un ospite, con un esperto di questa materia, con il segretario nazionale della UIL Pensionati, Domenico Proietti. Benvenuto, segretario. Allora, iniziamo. Dicevo che un po' il pendolo per quanto riguarda il mondo dei pensionati è tra la rivalutazione da un lato e il caro vita dall'altro. Insomma, come trovare un equilibrio in tutto questo?
2: Noi paghiamo oltre 10 anni di blocco delle rivalutazioni delle pensioni, blocco che è stato interrotto lo scorso anno dal governo, che però non recupera il montante perso in tutti questi anni dai pensionati. In base a stime della UIL Pensionati, noi abbiamo calcolato che mediamente i pensionati italiani hanno perso 10.000 euro in questi anni di blocco della rivalutazione. Questo montante non viene più recuperato e quindi c'è un indebolimento enorme della capacità d'acquisto delle pensioni. Per optare a questa situazione noi chiediamo un intervento di taglio delle tasse sulle pensioni, che è lo strumento adeguato per dare nuova forza al potere d'acquisto.
1: La questione del caro vita, questo paniere che viene calcolato dall'Istat, sostanzialmente è un po' valido per tutti. Si dovrebbe creare, se ne parla da tanto tempo ma non si realizza mai, una sorta di paniere adeguato ai pensionati?
2: È un'altra proposta che noi avanziamo da tanto tempo. Bisogna creare un paniere, come lei ha detto, ad hoc sui prodotti che usano i pensionati, che sono completamente diversi da quelli che usa il resto della popolazione. Quindi un paniere fatto, costruito in questo modo, permetterebbe una rivalutazione delle pensioni più aderente al costo della vita.
1: C'è stata questa rivalutazione dello scorso anno, come lei sottolineava, da parte dell'esecutivo, anche quest'anno è stato fatto quest'ulteriore passo in avanti, ma che cosa pensa di più in questo momento sul portafoglio dei pensionati? Le medicine, diciamo, che sono gran parte a pagamento, le bollette, i prodotti agroalimentari?
2: Diciamo che pesano tutti e tre questi elementi, in particolare in questa fase drammatica anche geopolitica a livello internazionale, il costo dell'energia, quindi le bollette incidono molto. Sulle medicine noi purtroppo dobbiamo registrare che a seguito dei tagli che ci sono stati in questi anni molti pensionati rinunciano alle cure, e questo è un danno enorme, gravissimo per le persone, ma è un danno poi per la collettività nel suo insieme. Quindi fare un intervento che ridia potere d'acquisto alle pensioni è un intervento utile a tutto il paese, perché permetterebbe anche una ripresa e un rilancio dei consumi con un beneficio della domanda interna e di tutte le attività economico-produttive.
1: Uno spiraglio importante per i pensionati sta arrivando, e arriva nel mese di luglio, questa cosiddetta, tra virgolette, la chiamiamo quattordicesima. Ma chi va, e soprattutto c'è stata anche una proposta vostra del mondo sindacale per ampliare la fascia?
2: La quattordicesima è stata una grande battaglia che noi abbiamo portato avanti ormai da tanti anni. Fu introdotta la prima volta nel 2007 per le pensioni fino a 700 euro. Nel 2014, sempre su nostra proposta, è stata estesa alle pensioni fino a 1000 euro. Verrà corrisposta con la pensione di luglio. Noi oggi chiediamo, sempre per dare risposte positive ai pensionati, di estendere la quattordicesima alle pensioni fino a 1500 euro. Questo sarebbe un altro strumento utile a dare maggiore adeguatezza alle pensioni italiane.
1: Segretario, c'è il rischio di un conflitto generazionale con i giovani che accusano le persone anziane di avere una pensione che loro non potranno mai ottenere? Insomma, spesso si sentono questi discorsi ed è un vulnus, no, per il sistema questi ragionamenti spesso.
2: Questa è una leggenda metropolitana? Assolutamente no, ma tant'è vero che nel sentire dei ragazzi, delle ragazze rispetto alle persone anziane non c'è questa percezione, perché gli stessi ragazzi sanno quale uso importante e quale contributo importante hanno dai nonni rispetto alla loro attività. È una sorta di ammortizzatore sociale all'interno delle famiglie. Il tema dei giovani è un tema che il sindacato italiano ha avuto sempre a cuore, non a caso che, parlando di previdenza, noi proponiamo da tempo l'istituzione di una pensione di garanzia per i giovani che va a coprire gli anni di precarietà che ci sono stati e ci sono ancora nel nostro paese, che hanno indebolito le future pensioni attenzione dei ragazzi, quindi non c'è assolutamente nessuna contrapposizione, ma c'è una visione del sindacato italiano che vuole far marciare insieme tutte le generazioni.
1: E ricordiamo sempre che le pensioni sono sostanzialmente una parte dello stipendio differito negli anni, no? Viene calcolato dopo, cioè non lo dimentichiamo.
2: Sono frutto di contributi versati, non è un regalo che il governo fa, e soprattutto oggi, con ormai si è quasi a regime del sistema contributivo, uno prenderà la pensione in base a quello che ha versato, quindi è assolutamente un'operazione che non va contro nessuno, ma va a recuperare i contributi versati in tanti anni di lavoro.
1: Nella seconda parte parleremo dei pensionandi, di coloro andare in pensione, però le chiedo, c'è un elemento che accomuna chi va in pensione a chi deve andare in pensione, è quello relativo alla previdenza complementare, perché insomma da alcuni anni è stata instaurata questa previdenza complementare. Quanto è importante per chi lavora e per chi andrà in pensione?
2: È importantissima, perché con il sistema contributivo l'assegno pensionistico sarà pari intorno al 60-65% dell'ultimo stipendio. Per arrivare all'80%, che era il vecchio schema del sistema retributivo, nel 95 fu introdotto il sistema dei fondi pensione, che in questi anni hanno dato risultati straordinari a tutti i lavoratori che si sono iscritti. E quindi attraverso la pensione integrativa si può recuperare un altro 20%, che insieme al 60% garantisce un futuro sereno alle persone.
1: E ricordiamo che la previdenza complementare è una serie di garanzie, sia se ho necessità di quei soldi, ma anche di tutela, diciamo, c'è un'authority che monitora il tutto.
2: Assolutamente sì, in questi anni noi abbiamo avuto dei momenti di crisi dei mercati finanziari e i fondi pensione nel resto del mondo sono andati in difficoltà, tranne che in Italia. Sono venuti da tutto il mondo a studiare come funzionano i fondi pensione italiani, perché si basano sulla differenza tra investimento previdenziale e investimento finanziario. Se un lavoratore vuole investire 100 euro in borsa, sa i vantaggi e i rischi. Se investe 100 euro in previdenza complementare, deve avere delle garanzie, e il sistema italiano dà queste garanzie che hanno permesso di avere rendimenti molto molto positivi.
1: Segretario, ci fermiamo qualche istante, brano musicale, e subito dopo parleremo con lei di chi deve andare in pensione, pensionandi, ma anche dello stato di salute dell'INPS, perché lei è anche membro del Comitato di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale, siamo in compagnia di Domenico Proietti, che ringraziamo nuovamente, segretario nazionale della UIL Pensionati. Dicevo prima del brano musicale, segretario, lei anche rappresenta e all'interno del comitato di indirizzo e vigilanza dell'INPS, insomma tutti guardano all'INPS, all'Istituto Nazionale di Previdenza Italiana, come punto di riferimento, perché insomma è quella che dispenserà e dispensa attualmente le pensioni, un po' gli assegni previdenziali un po' per tutti. Qual è lo stato di salute? Perché ogni tanto escono delle voci di difficoltà per quanto riguarda il sistema di cassa dell'INPS, ma è così davvero?
2: Assolutamente no, l'INPS ha i conti in equilibrio e ha i conti in equilibrio soprattutto sulle pensioni. Noi purtroppo non siamo riusciti a realizzare la nostra vecchia proposta di separare l'assistenza dalla previdenza, però se guardiamo il bilancio dell'INPS vediamo che in Italia per pensioni si spende perfettamente quello che avviene negli altri paesi europei, intorno al 13%. Questo permette una stabilità del sistema, dà una garanzia per il futuro. Il tema più complessivo è il funzionamento del mercato del lavoro, perché se non c'è buona e stabile occupazione è evidente che l'INPS ha meno entrate contributive e quindi questo nel lungo periodo può creare dei problemi. Ma se invece, come noi pensiamo, si deve lavorare per rafforzare la buona e stabile occupazione, l'INPS non avrà problemi di questo tipo.
1: Lei ha fatto il raffronto con gli altri paesi europei, però andando in pensione noi abbiamo una differenza. In Italia andiamo sui 67 anni età, in tanti paesi europei la media è più bassa.
2: Questo è il vero vulnus. In Europa si va in pensione intorno a 63 anni, in Italia dal 2012 si va in pensione a 67 anni. Questo ha creato una serie di problemi che ci ha costretto in questi anni, a noi sindacato, a dover introdurre degli elementi di equità. Abbiamo cominciato con la salvaguardia di 300.000 esodati che erano stati lasciati a piedi dalla legge Fornero. Abbiamo fatto l'APE sociale, abbiamo fatto quota 100, tutti strumenti per reintrodurre un po' di flessibilità rispetto ai 67 anni, perché in edilizia non si può stare su un cantiere a quell'età. Oggi è arrivato il momento che il governo faccia una riflessione, un confronto con i sindacati per un intervento strutturale sul sistema previdenziale che rimette in equilibrio tutti questi aspetti, perché i sistemi previdenziali per funzionare bene hanno bisogno di certezza delle norme e di stabilità delle norme, cosa che è mancato in questi anni.
1: Ecco, lei ha citato la riforma Fornero, per qualche esperto, qualche economista fu un punto di svolta, per altri e soprattutto per il sindacato fu un punto di rottura, perché?
2: La legge Fornero non fu una riforma previdenziale, la legge Fornero fu una gigantesca operazione di cassa fatta a pagare prevalentemente ai loro dipendenti e pensionati per mettere in sicurezza i conti dello Stato. Quindi non fu una riforma previdenziale, fu solamente un'operazione di cassa e noi chiediamo e abbiamo ottenuto, come ti ricordavo prima, in questi anni dei risultati che reintroducessero gli elementi di equità. Però oggi c'è bisogno di un intervento strutturale, e quello che deve fare il governo, che deve fare il Parlamento.
1: Tra le varie opzioni per poter andare prima in pensione, lei ha citato qualcosa come quota 100, APE sociale, anche, c'è anche opzione donna. Qual è quello che ha funzionato di più e quello che ha funzionato di meno, a suo giudizio?
2: Hanno funzionato bene l'insieme di queste cose, e proprio perché hanno funzionato bene alcune le hanno abolite. Pensiamo a opzione donna, che era una possibilità che non costava niente allo Stato, perché era tutto col sistema contributivo e che quindi in qualche modo penalizzava anche l'assegno pensionistico delle donne. Però essendo una scelta volontaria, molte donne si sono fatte due conti e hanno deciso di utilizzarla. E quindi questi strumenti sono serviti però a gestire un'emergenza conseguente alla legge Fornero. Oggi è arrivato il momento di un intervento che rimette insieme tutti questi temi e dia una prospettiva di stabilità con un intervento strutturale.
1: Tornando alle persone e ai pensionati, spesso per andare in pensione c'è bisogno di verificare il proprio percorso lavorativo, anche i giovani, come lei diceva, hanno situazioni discontinue. Ecco, il ruolo dei patronati quanto è importante nel nostro paese, anche per la loro capillare presenza lungo la penisola?
2: È fondamentale, i patronati assistono i cittadini in maniera gratuita, hanno una presenza capillare in tutto il territorio nazionale e hanno anche una capacità di ascolto delle persone. Io mi sono trovato in situazioni in cui una persona entra in un patronato, in un CAF, ha 8 problemi, esce, gliene hanno risolto 2, però la persona è più serena perché è stata ascoltata, gli è stato dato un indirizzo e un consiglio. E quindi mi permetto anche di dire che i tagli che sono stati fatti in questi anni ai CAF e patronati sono stati tagli vergognosi rispetto ad attività preziose per i cittadini italiani.
1: Anche perché ormai col sistema completamente digitale, anche per vedere un cedolino della pensione, bisogna, non tutti hanno queste capacità, quindi magari si fanno aiutare, e se non c'hanno una persona vicino che pratica, insomma diventa l'unico approdo quello del patronato, no?
2: Assolutamente sì, è uno strumento di assistenza prezioso per le persone e fa sentire meno solo le persone. Uno dei temi importanti che non è oggetto del sistema previdenziale che riguarda dei pensionati è la solitudine, e quindi avere dei centri nei quali si è ascoltati, si è consigliati, ha un valore importantissimo anche dal punto di vista sociale e civile.
1: Prima di salutarla e di ringraziarla, c'è una proposta a proposito di solitudine e di impiego delle risorse, della saggezza, dell'importanza dei pensionati che avete avanzato e che ha visto una, diciamo, una convergenza bipartisan dei partiti, destra e sinistra, insomma in qualche modo, quella di coinvolgere in alcune attività i pensionati. Di che cosa si parla?
2: Un pensionato ha avuto l'idea di creare, istituire un servizio civile attivo dei pensionati, e questa idea è stata ripresa in maniera bipartisan da alcuni parlamentari, hanno presentato una proposta di legge che prevede la possibilità di affidare dei compiti all'interno dei comuni, delle amministrazioni locali ai pensionati e di prevedere allo stesso tempo anche un compenso per questa attività. Questo sarebbe una risposta che utilizza un patrimonio di conoscenza molto importante di tante persone, ma è anche un modo per adeguare l'assegno pensionistico. Quindi ci auguriamo che il Parlamento molto presto approvi questa nostra proposta.
1: Grazie. Su questa indicazione del segretario nazionale della UIL Pensionati, Domenico Proietti, lo ringraziamo, lo salutiamo, e vedremo come andrà a finire questa proposta di legge estremamente interessante. E allora chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare Livio Cosentini in regia, per quanto riguarda l'organizzazione Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato, e da parte di Giuseppe Caporaso, come sempre, un saluto a tutti quanti voi d'ascolto e l'augurio di una serena giornata.
0: Al vostro servizio.

da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare, o stare fermo e sentirti respirare.

0: informazioni delle 14. Buongiorno da Franco Rossi. La guerra e la tensione tra Stati Uniti e Iran, lievi progressi nei colloqui di pace, ma resta fermo il principio che Teheran non potrà mai dotarsi di armi nucleari. Così il segretario di Stato americano Rubio da Helsingborg in Svezia. Un attacco israeliano nel sud del Libano ha ucciso 6 persone, tra cui 2 soccorritori e una bimba, lo ha dichiarato il Ministero della Salute libanese. Dalla 25 al 28 maggio in Vaticano, presso l'aula del Sinodo, l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana.
1: 4 giorni per riflettere e decidere sui prossimi passi nella Chiesa italiana. Si apre lunedì prossimo l'82esima Assemblea Generale CEI, al centro gli orientamenti della Chiesa italiana alla luce del documento di sintesi del cammino sinodale. Come spiega Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI.
2: I vescovi riuniti nelle sessioni dei gruppi di lavoro e poi in Assemblea Generale dovranno discutere delle priorità su cui impegnarsi.
1: Spazio anche agli adempimenti, fra cui alcune votazioni, da rinnovare il vicepresidente CEI per il Nord Italia e i presidenti delle 12 commissioni episcopali.
2: Una votazione su liste elaborate sulla base di indicazione delle conferenze episcopali regionali.
1: Nella giornata conclusiva poi l'abbraccio con il Papa, che i vescovi italiani riuniti in assemblea hanno incontrato l'ultima volta a novembre ad Assisi, occasione in cui Leone li ha incoraggiati a essere segno di speranza.
2: Perché è una delle condizioni fondamentali di credibilità dell'annuncio.
1: Nicola Ferrante, linea allo studio.
0: Vigilia per la visita di Papa Leone ad Acerra, domani un incontro con le popolazioni della cosiddetta Terra dei Fuochi. Il pontefice arriverà domani alle 8.45 in città, in provincia di Napoli. In cattedrale in programma anche un incontro con le famiglie che hanno avuto vittime dell'inquinamento ambientale legato alle discariche abusive create dalla camorra. Abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso, un pianeta compromesso. In questo periodo di vita internazionale è ancora più importante operare, perché la guerra sta devastando territori e distruggendo l'ambiente in tante parti del mondo. Così il presidente Mattarella, parlando nella tenuta di Castelporziano in occasione delle celebrazioni della Giornata Mondiale della Biodiversità. Guerra in Ucraina, controffensiva di Kiev nella regione di Lugansk, controllata dai russi, 4 morti in un attacco con droni che ha centrato un dormitorio studentesco. Ieri Zelensky aveva annunciato di aver colpito una sede degli 007 russi a Kherson. Il segretario generale della NATO Rutte accoglie con favore la decisione americana di inviare ulteriori 5.000 soldati in Polonia. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

scoprire anche tutte le nuove entrate, le novità della classifica di R1, quella appena rilasciata oggi, con i brani più ascoltati in radio degli ultimi 7 giorni. April, radiofonico nazionale, ci conferma anche il nostro Daniele Caruso che è in regia. Buon pomeriggio anche a lui e anche a voi che siete protagonisti di questo spazio con i vostri messaggi, diretta a radioinblu.it, anche per raccontarci se avete una canzone preferita di questo periodo, anche tra quelle che fanno capolino, che bussano alla nostra porta, anche per quanto riguarda la bella stagione. Quindi ci sono già i ritmi dell'estate che sono stati ampiamente anticipati, ad esempio qualche settimana fa abbondante dai The Colors con Rolling Stones, che troveremo comunque anche nella zona del podio. Vi do questo piccolo spoiler. La classifica di R1 si presenta alla numero 25 con una delle 4 nuove entrate di oggi, numero 25 occupata da Cattive Abitudini featuring Salmo Colapesce di Mace, Salmo e Colapesce. Alla numero 24 è in discesa questa canzone che ormai conosciamo benissimo, un grande successo internazionale di Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

Questa è la canzone di Olivia Dean che abbiamo incontrato al numero 24. Questa è l'Airplay radiofonico nazionale di Air One, numero 24 in discesa. So Easy to Fall in Love. Al numero 23 Bob Sinclair e Kaisa scendono con I Can Wait, mentre in discesa anche la prossima canzone che andiamo ad ascoltare. Beh, di lui si è detto ormai di tutto e di più, anche il suo tour ispirato appunto al nuovo album nei palazzetti, ovviamente con grande successo di pubblico, e il ritorno di Fulminacci dopo Sanremo con questo nuovo singolo in discesa, la 22. C'è Maria

0: maledetto me.
1: E come solitamente facciamo il venerdì pomeriggio, ci sono i nuovi dati di Arwan. Abbiamo incontrato Fulminaccia alla 22 in discesa con Maledetto Me. Alla 21 scende De Bausa con Magnetic, mentre al numero 20 sale il fenomeno internazionale Sombra con il nuovo singolo Potential, canzone che potenzialmente, vedi che...

canzone appena ascoltata di Sombre Potential, numero 20 in salita questa settimana. Questa è la chart di R1, Airplay radiofonico nazionale, con le canzoni più ascoltate in radio. Al numero 19, seconda nuova entrata che vi raccontiamo, quella di Elisa, che ha già presentato anche in anteprima in alcune sue tappe del tour. Parliamo di Amore, new entry, numero 19. Mentre alla 18 scende Achille Lauro con La ballata comuni immortali. La numero 17 per Another S4 Ultra con Talk to You in discesa, mentre

Marcomi continuano a scendere purtroppo nella chart di Irwan, questa settimana al numero 16, mentre al numero 15 sale un altro fenomeno. Abbiamo ascoltato Olivia Dean prima, un'altra Olivia della musica internazionale, ovvero Olivia Rodrigo, che ha annunciato due date milanesi per il suo nuovo tour. L'artista californiana salirà sul palco dell'Unipol Doma il 27-28 aprile del prossimo anno, e prevendite biglietti già attive sui siti abituali, con vendita generale a partire dallo scorso 7 maggio, quindi siete proprio nel pieno di poter insomma accaparrarvi questi biglietti. C'è una notizia che i fan italiani aspettavano appunto da tempo, la tappa appunto nel nostro paese con due date consecutive, quindi l'annuncio è arrivato lo scorso 30 aprile insieme alla conferma di un tour globale di oltre 65 date che poi toccherà anche il Nord America, il Regno Unito e l'Europa. Quindi ricordatevi, segnatevi la data e procuratevi a questo punto anche il biglietto, che poi andranno sicuramente esauriti in poco tempo, 27-28 aprile del prossimo anno a Milano. E quindi l'ascoltiamo, protagonista della numero 15 in salita, questa è Drop Dead.

appuntamento di Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead in netta risalita questa settimana nella classifica che vi stiamo raccontando, e stiamo ascoltando insieme i brani più ascoltati in radio degli ultimi 7 giorni secondo i dati di Air One. Andate anche sul sito per avere un colpo d'occhio di tutte le classifiche che Air One propone tutte le settimane sul sito www.airone.com. Allora, qui su Blue 2000 invece, ve l'ho annunciato prima, nel weekend anche il classico appuntamento di un'ora con il riepilogo di tutta la settimana, quindi non solo questa classifica ma tutto quello che vi abbiamo raccontato in questi 5 giorni lo ritroverete lì sabato e domenica, in quest'ora in cui nelle classifiche del weekend ricapitoliamo praticamente tutto, quindi anche le chart dedicate a libri e cinema. Andiamo alla numero 14, dove abbiamo un'altra nuova entrata, inaugura l'estate musicale anche lui, Irama, con questa canzone, il nuovo singolo, si intitola Cabana, che si dipana tra notte e nostalgia, sicuramente diversa rispetto, diciamo, a tante altre canzoni che ha proposto durante l'estate anche negli anni passati. Ad esempio mi viene in mente Arrogante, qui ci sono diverse sonorità, un'atmosfera estiva fatta di festa ma anche vibrazioni notturne, e propone questo testo, diciamo, per l'estate 2026 insieme a tante altre canzoni che si affacciano in questo periodo ad accompagnare questi

con Cabana, raccontati e cantati da Irama, numero 14 New Entry. Scende Samurai J con Ossessione alla 13, alla 12 stabile Alex Warren con il suo successo attuale dal titolo Fever Dream.

ci siamo ufficialmente accorti che tra le canzoni di Sanremo, ma era inevitabile, resiste solo Samurai J, che era la numero 13 in discesa con Ossessione, mentre alla 12 ha appena ascoltato Alex Warren con Fever Dream. E adesso, per la gioia nostra, mia e di Daniele Caruso, c'è questa favola da favela, ovvero quella raccontata da Gaia, numero 11 in salita Bossa Nostra.

È tornato il sorriso sul volto di Daniele Caruso, dovremmo metterla più spesso nella classifica di Year One. Adesso chiamo il signor Year One, gli dico guarda, devi metterla tutte le settimane, anche possibilmente alla numero uno questa canzone di Gaia. Con Bossa Nostra l'abbiamo incontrata alla numero 11 in salita, numero 10 in discesa Madame con Marrakesh, volevo capire con Marrakesh, mentre al numero 9 sale il duetto tra Madonna e Sabrina Carpenter dal titolo Bring Your Love. In discesa la numero 8 per Annalisa con Canzone Estiva, al numero 7 entriamo nella zona di un nome tra i più promettenti della nuova scena urban italiana, aveva già disseminato indizi sui social durante le sue esibizioni live, alimentando ovviamente l'attesa dei fan anche per il nuovo progetto, il nuovo album Santissimo, che è arrivato in un momento molto importante per la carriera appunto di Saif, reduce dal secondo posto a Sanremo con Tu mi piaci tanto, che è diventato un vero tormentone anche in rete. Santissimo tour che attraverserà i principali festival italiani durante l'estate e continuerà anche in autunno nei club, e tra gli appuntamenti più attesi anche la data romana del 27 ottobre all'Atlantico. E quindi non ci resta che ascoltarlo. Saif è protagonista della posizione numero 7 in salita con il nuovo singolo Buona Domenica.

definirli come successi della prossima estate 2026 e sono già in classifica in quella di Air One che vi stiamo raccontando oggi. L'Airplay radiofonico nazionale numero 7 inserita Safe, buona domenica. Al numero 6 sale un'altra canzone bella estiva, potente, allegra e colorata, Summer Funk, è il nuovo singolo di Francesco Gabbani.

Si balla quest'estate con Francesco Gabbani, la sua Summer Funk che abbiamo incontrato in salita, la numero 6 nella chart di Air One. La numero 5 in salita, è giusto per fare un confronto anche con la nostra classifica, quella di Blue 2000 che vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, dove insomma ha perso la vetta lui e Harry Styles era al numero 1 con American Girls. In questo caso lo ritroviamo alla posizione numero 5 in salita, mentre invece da noi scende e tra l'altro c'è una nuova numero 1 della classifica di Blue 2000 che scoprirete se l'avete persa ovviamente nel weekend. Al numero 4 in discesa un trio, Serena Brancale, Levante, Delia con Al mio paese.

musicale Levante Delia nella chart di Year One, numero 4 in discesa. Loro sono stati anche al primo posto con questa canzone e sono stati primi fino alla scorsa settimana anche The Colors, che scendono alla numero 3 con Rolling Stones. Loro sono ritornati alla dimensione live che preferiscono, con The Colors Live in questo periodo. Nuove date in calendario, sapete che noi poi vi aggiorniamo quotidianamente anche nell'appuntamento con le classifiche, con le date e anche i tour degli artisti che ascoltiamo. E allora il loro tour farà tappa anche in Sicilia. Tra i nuovi live, la band ha confermato il concerto a Brolo sabato 22 agosto, calcando il palco allestito sul lungomare Luigi Rizzo, quindi lo spettacolo sarà di ingresso gratuito in questo caso e rientrerà all'interno del programma di eventi estivi organizzati dal comune di Brolo, e quindi porteranno tutti i loro successi del passato e anche questa nuova canzone che ormai conosciamo benissimo dal titolo Rolling Stones, che come detto prima non è più la canzone regina della settimana di Year One, quindi tra le più ascoltate sì, ma scivola alla posizione numero 3 in attesa di scoprire anche la nuova numero

Pistons, loro sono i The Colors, numero 3 in discesa questa settimana, agli sgoccioli ormai della nostra classifica di questo venerdì pomeriggio 22 maggio con i dati dei brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni. C'è un movimento nuovo in classifica al vertice perché sale la nuova numero 1 della settimana di Lady Gaga e Daichi direttamente dal film Il Diavolo Veste Prada, questa è la colonna sonora portante, una delle canzoni si intitola appunto Runaway. E grande successo anche un po' inaspettato perché l'hanno appena presentata ed è balzata subito alla posizione numero 2 in nuova entrata, questo nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. Loro hanno disseminato indizi sui social prima di presentare la canzone e poi hanno chiesto ai loro fan: è ora di iniziare il nuovo capitolo, siete pronti ad ascoltare la nostra storia di fantasmi? È proprio così, loro sempre innovativi, anche originali, hanno pensato di uscire con una canzone durante l'estate che non parli proprio d'estate o abbia i classici ritmi estivi, ma che ci parli di fantasmi, quindi siamo tutti curiosi. Il nuovo singolo si intitola Sorry Scusa Lo Siento, che è arrivato dopo settimane, diciamo, in cui la band ha sparso, lo dicevamo, in 3 città d'Europa questi cartelloni con la sagoma di un pinguino accompagnata dalla scritta scusa a Milano, sorry a Londra e lo siento evidentemente a Madrid, e tutte insieme compongono proprio il titolo della canzone. La conferma è poi arrivata sul palco del concerto del primo maggio a Roma, in cui Riccardo Zanotti si è esibito con indosso un cappellino con il titolo del brano. Ed è la più alta nuova entrata della settimana della chart di R1, la incontriamo alla posizione numero 2, Sorry Scusa Lo Siento, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari su In Blue 2000.

chiudiamo ufficialmente la chart di oggi, dedicata a Erwan con la più alta nuova entrata, dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento, il nuovo singolo che abbiamo appena ascoltato qui su Blu 2000. Allora, si sprecano parole tantissime, ma giustamente quando insomma un film è di grande richiamo, anche la colonna sonora fa il suo, e naturalmente la colonna portante di tutto quello che ci ha regalato Michael Jackson e continua a regalarci anche in maniera postuma grazie a questo biopic interpretato da suo nipote in maniera strepitosa, Jafar Jackson. Questo è uno dei singoli contenuti nella colonna sonora, il grande Michael Jackson.

Siamo in chiusura davvero, grazie a Daniele Caruso in regia, l'ultimo appuntamento della settimana, poi vi ricordo sabato e domenica, come detto prima, anche le riassunto con le classifiche del weekend. Vi auguro un buon weekend, tra poco l'informazione, a seguire le parole di Blue 2000. Restate con noi, vi lascio con Noah Kahan.

0: edizione delle 15. Buongiorno da Franco Rossi. Lievi i progressi nei colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran. Resta fermo il principio che Teheran non potrà mai dotarsi di armi nucleari, così il segretario di Stato americano Rubio.
1: Il clima è positivo e ci sono progressi. Dal vertice NATO di Helsingborg, il segretario di Stato americano Marco Rubio dice che un accordo con l'Iran è possibile. I nodi da sciogliere sono due: il programma nucleare innanzitutto. L'Iran è disposto a sospenderlo, ma non a consegnare i 400 kg di uranio già arricchito. E poi lo stretto di Hormuz, dove Teheran vorrebbe imporre il pagamento di un pedaggio per poterlo controllare. Rubio ha spiegato però che il regime iraniano non avrà mai l'arma nucleare e che l'imposizione di un pedaggio ad Hormuz è inaccettabile. L'accordo è dunque possibile, ma il sentiero per raggiungerlo è molto stretto. Da Teheran, dove è impegnato nell'opera di mediazione, il ministro degli interni pakistano, Mohsin Naqvi, ha reso noto che esiste anche un piano in 5 punti preparato da Pakistan e Cina per mettere fine alla guerra. Una notizia che arriva alla vigilia dell'incontro a Pechino tra il primo ministro pakistano, Shehbaz Sharif, e il presidente cinese, Xi. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Ed ora la guerra in Ucraina, controffensiva di Kiev nella regione di Lugansk, controllata dai russi, 4 morti in un attacco con droni che ha centrato un dormitorio studentesco. Ieri il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato di aver colpito una sede degli 007 russi a Kherson. Dal 25, cioè da lunedì al 28 maggio, in Vaticano, presso l'aula del Sinodo, 82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. I lavori si apriranno alle 16 di lunedì con l'introduzione del Cardinale Presidente Matteo Zuppi e termineranno giovedì 28 maggio con l'intervento di Papa Leone XIV. Giorno di vigilia per la visita di Papa Leone ad Acerra. Il pontefice arriverà domani alle 8.45 in città, in provincia di Napoli. In cattedrale in programma anche un incontro con le famiglie che hanno avuto vittime nell'inquinamento ambientale legato alle discariche abusive create dalla camorra. La Procura di Roma, che indaga sull'abordaggio israeliano della flottiglia, oltre al reato di sequestro di persona, sta valutando anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. Circa 50 attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Lo si apprende da fonti della Global Sumud Flottiglia. Abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso, un pianeta compromesso. In questo periodo di vita internazionale è ancora più importante operare, perché la guerra che sta devastando i territori, distruggendo in tante parti del mondo. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, parlando nella tenuta di Castel Porziano in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Biodiversità. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: E ci siamo anche oggi, buon pomeriggio, bentrovati, profumo di weekend, mettiamoci comodi e cominciamo subito guardando indietro, no? 22 maggio oggi, ma del 1990, perché poi il mondo allora era nel pieno di una transazione pazzesca, con tutto quell'ottimismo che si tagliava a fette nell'aria, no? Il muro di Berlino che era caduto da pochi mesi e la tecnologia che sta per fare il grande salto, quello che trasforma i computer da macchine per contabili a finestre sul mondo, no? C'è un piccolo malinteso storico da chiarire, una di quelle cose che spesso i libri di scuola liquidano, ecco, con una riga distratta, no? Perché se oggi si cerca su Google qualunque 22 maggio 1990, la prima cosa che salta all'occhio è il lancio di Windows 3.0 di Microsoft, no? Considerate che siamo Windows 11 adesso, ed è vero, per carità, Windows 3.0. Bill Gates quel giorno si era preso i riflettori di tutto il pianeta presentando quel sistema operativo che finalmente rendeva il computer di casa anche una cosa accessibile, una cosa per tutti, no? Però mentre il mondo guardava appunto all'America di Bill Gates, a Ginevra, nei laboratori del CERN, 22 maggio del 1990, succede qualcosa molto più silenziosamente, invisibile, no? Se vogliamo dirla tutta, infinitamente più rivoluzionaria. Cioè, un fisico informatico inglese, un tipo schivo, no? Quel Tim Berners-Lee, che ci siamo ritrovati pure come testimonial di una campagna telefonica, insomma lui, no? Stava per unire i puntini di un'idea che aveva presentato l'anno prima. Quel progetto si chiama World Wide Web, non internet, nel senso che internet c'era già, la rete, no? La rete autostradale di cavi che collegava i computer. Qui stiamo parlando di inventare le macchine, le città, i negozi, no? I cinema da mettere sopra questa rete. Tim Berners-Lee sta inventando il modo in cui noi oggi comunichiamo. Senza comunicati stampa, non c'era un hashtag, non c'era nemmeno il pubblico. Soltanto un gesto tecnico, 22 maggio 1990, che spalanca una porta culturale. Nel senso che il World Wide Web definisce le tre colonne portanti che reggono la nostra esistenza digitale ancora oggi, no? Nasce per esempio il codice HTML, che è la lingua universale per creare le pagine. È sempre lui che inventa HTTP, che è il protocollo che permette alle pagine di parlarsi. Ed è sempre Tim Berners-Lee che mette a punto l'URL, URL, l'indirizzo unico per trovare qualunque cosa nel caos del mondo. Pensiamoci. Se da un lato c'è un colosso commerciale che vende un software per far funzionare una macchina sulla scrivania, dall'altra parte c'è un uomo che insieme a un collega sta regalando all'umanità una rete globale aperta e gratuita, perché la vera magia del web è che non è nato per fare soldi, ma per condividere, per fare in modo che uno scienziato a Tokyo potesse leggere i dati di un laboratorio, che ne so, in America, con un semplice click su una parola colorata di blu, insomma. E qui c'è un dettaglio che fa la differenza, nel senso che Tim Berners-Lee non ha brevettato niente, non ha messo cancelli, non ha chiesto pedaggi, tutto libero, come si fa con le invenzioni che non appartengono a chi le crea, ma chi poi è destinato a utilizzarle. È un gesto ingenuo, se vogliamo, romantico sicuramente, che oggi sembra appartenere proprio a un'altra civiltà, a un altro secolo proprio. Eppure è proprio quella scelta a permettere l'esplosione. Nel senso che da quel momento in poi chiunque può costruire appoggiandosi a quel sistema, chiunque può sperimentare, può sbagliare, può inventare. World Wide Web, che era un concetto astratto, un sogno confinato tra i corridoi di un centro di ricerca nucleare, perché questo è il CERN a Ginevra, e poi però senza far rumore, quasi sotto pelle, ha fatto la differenza. Da una parte Windows 3.0 insegnava al mondo a usare il mouse e a giocare al solitario. Allo stesso tempo, contemporaneamente, il web di Tim Berners-Lee stava preparando il terreno per la più grande accelerazione culturale, sociale ed economica pure della storia umana. 36 anni dopo siamo ancora tutti qui dentro quella tela invisibile tessuta in un maggio qualunque, insomma, di fine millennio. 22 maggio 1990. Le parole di In Blu 2000, oggi con Stefano Sciurpi in regia. Partiamo da Elisa.

siano pochi in assoluto nel mondo gli artisti più divisivi ed allo stesso livello di Morrissey, che uno veramente bianco o nero, o lo ami o lo odi, figlio anche, insomma, frutto anche di una carriera che dura 14 album. E Make Up Is a Lie, il disco nuovo, quello che ha portato dal vivo anche qui da noi in Italia, non è un disco che cerca di reinventare qualcosa, no? Suoni nuovi, che ne so, uno spostamento avanti verso il futuro, ma semplicemente ribadisce la capacità di Morrissey di leggere il mondo attraverso le emozioni, capito? Un lavoro coerente sicuramente, dove si parla di solitudine, dove si parla di identità, dove si parla di memoria, di rifiuto delle cose artificiali, confermando ancora una volta la sua distanza da qualsiasi logica commerciale. Forse

che è l'augurio più bello che si possa fare. Una canzone che parla di estate sicuramente, che parla di partenze, di cambi di rotta, che parla di libertà e soprattutto a metà tra realtà e leggenda. Il primo concerto di Alfa da bambino è stato un concerto di Jovanotti, quindi in qualche modo è un cerchio che si chiude questo. Canzoni e storie che ci sono dietro. Questo è il pomeriggio di In Blu 2000, ora con io.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Narciso, parole di burro.
0: Con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Home to Us di Paul McCartney e Ringo Starr.

0: eccoci, no? 96.3 su Roma e dintorni, in DAB in tutta Italia, siamo in streaming, c'è anche un'app, play2000.it, che serve per ed è lì che finirà poi anche il podcast dell'intervista, capito? Informazioni pratiche queste sono. Valentina Polinori,
1: buon pomeriggio.
0: Perché il bello dell'intervista è tutto quello che succede prima che la luce rossa si accenda,
1: capito? Sì, soprattutto a Roma.
0: Diciamo che la logistica non è mai stata favorevole.
1: Il mio forte poi soprattutto.
0: Sì.
1: Sono pratica a momenti.
0: Cioè degli sprazzi, capito,
1: degli
0: di lucidità.
1: E poi.
0: No, perché poi anche, voglio dire, spostarsi, muovere, suonare,
1: cioè arrivare,
0: non è una cosa proprio, è un altro lavoro proprio
1: è un altro
0: quello.
1: Lavoro, andare con la chitarra, prendere il treno, prendere la macchina, non è scontato, però forse, capito, concentro le energie e il focus in certi momenti.
0: Sì, e poi tutto il resto.
1: Altri momenti della vita,
0: un po' più scialli, come si dice a Roma. Eppure, ridendo e scherzando, siamo cos'è? 3 dischi almeno io l'ho contato.
1: Sì.
0: Quindi voglio dire, cioè, da grande tu questo vuoi fare, raccontare storie, scrivere canzoni
1: e
0: cantarle.
1: In effetti questa cosa dei dischi è assurda, perché poi uno non si rende conto quando scrive i brani, ok, ho fatto un altro disco, cioè non è che parto con l'idea, ora farò un altro
0: adesso disco. Foglio bianco, mi metto lì, adesso questa settimana tiro giù 5 pezzi,
1: esatto.
0: No,
1: è una cosa che si accumula, cioè magari io soprattutto scrivo dei brani, poi gradualmente dico, ah oddio, sono 10 disco.
0: Siamo già arrivati a 10.
1: Esatto, capito. E quindi sì, adesso probabilmente uscirà un altro disco.
0: Okay. No, però non lo vogliamo dire così.
1: Dire,
0: esatto.
1: Cioè,
0: è un pochino nell'aria.
1: La via è quella.
0: Per esempio, venivamo da Paul McCartney, che è uno che ha adesso spegne 84 candeline.
1: Che grande. Io l'ho visto live a Parigi 2012.
0: Davvero?
1: Ma guarda, proprio ce l'ho tutto in testa quel concerto.
0: Eh no, ma immagino. Cioè...
1: Vabbè, poi ero molto. Sono grande fan dei Beatles, li ho ascoltati tantissimo da piccola, da grande sempre.
0: Uh-huh.
1: E poi lui, diciamo, vederlo dal vivo ti sembra, non so, una cosa surreale.
0: Sì, allora esiste davvero, allora è vero.
1: Sì,
0: cioè, allora esiste.
1: Con il suo piano. C'era un momento del live in cui faceva questo. Faceva Let It Be con questo piano tutto colorato. No, c'ho proprio dei fotogrammi nella testa.
0: Bello, ed è venuto fuori subito Parigi, che pure è una cosa che da un po' di tempo ti accompagna.
1: Beh sì, io ci ho vissuto 5 anni per studiare storia dell'arte, quindi
0: altre cose,
1: però mi è rimasta alla fine.
0: Vabbè, insomma, è il tipo di esperienza.
1: Comunque sì, infatti segna
0: un pochino, sì.
1: E vabbè, sì, continuo a lavorare in una scuola che è bilingue francese, quindi comunque sì, il francese.
0: Com'è per un italiano Parigi, che c'è sempre un po', almeno dal punto di vista maschile, della rivalità calcistica, no?
1: Certo,
0: sempre Italia,
1: sì,
0: Francia, i cugini, sempre un po' antipatici, capito?
1: Vabbè,
0: viverci invece da lì.
1: È un po' tutti e due gli elementi, cioè da una parte sono un po' antipatici.
0: Ah, sì, vero.
1: Okay. E dall'altra è una città veramente magica, cioè comunque. Comunque sia, le persone non riescono a rovinarla, tra virgolette. Poi ci sono anche parigini simpatici, parigini francesi simpatici, calorosi, però certo non è la loro
0: natura, diciamo, di tutti, ecco, bisogna cercare un pochino quell'altra.
1: Sinceri.
0: No, perché io mi ricordavo una cosa di cui avevamo parlato e che ci avevi raccontato, adesso non si pronuncerà così, ma era tipo Cerise, una cosa del genere.
1: Sì, il disco precedente, Le Ombre, conteneva 2 brani in francese, Noir e Cerise.
0: Eccoci.
1: E, in realtà ho voluto continuare. E addirittura uno dei due, cioè un brano in francese è diventato un singolo.
0: Wow, è diventato un singolo. Poi c'è anche un video che hai fatto tu, realizzato da te, animato
1: da
0: te.
1: Diciamo che è un po' questi brani nuovi, questo nuovo momento è un momento in cui mi sono un po' lasciata andare. Magari c'avevo tanti blocchi dati dall'insicurezza, dal fatto di dire oddio, non mi sento un illustratore, quindi dove vado, non mi sento francese,
0: che faccio?
1: E invece poi ho detto, senti, vabbè,
0: io vado, questa sono io, se vi piace,
1: se non poi in quella fase.
0: Okay.
1: Forse
0: ci piace tantissimo.
1: Grazie.
0: Valentina Polinori, dicevamo del francese, questa è, no, alcune idee?
1: Aucune idée.
0: Voilà, nel pomeriggio di Blue 2000.

0: com'è la storia che è finita in una playlist francese, questa vera?
1: Di Apple Music, si può dire.
0: Come no?
1: Sì, sì, sì. Cioè, nel senso, questa storia delle playlist è sempre un cruccio degli artisti.
0: No, nel senso che è bello entrare nelle playlist,
1: sì,
0: no?
1: Sì, è bello.
0: Cioè, è un po' un marchio di... Perché? No, no, raccontaci questo punto di vista.
1: Vabbè, non lo so,
0: perché...
1: io sono molto critica.
0: Forse troppo.
1: Dici?
0: Non lo so, è così a naso, mi sembra.
1: Sono un pochino critica.
0: È Valentina Polinori che sta parlando della sua musica.
1: No, sì, è vero. No, ma in realtà sono un po' critica verso il sistema della musica di oggi.
0: Ah, guarda,
1: quindi
0: qui...
1: non è che sono l'unica, ci stanno
0: tanti,
1: no?
0: Certo.
1: E questa storia delle playlist, dici, oddio, non è che vengo
0: ghettizzata in un angolino.
1: O vieni ghettizzato o vieni, come si dice, non mi viene la parola.
0: Frainteso, no.
1: Vieni considerato solo se sei nella playlist.
0: Ah no, certo.
1: E quello ti porta a avere gli ascolti. Adesso forse un pochino meno, però c'è questa croce, uno deve capire, oddio, è entrato il pezzo, non è entrato il pezzo.
0: Diciamo che dovrebbe essere una cosa extra. Cioè io faccio il mio percorso, faccio il mio disco,
1: esatto.
0: E poi se qualcuno mi mette nella
1: playlist, valorizza, vuole.
0: Però non funziona così,
1: però purtroppo poi diventa molto sinceramente diventa una sorta di marchio. Il valore, cioè non ce l'hai, non hai il valore, che è una cosa molto stupida.
0: No, certo,
1: pensi,
0: sono d'accordo.
1: Anche perché poi chissà chi sceglie, ma non voglio, ma adesso dico
0: se diciamo dei nomi e dei cognomi, dai, forza, facciamoli subito.
1: No, però effettivamente è molto stressante per gli artisti emergenti, non emergenti. Questo secondo me è molto stressante perché poi molti poi fanno dei pezzi molto
0: funzione del mercato, tarati apposta per... Adesso c'è TikTok, se non passi da TikTok non conti.
1: Non esisti. Io un pochino sono polemica su questo. Perché poi comunque ci combatti e dici: ah, non mi piace questo sistema, però poi in parte.
0: Per forza di cose ci sei dentro, no?
1: Però effettivamente poi la cosa più bella è quando senti il tuo pezzo e dici: mi piace, sono contenta di quello che ho fatto. Che dovrebbe essere la cosa più importante, secondo me. Poi effettivamente se entra in playlist, bene. Questo pezzo è entrato in questo
0: francese, bellissimo.
1: Bellissimo, è stata una, cioè ho detto, oddio, c'erano tutti i nomi francesi e io Polinori,
0: bellissimo.
1: Sì.
0: Che poi anche questo è un altro aspetto del lavoro, perché uno pensa da grande voglio fare la musica, voglio scrivere le canzoni, però c'è il modo di stare sul palco, cioè scrivere e cantare magari devi saper produrre, devi saper parlare sui social, devi saper offrire un'immagine di te, devi raccontare abbastanza ma non troppo però
1: è giusto. Sì, è
0: diventato... Fare le interviste pure deve essere una cosa noiosissima pure.
1: No, in realtà non è una cosa, a me non pesa né fare i social, devo dire, né
0: fare i soldi.
1: Beh, quelli proprio figurati. Però effettivamente uno lo mette in conto ormai. Sei, come dicono, il manager di te stesso.
0: Okay,
1: poi magari quando sarai un po' più in là ti fai il manager vero, e quindi diventa tutto più. Un po' vai a dividere i compiti su vari, cioè a farti aiutare.
0: Certo.
1: Poi certo, se sei un manico del controllo, vuoi controllare tutto tu.
0: Sì, quindi... beh, quella è una patologia,
1: esatto,
0: però.
1: No, infatti. Però effettivamente in tanti casi ti accorgi che quello che fai, a parte il brano, poi pesa quasi di più del brano.
0: Capito? Beh, sì, no, è un po' marzulliana.
1: Sì, però è così, ormai sta diventando così. Le foto che hai fatto, le foto che hai fatto, la copertina, tutte queste cose.
0: Puoi permetterti di far uscire una canzone che c'è una foto che c'è tipo il dito nel naso, l'occhio un po'.
1: L'estetica, queste cose sono parte. Vabbè, consideriamole comunque parte del lato artistico. Poi c'è tutto l'altro lato promozionale che va veramente, non so, ti devi un po'.
0: E nonostante tutto,
1: si fa.
0: Tu vuoi fare questo da grande, insomma.
1: Ma è un po' una croce alla fine.
0: Sono costretta.
1: Nel senso, in parte quando poi fai dei brani e ti piacciono e dici, vabbè, questi magari possono piacere anche altre persone, possono coinvolgere qualcun altro, possono toccare qualcosa anche emotivamente. Non ti dico aiutare, però.
0: No, però.
1: Capito? Smuovere anche solo emotivamente. Quello forse è uno dei motivi per cui io lo continuo a fare. Cioè, che a volte ti arriva il messaggio, anche un feedback di una persona vicino a te o che ti dice: effettivamente questo brano mi è arrivato.
0: Funziona.
1: Cioè sì, mi ha fatto
0: muove qualcosa.
1: Esatto. E chiaramente poi ci deve stare un'esigenza, come dire, espressiva tua, che segui, cioè che seguo, in questo caso parlo di me e dico io non, effettivamente ogni volta che scrivo un brano poi lo voglio portare a termine.
0: C'è cioè una sfida diventa,
1: sì,
0: no?
1: Sì, è un po' una sfida, effettivamente.
0: Diventa una cosa anche un po' terapeutica.
1: Molto,
0: cioè,
1: sì.
0: Per tirare fuori delle cose che sennò magari sarebbero rimaste lì nascoste.
1: No, sì, tantissimo. Io poi sono una persona molto, in realtà, riservata, abbastanza introversa.
0: E sulla, questa pure è una doppia...
1: Sì, sono schizzo.
0: No, nel senso, da una parte uno sono fatti miei questi...
1: Però invece ascoltateli un po', sono di un blu.
0: Metterli un po' in mostra, insomma.
1: Sì. Effettivamente è... che tipo... spontaneo, non è che ci sia uno studio dietro, però effettivamente dal momento in cui ho un brano che mi piace, voglio, come dire, portarlo a termine. Mm-hmm. E poi in questi brani nuovi, anche in realtà in parte nell'ultimo disco, avevo curato anche la parte di produzione musicale, la scelta dei suoni, l'arrangiamento,
0: il vestito da dare alla canzone,
1: esatto. E quindi poi alla fine l'ultimo step di condivisione ti sembra abbastanza naturale.
0: Ok, dicevo, ho fatto tutto sto lavoro, adesso eccolo qui, insomma, esatto, vediamo di farlo arrivare a qualcuno.
1: Sì.
0: È un po' a chilometri zero poi alla fine,
1: sì,
0: cioè
1: sì,
0: tutto
1: sì.
0: Quanto
1: quest'anno. Anche per dire, ho curato le animazioni, il
0: sì, del video, dicevamo, sì.
1: Sì, perché comunque sì, era anche lì un po' un'esigenza. Cioè, in parte ho detto, devo fare un video. Forse non sentivo più miei tutti quei videoclip con te che fai il playback.
0: Ah sì, ok.
1: Lo so,
0: c'è un po' di plastica, un po' già visto.
1: Mi sono sempre trovata benissimo a farli con le persone con cui ho lavorato, però con questi brani volevo dare qualcosa di proprio molto più interno.
0: Ok. Un'esigenza diversa, insomma, un'esigenza nuova.
1: Sì,
0: bello.
1: Sì, sì.
0: Che cosa succede adesso? Perché abbiamo detto nell'aria forse c'è un disco, che pure questa è una scelta, non voglio dire coraggiosa, ma cioè incosciente forse,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Pubblicare un disco oggi sapendo che di dischi se ne vendono poco e niente.
1: Sì.
0: Concerti che insomma,
1: concerti. Di base io riesco abbastanza, fino adesso sono riuscita a suonare abbastanza. Non ho un booking che mi segue, quindi sono abbastanza autodidatta,
0: sempre perché è tutta a chilometri zero,
1: certo,
0: no? Fa tutto lei,
1: tutto a casa, tipo la pasta, sì. La pasta. E mi sono trovata sempre delle date comunque in luoghi accoglienti in cui l'ascolto era presente, perché,
0: attento,
1: sì, attento, e quello ti è un po' di, come dire, di benzina che ti serve poi per muoverti, perché poi fai appunto il mini tour, le date che riesci a trovare ti danno realtà a quello che hai fatto un po',
0: okay,
1: virtuale fino adesso, no? Anche la scrittura, la produzione, la pubblicazione, i video.
0: Si diventa vero nel momento in cui
1: quando
0: poi...
1: quando lo suoni è l'elemento più reale, più... anche di scambio, che è bello, perché
0: okay,
1: comunque appunto quello che ti dicevo prima, lì capita che qualcuno ti ascolta, ti dice,
0: qualcuno ti conosce già,
1: ti
0: viene
1: conosce,
0: apposta per vedere,
1: certo, magari qualcuno torna dopo un altro live che avevi fatto lì. Quella è una bella emozione, non c'è niente da fare, puoi arrivare al concerto che ti rode, che sei negativo,
0: ti tremano le gambe,
1: sì,
0: c'hai della luna storta,
1: che sei proprio su un altro pianeta, e lì dici ah ok, ecco perché.
0: Sì, ecco perché questo è il motivo per cui faccio tutto questo.
1: Sì, in parte sì.
0: Va bene, con la coda dell'occhio ho visto che sabato, domani,
1: sì,
0: suoni a Roma,
1: certo, sì,
0: per
1: bravo,
0: chi fosse in zona magari.
1: Esatto, a Ostello Bello Colosseo, che mi pare sia in via Poliziano, ora il numero non lo ricordo, anche perché oggi
0: esatto,
1: la mia giornata, però in ogni caso Ostello Bello, c'è la pagina Instagram e sono in solo. E invece poi saremo ad Aniene Festival a giugno.
0: In Ciociaria?
1: No.
0: La Valle dell'Aniene?
1: La Valle,
0: ok, certo, non mi viene in mente sempre Guzzanti con Aniene, giustamente.
1: No, sì, a Roma, via vicino Concadon, insomma,
0: sì?
1: Piazza Sempione, il 19 giugno, però in band, quindi sarà più...
0: Ok, ti seguiamo comunque,
1: sì,
0: Instagram,
1: sui social,
0: Facebook, ho visto anche la comunicazione separata, cioè in uno c'è un linguaggio, in un altro c'è un altro linguaggio.
1: Cioè, che
0: non è la stessa foto e lo stesso testo copiato e incollato, lo metto dappertutto.
1: Ah, no, dai, cerco di non farlo, mi farebbe sentire troppo...
0: Vedi, no, è bellissimo, pacca sulla spalla per questo, perché sono quelle
1: grazie,
0: piccole cose che si notano.
1: Grazie mille.
0: E che va bene, insomma. La storia di Valentina Polinori, ci salutiamo con questa canzone, I mostri sono quelli che ci abbiamo detto. dentro o che o cosa?
1: Eh sì, sono quelli che ci abbiamo dentro, che in fondo siamo proprio noi e dobbiamo anche un po' ammettercelo, ammetterlo a noi stessi, quando ti guardi dici oddio.
0: Anche meno, insomma.
1: Però è quello che c'hai, quindi in parte lo devi accettare, quindi sì.
0: Una fotografia della realtà. Vabbè, poi non voglio andare oltre, perché poi spiegare le canzoni è un po' come spiegare le barzellette, no? Cioè, o le capisci che ti arrivano oppure
1: speriamo
0: non...
1: Speriamo che arrivi senza dire nient'altro.
0: Ok, Valentina Polinori, grazie,
1: grazie
0: e buona musica.
1: Grazie.

0: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
1: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
6: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: Edizione delle 16, buongiorno da Franco Rossi. Lievi progressi nei colloqui di pace con l'Iran. Resta fermo il principio che Teheran non potrà mai dotarsi di armi nucleari, così il segretario di Stato americano Rubio in Svezia. Intanto una squadra negoziale del Qatar è arrivata oggi nella capitale iraniana in coordinamento con gli Stati Uniti per contribuire a raggiungere un accordo per porre fine alla guerra e risolvere le questioni in sospeso, lo riferisce la Reuters. La guerra in Ucraina, controffensiva di Kiev nella regione di Lugansk controllata dai russi, 4 morti in un attacco con droni che ha centrato un dormitorio studentesco. Ieri il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato di aver colpito una sede degli 007 russi a Kherson. Fanghi e rifiuti speciali smaltiti legalmente in provincia di Caserta e nel napoletano. 2 arresti, 9 persone indagate.
1: Blitz contro l'ecomafia tra Napoli e Caserta, i carabinieri del NOE coordinati dalla DDA hanno smantellato un'organizzazione accusata di aver sversato illegalmente 25.000 tonnellate di rifiuti speciali. Al centro dell'inchiesta un'azienda di Castelvolturno che nascondeva fanghi industriali e scarti edili in terreni agricoli e laghetti naturali a Capo e Mondragone. Per ingannare il controllo il materiale veniva classificato nei documenti come semplice sabbione nonostante le esalazioni nauseabonde denunciate dai residenti. 2 le persone arrestate e 9 gli indagati con accuse che vanno dal traffico illecito di rifiuti al riciclaggio con l'aggravante del metodo mafioso. Leonardo Possati, linea allo studio.
0: Vigilia della visita del Papa di Papa Leone ad Acerra, il pontefice arriverà domani mattina nella città in provincia di Napoli. In cattedrale in programma anche un incontro con le famiglie che hanno avuto vittime dell'inquinamento ambientale legato alle discariche abusive create dalla Camorra. La procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio della flottiglia, oltre al reato di sequestro di persona, valuta anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. Circa 50 attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele e tra loro ci sarebbe anche un italiano. Abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso, un pianeta compromesso. In questo periodo di vita internazionale è ancora più importante operare perché la guerra sta devastando i territori e distruggendo l'ambiente in tante parti del mondo. Queste le parole del presidente Mattarella dalla tenuta di Castelporziano in occasione della celebrazione della giornata mondiale della biodiversità. È passato da alto a molto alto rischio epidemico riguardo al virus Bundibugyo Ebola all'interno della Repubblica Democratica del Congo, lo annuncia il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus. È tutto, grazie per l'ascolto.

qualche giorno fa è partito da Amsterdam il tour mondiale di Harry Styles, tutto esaurito, sold out, quello che volete, ma la cosa interessante è che nella scaletta ufficiale prima di questa American Girls c'era un preludio, un intro, insomma una cosa strumentale che si chiamava Italian Girls ed è un omaggio dichiarato al suo soggiorno in Italia, che ci ha vissuto qui un pochino di tempo incontrando persone, sai, facendo cose, incontrando gente, insomma, ed è evidentemente qualcosa che è rimasto nel cuore di Harry Styles. American Girls, siamo ripartiti, 16 e 7 minuti nel pomeriggio di In Blue 2000, guardando quello che sta succedendo a Manchester, perché poi alla fine anche le storie più luminose arrivano all'ultimo atto, no? Parliamo di calcio. Il Manchester City ha annunciato che Pep Guardiola saluterà a fine stagione, quindi domenica contro l'Aston Villa sarà l'ultima partita a chiudere il sipario sulla sua avventura nella Premier League. Partita numero 593, vittoria numero 423, se tutto va come spesso è andato, insomma, 10 anni, 20 trofei. È un club che era ricco sicuramente, ma che con Pep Guardiola è diventato dominante, così dominante che hanno deciso di intitolargli un pezzo di stadio, proprio il North Stand diventerà il Pep Guardiola Stand. Non capita proprio a tutti, no? Come dire, era arrivato 10 anni fa, proprio 2016, a 55 anni, un curriculum che già allora sembrava un'enciclopedia, insomma, aveva allenato il Barcellona, aveva allenato il Bayern di Monaco, e quella sua idea di calcio che non era mai stata soltanto un'idea, ma un modo proprio di guardare al mondo. Quindi il Manchester City, coi soldi degli Emirati, aveva già iniziato a vincere. Con lui ha cambiato proprio ordine di grandezza. 6 campionati in 7 anni, il primo con quei famosi 100 punti che sembrava un videogioco, no? Messo a livello più facile. Poi la Champions del 2023, l'unica della storia del club, come se servissero a un timbro finale per chiudere questo cerchio. Non solo ha vinto Pep Guardiola, ha proprio riscritto il campionato inglese, nel senso che ha costretto tutti a inseguire un'idea di calcio più ambiziosa, più tecnica, più ossessiva. Cioè lui semplicemente ha portato al City il suo modello che aveva già usato nella Liga Spagnola e nella Bundesliga in Germania, no? Alzando l'asticella e spostandola ancora un po' più in là, giusto per non annoiarsi, insomma. Che succede adesso? I segnali puntano su Enzo Maresca come suo successore, insomma. Al Manchester City era stato proprio uno dei collaboratori di Guardiola, e al Chelsea ha avuto una stagione breve e complicata, insomma, da titolare di panchina, ufficialità zero ovviamente. Quanto a Guardiola, la cosa interessante è che adesso, no, ci sono tutte le leggende metropolitane. Qui in Italia circolano voci che lui diventerà il prossimo allenatore della nazionale, ma sono più desideri che notizie, anche perché Guardiola lascia la porta aperta e soprattutto lascia un'eredità pesante. Poi il resto lo scopriremo quando sarà comodo lui, per carità, noi siamo qui alla finestra che guardiamo tutti insieme ed ascoltiamo musica. Con Stefano Sciurpi in regia, le parole di In Blue 2000, ripartiamo da Lorenzo Salvetti. Dici

24 giugno Firenze, il 26 a Salerno, il 27 gran finale alla Casa del Jazz a Roma. Parliamo della voce che dal Brasile sta riscrivendo le regole della musica popolare, Mariana Froes, per gli amici Mari Froes, nel pomeriggio di Blue 2000, ora con Jamie Cullum.

c'è anche una stagione di The Jazz Show su BBC Radio 2 con Jamie Cullum, che è il conduttore, un po' canta, cioè un po' suona, un po' fa ascoltare. Tra l'altro ogni martedì sera, settimana prossima, la puntata di martedì prossimo sarà una celebrazione dei primi 100 anni, insomma, della nascita di Miles Davis, tanto per restare nel terreno dei pezzi da 90. E con questo ci fermiamo per oggi. Tempo giusto di ricordare che saremo insieme anche nella versione weekend di questo programma, quindi domani sabato e in replica domenica, sempre a partire dalle 3 del pomeriggio, per raccontare, ci proviamo almeno soltanto a parole, un angolo d'Italia che merita di essere scoperto o riscoperto, partendo sempre da un piccolo museo, un avvenimento o una mostra che domani ci porterà nello specifico a Cremona, per Cremona contemporanea, ma state con noi, insomma, ne parleremo sicuramente. Grazie a Stefano Sciurpi per la regia. Se vi va l'idea, ci troviamo lunedì in ogni caso, stesso posto, stessa ora.

mean it hard when you discover that.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Palermo, Radio Spazio Noi. Gabriella Ruiz è collegata con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, Federica.
0: Allora, domani sarà il 34esimo anniversario della strage di Capaci, che è stato appunto il 23 maggio del 92, un attentato in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti di scorta, Rocco Di Cillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro. Dopo così tanti anni, però, Gabriella, tu ci vuoi raccontare delle realtà in cui purtroppo ancora la mafia è presente.
1: Esattamente, Federica, nonostante il profondo lavoro di associazioni, scuole, antimafia sociale e terzo settore, si sono verificati gravi fatti di cronaca legati alla recrudescenza della violenza, con pesanti atti intimidatori nei confronti di commercianti e imprenditori. Un anniversario che cade in un periodo in cui in città purtroppo si registrano intimidazioni di stampo mafioso legate alle racket delle estorsioni. La borgata marinara di Serracavallo, che si trova a circa 10 chilometri dal centro di Palermo, è stata teatro di violenze e intimidazioni a danno di varie attività commerciali. A inizio maggio, ignoti a bordo di un'utilitaria hanno sparato circa 30 colpi di Kalashnikov contro un'auto rimessa, danneggiando il cancello, la guardiola, 7 auto in sosta. Le immagini sono state riprese dalle telecamere di videosorveglianza. Inoltre sono state rinvenute bottiglie di benzina nei pressi di bar e ristoranti della zona, un'azione letta dagli investigatori come una ritorsione della criminalità organizzata contro la ribellione dei commercianti.
0: E questo invece è un dato molto positivo. Lo Stato ovviamente li deve proteggere. A Serracavallo è andato l'arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice. Sentiamo la prima parte.
2: Scegliamo di esserci e dunque di parlare. Scegliamo di essere qui perché nessuno può pensare di intimidire, nessuno ha paura, non vogliamo avere paura e siamo qui per dare coraggio a chi eventualmente può essere immediatamente intimidito. E credo che questo sia un compito di noi tutti, a maggior ragione della comunità cristiana e del vescovo di questa città. Non abbiamo assolutamente paura, non ci intimidisce assolutamente chi invece deve avere vergogna di se stesso, perché chi fa questi atti intimidatori lo fa nel buio, nel nascondimento, non può venire alla luce. Nessuno ha paura e poi perché non vogliamo che passi l'idea che ci possano essere altre istituzioni carsiche. Noi riconosciamo solo quelle della Costituzione italiana, noi riconosciamo solo lo Stato e chiediamo eventualmente a tutte le istituzioni, a maggior ragione, di essere presenti, di essere coinvolte, ma nessuno può pensare che noi concediamo il terreno a chi vuole intimidire. E lo Stato, come sempre, Palermo è abituata anche a superare le prove più forti e insieme vogliamo superare anche questa. Nessuno ci mette paura, deve essere chiaro.
0: Gabriella, il vescovo ha detto istituzioni carsiche, a cosa si riferisce?
1: Sicuramente a tutte quelle associazioni che in questi anni non si sono prodigate per far sì che comunque la mafia venisse del tutto debellata. Oggi invece, con quello che sta accadendo, le istituzioni devono vivere realmente le fragilità, le contraddizioni, anche i problemi di questa città, perché, come ha sottolineato l'arcivescovo Lorefice, Palermo è capace di risorgere nella misura in cui è capace di indignarsi e di conseguenza anche alzare la voce.
0: E stare tutti insieme, lo ripete più volte, ovviamente, perché poi più si è, più si denuncia e più poi ci si protegge anche, no, da questi attacchi.
1: Sì, assolutamente sì, perché comunque appunto, come ha sottolineato Lorefice, il fatto che appunto che Lorefice sia recato a Serracavallo è anche una presenza, quindi questi commercianti e anche i cittadini stessi non sono lasciati
0: soli.
1: Esattamente, quindi questo bisogna agire perché la mafia non prevalga, e quindi bisogna agire praticamente subito, perché quello che sta accadendo a Palermo è un chiaro messaggio, purtroppo.
0: Lo sentiamo ancora Lorefice. Sì. Lorefice.
3: Noi vogliamo camminare per le nostre strade libere, perché grazie a Dio noi viviamo in uno Stato, quello italiano, che ha una Costituzione ben precisa. E la Costituzione dello Stato italiano ci dice che noi siamo fatti per la libertà, per realizzarci nel lavoro e per riconoscere la dignità di tutti. Quindi chiediamo questo oggi anche alla Vergine Maria, che ci dia questa capacità, questa forza di sollecitare sempre di più anche le istituzioni. Ma noi siamo istituzione, noi siamo lo Stato, che semmai non dobbiamo avere la paura di chiamare le cose per nome e per cognome. Nessuno deve stare zitto, noi dobbiamo gridare e lo grideremo sempre. Se parliamo, se gridiamo, se siamo insieme, nessuno può pensare di poter limitare la nostra vita e a maggior ragione le nostre attività. A Sferracavallo si deve venire con gioia, nella serenità, così come in tutti gli altri quartieri della nostra città. Se dobbiamo essere allo Zen, siamo allo Zen, se dobbiamo essere a Sferracavallo, a Sferracavallo, se dobbiamo essere ovunque, ovunque, ovunque. Siamo insieme e condividiamo le ferite, e le ferite condivise sono certezza di una vittoria.
0: Il Vescovo è stato incisivo. Gabriella, noi ci dobbiamo salutare, ma ci torneremo sopra volentieri, e quando lo risentirete lo risentiamo anche noi volentieri.
1: D'accordo, con piacere, grazie, buon pomeriggio.
0: Grazie a te, Gabriella. E noi adesso andiamo a Como, il settimanale Radio Marconi. Enrica Lattanzi è collegata con noi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te Federica e a chi ci sta seguendo in diretta.
0: Con te parliamo di un corso innovativo, i cambiamenti della società sono tanti, però appunto vediamo che poi le scuole, le istituzioni magari fanno fatica a stargli dietro. In questo caso l'Università dell'Insubria ha creato un nuovo master, Enrica.
1: Sì, un master assolutamente innovativo proprio perché è nato insieme al Laboratorio dei Talenti, che è una proposta di degli oratori della città di Como, quindi l'università che lavora insieme agli oratori, ai ragazzi, e hanno fatto questo percorso formativo iniziato a ottobre. Poi la scorsa settimana c'è stata l'ultima lezione, ci saranno prossimamente gli esami, proprio con l'idea di formare coloro che hanno a che fare con la scuola, con l'oratorio, con tutto il mondo dell'educazione. Ed è una novità anche perché le lezioni si sono tenute all'interno dell'oratorio di San Bartolomeo a Como.
0: E quindi è intitolato proprio Educatori di comunità interculturali, perché poi appunto anche la società, dal punto di vista delle origini, delle provenienze e delle culture, si è molto arricchita. Tu ne hai parlato con il direttore del master, il professore Antonio Angelucci, sentiamolo.
4: Sono tutti studenti che in qualche modo sono collegati al mondo dell'educazione, direi poco scolastico, ma direi molto interattivo, sia per le lezioni in presenza ma anche quando le lezioni erano online con lo studente, e sempre una parte dei moduli era dedicata a qualcosa di pratico. È un bilancio positivo, direi, anche in ottica di terza missione. Nell'ambito universitario ci sono tre missioni: la prima è la ricerca, la seconda è la didattica, la terza è tutto ciò che ha a che vedere con il territorio. Questa esperienza è molto concreta, cioè dimostra che ci può essere un'ottima osmosi tra diverse realtà territoriali e il mondo accademico. Poi noi veramente portiamo a casa come docenti un bagaglio importante, perché stare a contatto con professionisti anche molto bravi, forse giovani, molti di loro, è comunque un'esperienza arricchente anche per noi. Si portano a casa allora come competenza senz'altro tutto quello che hanno qui acquisito, una competenza che è spendibile, sì, è un diploma di master a tutti gli effetti ovviamente, è un diploma che poi viene riconosciuto a seconda delle realtà che uno vive in modo diverso.
0: Ecco, quindi praticamente quali sono, possiamo dire, le materie e gli obiettivi del master concreti? Perché il professore ci ha fatto capire che sono tutte cose applicative.
5: Esatto, 8 moduli in cui hanno parlato in generale di educazione, comunicazione, gestione dei conflitti, intercultura, psicologia dei gruppi e intelligenza artificiale applicata al lavoro di comunità, quindi un ventaglio molto ampio di competenze. E pensa che dei 14 studenti c'è stato addirittura chi ha lasciato il lavoro in corso pur di poter essere sicuro di poter partecipare a questo master e di poter seguire la propria aspirazione nel mondo come educatore. Ecco,
0: allora adesso poi riparliamo degli educatori, perché è un termine che noi sentiamo tanto ma che appunto capiamo poi poco dove vanno a lavorare. Però intanto tu hai sentito anche Don Fabio Melucci, che è stato colui che ha dato l'input alla nascita del master. Sentiamolo.
6: La realtà è diventata sempre più complessa, difficile nella sua interpretazione, e c'è bisogno proprio di strumenti sempre più formativi e attenti per una cura. Ecco, diciamo che il cuore pulsante è proprio questo nuovo metodo che bisogna anche un po' riscoprire nella relazione, curare, no? Talvolta uno pensa alla cura solo, come dire, sull'aspetto, no, biologico del corpo, ma la cura proprio a livello di ascolto, di attenzione. Perché? Perché se si riesce a lavorare in maniera preventiva sulla preadolescenza e gli adolescenti, di sicuro la percentuale di ferite o di fatiche diminuiscono. Sappiamo tutti che chi è da solo non si cresce da soli, ma si cresce con qualcuno, no? Con l'insieme.
0: Ecco, per chiudere, cosa vanno a fare gli educatori?
5: Allora, come dicevamo prima, gli ambiti di applicazione sono differenti. Si ha proprio questo target molto dedicato agli oratori e ai più giovani, proprio perché ci si è accorti che, considerata la complessità del mondo in cui siamo inseriti, non basta più la buona volontà o un background personale, no, di formazione, sì, di anni, sì, trascorsi, sì, in oratorio, ma bisogna essere capaci anche di affrontare le situazioni anche più difficili, complesse, che nascono da incontro anche con il fenomeno migratorio, ma anche con il tema dell'intelligenza artificiale, dei social, in questa bolla in cui vivono sempre di più i nostri ragazzi.
0: Quindi sono comunque indirizzati agli oratori come ambito di intervento?
5: Diciamo che l'ambito privilegiato è quello degli oratori e più in generale tutte quelle realtà formative o di accoglienza che hanno a che fare con i giovanissimi, giovani e le famiglie.
0: E quello sono già ambiti più ampi.
5: Sì, esatto. Appunto, come dicevamo, gli ambiti sono davvero tanti, però ecco, è nato proprio all'interno dell'oratorio, no? Da questa necessità di
0: avere persone, certo, no, te lo chiedevo perché immagino che poi se lo fanno in tanti non è che trovano tutti lavoro in oratorio, per questo te lo chiedevo. Avrà sicuramente anche degli altri ambiti dove tu puoi andare a lavorare.
5: Sì, la cosa interessante è che, trattandosi di un master assolutamente sperimentale, sì, il bacino che è riuscito, diciamo, a intercettare di nuovi studenti, pur essendo comunque tutte persone già laureate o comunque, sì, persone che già lavorano, è non solo il Comasco ma anche i territori vicino, per cui la provincia di Varese, vedi, piuttosto, sì, che Milano. E pensate che ne sono arrivati alcuni anche dal Canton Ticino, quindi anche dalla Svizzera.
0: Benissimo, Enrica, grazie per avercelo presentato.
5: Grazie a te Federica, arrivederci la prossima settimana.
0: E noi adesso andiamo a Cortona, Radio Incontri in Blu, Fernanda Cherubini è collegata con noi. Buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio Federica.
0: Con te parliamo ancora di ragazzi, ma ragazzi che creano la notte a teatro, ragazzi delle scuole ovviamente. Fernanda, cosa sono le notti a teatro?
7: Le notti a teatro sono quel momento di partecipazione artistica dei ragazzi dell'ITIS di Cortona, Luca Signorelli, che raccoglie in sé un liceo classico tradizionale, il, sì, liceo a indirizzo medico disciplinare, artistico, addirittura artigianale, addirittura multimediale e marketing ed economico. Tutto. Fino ad arrivare al turistico. Tutte queste arti insieme, sì, partecipano alle notti a teatro, in particolare una alla fine dell'anno, che quest'anno addirittura in streaming, registrata, mandata su YouTube con 1000 e 1000 condivisioni.
0: Benissimo.
7: I ragazzi si cimentano con l'arte, non solo con le materie istituzionali.
0: Con le materie istituzionali. Allora, tu hai intervistato il professore Romano Scaramucci, che è uno degli organizzatori e il direttore artistico, possiamo dire, dell'evento. Sentiamolo.
8: Notte Teatro come spettacolo scolastico nasce nel 2004 durante una mia lezione al liceo classico. Come insegnante di religione cattolica ho sempre utilizzato la musica durante le mie lezioni perché rappresenta una delle massime espressioni artistiche e spirituali dell'uomo, dal suono del corno che dava inizio al giubileo ebraico, al coro nella tragedia greca, dalla lauda al madrigale, poi il barocco, il romanticismo, il jazz, il rock. Attraverso la musica possiamo raccontare la storia dell'umanità. In quella classe scoprì che molti studenti condividevano con me la stessa passione per le sette note. Proposi allora di terminare l'anno scolastico con uno spettacolo musicale al Teatro Signorelli di Cortona. Oggi più o meno in tutte le scuole vengono svolti progetti di questo tipo, ma all'inizio del 2000 non era per niente scontato. Noi ci riuscimmo. In queste 20 edizioni Notte Teatro è cresciuta da tutti i punti di vista, ma la cosa che è rimasta uguale è quella più importante, è l'entusiasmo degli studenti.
0: Beh, ecco, l'entusiasmo degli studenti penso che sia appunto da la cifra dell'iniziativa, Fernanda.
7: Esatto, perché mettono in campo tutte le loro professionalità, quelle che acquisiscono. C'è chi fa da cameraman, c'è chi crea e realizza le locandine, i costumi, le pettinature, e chi chiaramente ha le sue doti e abilità nel suono dello strumento oppure nel canto. Ma ci sono anche i giovanissimi e contemporanei DJ che con le loro console veramente lasciano a bocca aperta i più massimi professionisti DJ internazionali, perché la musica no è quella contemporanea dei
0: certo, ragazzi. Però ce ne sono tanti che si dedicano e che sono bravi. Tu hai intervistato anche la dirigente scolastica, la professoressa Maria Beatrice Capecchi, sentiamola.
9: Notte a Teatro è l'evento con cui l'Istituto Signorelli di Cortona conclude l'anno scolastico, una serata speciale che vede protagonisti i nostri studenti e le loro passioni. Sul palcoscenico i ragazzi hanno la possibilità di esprimere le proprie capacità musicali, di recitazione, di canto, di ballo, di spettacolo, condividendo talenti ed emozioni davanti a tutta la comunità scolastica. Gli alunni dell'ultimo anno del corso audiovisivo multimediale curano le locandine, i video, la scenografia e tanto altro. Ma Notte a Teatro è soprattutto una festa dell'istituto, un momento che coinvolge studenti, ex studenti, docenti, famiglie e tutta la comunità in un clima di partecipazione e di inclusione. È un'occasione di condivisione autentica in cui i ragazzi possono conoscersi e farsi conoscere anche al di fuori della dimensione della classe e delle lezioni, valorizzando così relazioni, creatività e senso di appartenenza. Ed è proprio questo il significato più bello di questa serata.
0: Eh sì, perché è finita la scuola, è finite le discipline, diciamo, come hai detto tu, istituzionali, no. Fernanda?
7: Esatto, poi ai ragazzi...
0: Sì. Prego.
7: Ai ragazzi viene proprio a mancare l'ambiente scolastico e questo anello di congiunzione, no? Alla fine dell'anno, non solo con quelli che sono i risultati delle materie che studiano sui libri, ma accanto a degli insegnanti come il professor Scaramucci, che veramente da 20 anni ha dedicato anche questa fetta del suo tempo all'arte, a rendere questo, come dicevo, anello di congiunzione tra il momento della fine della scuola e poi la sua ripresa, perché poi è come dire, ci ritroviamo attraverso le nostre doti principali, che sono quelle dove magari le personalità si sviluppano,
0: poi,
7: no?
0: Sì, ma comunque dove confluiscono, possono confluire tutti quanti i ragazzi che hanno studiato cose diverse, però su questo e su tutte queste attività sicuramente tutti quanti trovano il loro ruolo. Anche questo incita, no? Sprona i ragazzi o magari a scoprire anche altre capacità che loro hanno.
7: Esatto, anche perché poi sono
5: è stato reintrodotto il voto, no, di condotta, no, nelle scuole, dandogli una grande importanza. E allora la condotta dei ragazzi va gestita, e riprendo anche le parole del prof Scaramucci, va gestita anche attraverso quelle che sono le loro ambizioni, no, e anche le loro doti, che solo gli insegnanti, se gli si lascia lo spazio, gli insegnanti sanno tirar fuori, a volte più che i genitori, no?
0: Ci dobbiamo salutare, Fernanda, ma tanto il discorso continua e io ti ringrazio.
5: Un saluto a tutti.
0: In regia oggi Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna lunedì.
10: Le parole che io non ti ho detto mai. Le parole di In Blu 2000.

0: muoio!
1: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
2: Dentro la città, fuori dal mondo!
1: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
0: Mamma! Io sono già in macchina!
1: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: TV 2000.
7: Non una televisione qualsiasi.
6: Canale 28 del digitale terrestre.
7: 157 di Sky.
6: 18 TV Sat.
7: TV2000.it.
8: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
9: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
10: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.

0: edizione delle 17. Buonasera da Franco Rossi. C'è grande attesa per l'accordo tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto. Secondo fonti della televisione Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciato entro poche ore. I punti riportati dai media sauditi includono, tra gli altri, il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. La guerra in Ucraina è salito a 6 morti e circa 40 feriti, con oltre 15 dispersi. Il bilancio di un attacco con droni compiuto ieri sera dalle forze ucraine contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk, controllato dai russi. Lo ha reso noto il presidente russo Putin, citato dall'agenzia RIA Novosti. Dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, su un volo Turkish Airlines, le salme di Monaco di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacalla, della ricercatrice di Unige Muriel Odenino e di Federico Gualtieri, laureato di recente a Genova. Poi sarà disposta l'autopsia sui corpi dei 4 sub morti alle Maldive. Vigilia per la visita di Papa Leone ad Acerra, che incontra la popolazione della cosiddetta Terra dei Fuochi. Il pontefice arriverà domani alle 8.45 nella città in provincia di Napoli. In cattedrale in programma anche un incontro con le famiglie che hanno avuto vittime dell'inquinamento ambientale legato alle discariche abusive create dalla Camorra. È passato da alto a molto alto rischio epidemico riguardo al virus Ebola all'interno della Repubblica Democratica del Congo. Lo ha annunciato il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus. Cordoglio per la scomparsa del fondatore di Slow Food, Carlo Petrini.
1: Amava dire che chi semina utopia raccoglie realtà. Carlo Petrini, Carlin per tutti, scomparso nella notte all'età di 76 anni nella sua casa di Bra, nel Cuneese. Fondatore visionario di Slow Food e Terra Madre, cofondatore della comunità Laudato Si, è stato anche amato volto di una rubrica su TV 2000. Una vita e una carriera ispirata all'amore per il bene comune e la sostenibilità. Dall'esperienza di Slow Food, nata nel 1986 per promuovere il diritto di ognuno a un'alimentazione sana e giusta, alla rete internazionale di Terra Madre, fino ad arrivare alla creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Semi di utopia da cui germogliano realtà, fino a quello sbocciato nel 2017 dopo l'incontro con Papa Francesco.
2: Arriva una telefonata, io guardo sconosciuto, sono Papa Francesco, io, piacere, sono Carlo Petrini.
1: E dall'enciclica Laudato Si che trae ispirazione la rete fondata con il Vescovo di Verona Domenico Pompili, una rete che oggi, raccogliendo persone di ogni fede, conta 80 realtà. Amelia Cartia, linea allo studio.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Mi raccomando, pazienza col cimello sbagliato.
1: Bentornati ai Dischis, una trasmissione di Radio Incontri Cortona che va in onda ogni venerdì alle 17.05.
2: Ce la faremo,
1: bravo,
2: ce
1: capitano.
2: Ce la faremo.
1: Una partenza un po' a rilento, ma vogliamo ricordare chi siamo. Gabriele Boscherini.
3: Ciao,
1: buonasera a tutti. Giacomo Checconi.
2: Dalla regia.
1: Io sono Daniele Stanganini e ogni puntata portiamo tre dischi che sono usciti nel mese precedente. Questa è la seconda puntata di maggio, per cui parleremo dei dischi che sono usciti ad aprile, che abbiamo portato.
2: Lo vedo stanco, il nostro capitano.
1: Abbiamo appena iniziato, è già stanco. Stare con voi mi stanca. Giacomo, te che fai tanto il simpatico, che disco avevi portato?
2: Io avevo portato Disincanto di Madame.
1: Wow. E io avevo portato l'ultimo album di Kanye West, Bully. Mentre il nostro Gabriele?
3: Io avevo portato il volume 2, semplicemente volume 2, di Anjin de Poitrine canadesi.
1: Bene.
2: Giustamente.
1: Grande gruppo mascherato.
3: Grande gruppo mascherato,
2: sì. Come Zorro. Io direi di riascoltare qualcosa in stile Matt come Anjin de Poitrine, oppure
3: sì, potrebbe essere un'idea. Vai, il regista Checconi, metta pure,
1: manda il disco,
3: il Matt Rock.
2: Vai ragazzi.

0: Allora, questi Anjin di Poitrine sono famosi perché si mascherano oppure no? Allora, brevemente, loro sono usciti con il loro volume 2, ok? Ad aprile ovviamente, e sono diventati famosi, diciamocelo, hanno una grande padronanza della tecnica, sono dei grandissimi musicisti, scusate, sono un power duo, suona chitarra basso, quindi è uno strumento che è composto da chitarra basso, e l'altro è un batterista, ma al grande pubblico sono diventati famosi e riconoscibili per la loro estetica mascherata. Poi questo ovviamente ha fatto scoprire che dietro al gruppo c'era una grande tecnica, però loro si presentano come? Hanno deciso dal 2019 di vestirsi completamente a pois.
1: Ma musicalmente non sono standard, se non sbaglio.
0: Musicalmente non sono per
1: niente
0: standard.
1: Non possiamo parlare prettamente di scale pentatoniche standard, no?
0: Scale pentatoniche, no quattro quarti, perché loro sono ovviamente math rock, e nella definizione di math rock, riprendiamo dalla scorsa puntata, praticamente è un genere... una deriva del rock nata negli anni 80, in cui gli artisti non suonano nei quattro quarti ma nei 5 settimi, suonano in tempi diversi e suonano delle modalità diverse anche di
2: sono artisti appassionati di frazioni, bisogna
0: sì dire. Esatto di frazioni
2: dicevamo mascherati, escamotage, quello di mascherarsi, che credo esista dalla notte dei tempi.
0: Esatto, l'escamotage di mascherarsi esiste dalla notte dei tempi, ma loro sono stati dei grandissimi secondo me, perché sono riusciti a deludere quello che sono gli algoritmi dei nuovi sistemi per promuovere la musica, perché attraverso la loro estetica, diciamo, all'apparenza, sono riusciti ad arrivare a un grande pubblico, e poi a ritroso ha scoperto la loro grande tecnica.
1: Ma ora domanda, perché si definiscono gruppo dadaista?
0: Io credo che si definiscano gruppo dadaista, ovviamente perché hanno un'estetica scomposta, fanno parte di forme basi, quindi ci sono questi poa, questi cerchi che si intrecciano su dei triangoli, su dei quadrati, delle forme pure, diciamo, messe insieme creano forse un gioco anche ludico, che però diventa estremamente riconoscibile. E non sono gli unici nel corso della storia, nel passato e nel presente, quindi io direi che uno dei primi grandi esempi, forse non dei più celeberrimi, però in Italia hanno il loro riscontro, il loro seguito,
2: hanno fatto la storia dell'alternative rock,
0: sì, dal punto di vista, diciamo, popolare, non fanno grandi numeri, ma sono conosciutissimi, sono di Tra Allegri e Ragazzi Morti, e loro ovviamente fanno capo a Davide Toffolo, che è il chitarrista e cantante, conosciamo come grandissimo fumettista, e ovviamente lui ha portato del suo dentro al gruppo e anche forse costruito quello che è l'immaginario che sta dietro alle canzoni. Tutti sappiamo, o quasi tutti, che loro si presentano nel palco sempre mascherati, hanno queste maschere stilizzate con delle caricature di un teschio, di teschi che sono stati ovviamente disegnati da Toffolo, e nel tempo hanno, diciamo, fatto forse anche parte della loro fortuna grazie a questo immaginario semplice e diretto di queste maschere a forma di scheletro stilizzato.
2: Credo che siano l'oggetto di merchandising più venduto nella storia italiana.
0: Esatto.
1: Assolutamente, no? Sì. Esatto. Dopo la maschera di The Punisher.
0: Sì.
1: Ricordate bene.
0: Io direi, lanciamo subito Il Mondo Prima dei Tra Allegri e Ragazzi Morti.

0: Eccoci rientrati con questo grandissimo brano di Tra le ragazzi morti, un velocissimo parallelismo sul mondo italiano per quanto riguarda gli artisti in maschera. Ovviamente dicevamo che i Tra le ragazzi morti sono famosi ovviamente per la loro doti musicali, ma anche per la loro estetica riconoscibile immediata con queste maschere stilizzate da scheletri, no? Un altro grande, diciamo, artista italiano che si è affermato negli ultimi periodi a seguito anche soprattutto, diciamolo, dell'ultimo festival di Sanremo è Tony Pitone, che a sua detta, quando ha scelto la sua maschera, perché ricordiamo che lui è un personaggio che non mostra mai il suo volto in pubblico, ma va sempre in giro, diciamo, sui programmi pubblici e in radio con questa maschera da Elvis, comprata, no, quindi ha le basette, esatto. ha detto a detta sua che, esatto, ha comprato appunto su Amazon e ha cercato volutamente la maschera più economica e la più trash di tutte, ha comprato quella, avrà fatto la scorta, presumo, perché tutti i giorni sotto lo stesso sudore sulla maschera si consumano.
1: Comunque lui, sold out,
0: lui, e collegando l'artista italiano con i Tra le ragazzi morti e con gli Angin de Poitrine, si può dire che anche lui ha fatto la stessa cosa che hanno fatto loro nel mondo musicale, forse internazionale, partendo dal Canada, perché ha cercato di eludere quelli che sono gli algoritmi delle grandi piattaforme musicali, arrivando prima come un'estetica forte trash al grande pubblico, come anche, diciamocelo, dei testi molto molto oltre la soglia del limite, diciamo, canonico che finora è imposto
2: del buon gusto.
0: E poi a ritroso tutti gli addetti al settore e non hanno capito che forse dietro quel personaggio comunque non c'era uno sprovveduto, un ignorantone o qualcuno diciamo improvvisato dal punto di vista musicale, ma un vero e proprio attore, musicista e scrittore, perché lui, insomma, a ritroso abbiamo visto che ha studiato a Londra, ha studiato musica, ha studiato cantautorato, ha fatto teatro e quindi è un artista completo.
1: La maschera e i testi sconci, tra virgolette, sono stati un po' la scorciatoia che ha usato per arrivare al grande pubblico, esatto, dopo che aveva provato, tra l'altro, a fare X Factor, perché appunto gli ha dichiarato che non riusciva a emergere nonostante le qualità comunque che tutti riconoscono, gli anni e anni di studio anche all'estero che ha fatto, insomma, non trovava la via giusta per emergere al grande pubblico. Questi due elementi, la maschera e i testi sconci, sono stati un po' la sua scorciatoia.
0: Ha capito che sarebbero stati il suo volano per arrivare al grande pubblico.
3: Diciamo che poi la maschera ti aiuta anche un po', no, a poterti sentire più libero anche nel cantare certe canzoni, nel fare dei certi testi, perché comunque, ok, sono sconci, ma non sono tanto distanti da quelli che erano i testi dei primi Elio e le storie tese, ricordiamoci,
0: sì,
3: adesso,
0: sì,
3: sono,
0: sì,
3: certi testi di Elio
0: forse sono anche
3: molto più pesi,
0: sì, però c'avevano di giri di parole che, diciamo, condivano, sì, sì, sì, il, sì, discorso, sì, e non arrivavano al punto. Lui forse,
3: diciamo, che la maschera ti aiuta un po' a essere,
0: sì,
3: a essere
0: un alter ego, esatto, che si, esatto, può permettere di dire determinate cose,
3: il classico, anche... il giullare di corte classico, no?
1: Che il livello di accettabilità di certi giochi di parole, di certi ammiccamenti, forse negli anni 90-2000, quando sono iniziati gli Elio e le storie tese, era un po' più alta rispetto ai giorni d'oggi, dove basta veramente poco, esatto, insomma, per far scattare l'allarme del sì, politicamente, sì, sì, corretto, così vogliamo chiamarlo.
0: Che tra l'altro, a proposito di giullare, leggevo che Tony Pitone, appunto, in un periodo della sua vita, quando andava a studiare a Londra, ha anche fatto alcune serate in castelli privati scozzesi di grandissimi ricconi che richiedevano un determinato atteggiamento, determinati concetti e determinate recitazioni.
1: Ma quindi, ed è subito Eyes Wide Shut.
3: Esatto. L'ho studiato molto in Inghilterra, addirittura molto bravo. C'era su YouTube, ho trovato un video in cui ovviamente poi

0: con radio incontri, dischi, potremmo fare una diretta, chi lo sa, chi lo sa. È meglio fermarci qui, se no svegliamo troppo. E manderei la sua
1: Bravo
0: canzone,
1: capitano.
0: La sua canzone con cui ha vinto la serata delle cover insieme a Dito nella Piaga a Sanremo. E il titolo mi sfugge adesso.
2: Lady's a Tramp. She gets too hungry for dinner.

0: Ed eccoci tornati con la mitica canzone di Tony Pitoni e Dito nella piaga, che poi tra l'altro è una cover del mitico Tony Bennett. Ricordiamo l'album, uno degli ultimi album che ha fatto Tony Bennett con Lady Gaga. Tony Bennett ormai malato di Alzheimer,
1: ultra ottantenne.
0: Sì, ragazzi.
1: E hanno
0: ci ha fatto anche il tour. Sono venuti a Perugia. Sono venuti, ragazzi.
1: 5 Van Morrison.
0: Sì, assolutamente.
1: Questi se li merita tutti.
0: Quella è un gran CD, ragazzi. Se non l'avete ascoltato, andate ad ascoltare.
1: Ricordiamo, il nostro Boscherini è un amante dei cantautori over 80. Meglio se over 90.
0: Abbiamo già detto, è un gerontofilo. No, l'abbiamo già definito. Comunque, ad ogni modo, io direi che di gruppi mascherati nella storia ce ne sono stati tantissimi, un po' per nascondere la loro vera identità, un po' per costruirsi un'immagine, un po' per creare quel senso di teatralità sul palco che è fondamentale poi per coinvolgere un pubblico. Mi viene in mente quelli che possono essere i Kraftwerk, che possono essere i Lordi, non so se l'avete mai sentiti mai nominare. È un gruppo, lo dico anche per
1: direttamente usciti dal Signore degli Anelli.
0: Sì, molto simile. Un gruppo nord europeo, ora non mi ammazzate, o finlandese o svedese.
1: L'estetica è quella degli Yorki e Yurukai della Terra di Mezzo.
0: Esatto, e tra l'altro loro hanno partecipato anche a Nero Vision, i Lordi, fanno un rock, un hard rock molto, molto pop, però anche loro mascherati per creare questa esterica horror un po' anni 70 e così via. Poi ci sono i Slipknot, che credo che forse sono quelli più
1: secondo voi chi famosi. È l'artista che crea i microfoni dei Slipknot? Perché
0: no, dei Slipknot non lo so,
1: sicuramente non quello che ha creato questo microfono. Cioè, degli artigiani veri, sì, dei costumisti, presi dal mondo del cinema.
0: Io non vorrei dire una cavolata, ma ad esempio ci sono veramente persone artistiche che ci trovano dietro. L'artista che ha creato il microfono per Davis, il cantante dei Korn, è famoso tra l'altro, non mi ricordo il nome, è lo stesso che ha lavorato all'estetica e al design dei xenomorfi di Alien.
1: Ricordava
0: sì, è lo stesso che tra l'altro è un artista famoso per fare questo tipo di scultura cyberpunk, quindi mixando l'organico al futuristico, quindi queste cose molto molto fantascientifiche, non mi ricordo il nome.
1: E comunque vorrei aprire una parentesi.

0: perché forse secondo voi c'entra poco su tutto questo, però ci sono un sacco di personaggi tipo questo che contribuiscono e forse sono fondamentali per dare un'estetica e una credibilità ad un gruppo, così come a un film, a un'altra realtà, che però al grande pubblico passano inosservati.
1: Sì, perché sono tutti quelli che lavorano nel background, no?
0: Esatto, uno tra gli altri, io sinceramente non ricordo il nome diretto, ma è quello che ha fatto Star Wars, perché praticamente ha dato...
1: Lucas, intendi?
0: Lucas, ovviamente, il regista, creatore e tutto quello che ha portato tutto l'immaginario di Star Wars nel grande schermo, ma è stato anche grazie al grafico disegnatore che ha interpretato tutte le sue visioni e l'ha disegnate. E Lucas a un certo punto diceva: io voglio le navicelle spaziali, voglio i mondi come l'ha disegnati lui. Ora
1: dovremmo chiedere a Pasqui e Ferri, che fanno veramente... le loro trasmissioni sui film sempre qui su Radio Incontri. Un giorno li contatteremo.
0: Veramente è stato significativo.
1: Ma ad esempio, ora che mi fa venire in mente, anche sullo stesso Star Wars ci sono dei gruppi non mascherati perché sono alieni, però effettivamente ci sono scene di musica in cui, ad esempio, i famosi Cantina Band, no? Sulla scena iniziale di Star Wars, no, iniziale, all'interno del pub, la canzone pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Gabri, te che sei più fresco di visione, te lo ricordi? No,
0: sì.
1: Perfetto, ok, gli ascoltatori forse lo ricorderanno. Ad ogni modo, io vorrei farvi ascoltare, tornando alla nostra tematica di alta età, la canzone Bible dei Ghost, gruppo hard rock anch'essi europei, che hanno fondamentalmente creato tutto il loro immaginario di maschera e di vestiario legato molto ai film horror degli anni 70 e così di lì, anche europei, quindi Bava e così via, oppure anche Romero, tutte queste ambientazioni molto goticheggianti, e proprio su cui sono basati proprio tutto il loro immaginario, e i loro concerti sono essenzialmente quello che potrebbe essere una rappresentazione musicale teatrale. Quindi andiamoci ad ascoltare Bible dei Ghost. Vai ragazzi.

0: Eccoci tornati. Allora, il grandissimo designer, quindi diciamo concept designer grafico, che ha dato immagini a quello che erano i concetti di Lucas nel copione di Star Wars, era Ralph McCurry. Quindi scusate, prima non me lo ricordavo.
1: E invece l'artista che ha disegnato l'astro del microfono di Jonathan Davis è Hans Reddy Geiger,
0: svizzero.
1: No, svizzero.
0: Svizzero, pensavo come i No Twist della
1: scorsa puntata. Nato nel 40 e purtroppo ci ha lasciato nel 2014, ed è stato l'artista che è stato dietro anche al design dei xenomorfi di Alien e tutto ciò che è legato a quell'ambiente fantascientifico. Comunque, Stanganini, a me sembra che un po' sei in silenzio stasera, quindi
2: Sì, perché dici, siete partiti per questa tangente dei disegni e mi sono un po' perso.
0: Come minimizzare con dei disegni,
1: un artista,
0: dietro un disegno c'è un mondo di immagini, di creatività,
1: disegni, il famoso disegno.
2: Bisogna riportare al succo delle cose, era un disegno.
0: In realtà anche il nostro Davide Toffolo è un grande fumettista,
2: disegnista,
0: no? Illustratore, disegnista per il nostro Stanganini.
2: Eh sì, e questo era il primo album, diciamo, i temi legati al primo album che abbiamo portato l'altra volta. Io invece, Giacomo, abbiamo portato due album molto diversi per provenienza e per, diciamo, esperienza dei cantanti, ma che hanno dei tratti in comune e delle tematiche, diciamo, che si un po' si rincorrono. Mm-hmm. Perché io ho portato Bully di Kanye West, che è l'album, diciamo, di scuse e di nuovo inizio di Kanye dopo un periodo molto molto complicato della sua vita, in cui, diciamo, è stato al centro di scandali legati alle sue frasi, ai suoi comportamenti, frasi antisemite, comportamenti sessisti rispetto alla moglie, si è allontanato e si è inimicato gran parte dello show business americano e del mondo dei rapper. Con questo disco è tornato un po' alla ribalta,
0: direi, da buon imprenditore.
2: Da buon imprenditore
0: è tornato nei suoi passi.
2: Il suo conto corrente si assottigliava e ha detto: forse è meglio rimpinguare un po' con un mega tour mondiale come quello che farà quest'estate. Mentre te, Giacomo, avevi portato Madame.
1: Esatto, Disincanto, dove fondamentalmente affrontava il tema delle malattie psichiatriche, nel suo caso, soprattutto creato nella sua esperienza, in ciò che ha esperito, ovvero dovuto al disturbo ossessivo compulsivo e a tutto il processo di riabilitazione e di realizzazione delle cause che l'hanno portata poi a avere questo problema di disturbo psichiatrico. E comunque io direi che queste tematiche non sono nuove nel mondo della musica, molti artisti l'hanno affrontate su se stessi senza comunicarlo al pubblico, e purtroppo con anche risultati molto tragici. Ad esempio, ricordiamoci Chester Bennington dei Linkin Park, ricordiamoci anche lo stesso.
2: Questo vale due punti.
1: Esatto.
2: Paghi le mie tu la prossima volta.
1: Lo stesso Chris Cornell o il cantante di Alice in Chains, Lane Stanley, che tra l'altro ci avrebbe lasciato pochi giorni fa. E quindi ecco, diciamo che è una cosa purtroppo presente anche nel mondo della musica, che ci viene sempre mostrata come, o anche nel mondo del cinema, tutti questi ambienti che ci vengono mostrati come, no, pieni di opulenza ma anche perfezione. Quindi non so se anche a voi viene in mente qualche momento in cui la musica è stata catartica per un artista per potersi poi riprendere e affrontare un momento difficile.
0: Sì, allora, appunto, uno dei grandi esempi celebri, mi viene da dire, è appunto il caso di Ed Sheeran. Tutti lo conoscono, ovviamente, ormai credo forse una dei più grandi pop star che ci sia a livello mondiale nella musica attuale, e lui aveva e ha una visione ben precisa di quello che è la sua musica, di quello che è la scansione di tutti i suoi album, no? E quindi tutti sappiamo che ha concluso da poco il suo grandissimo Mathematics Tour, chiamato così appunto perché racchiude 4-5 album che fanno riferimento ai simboli matematici. Quindi ha fatto più, ha fatto per, ha fatto divide, quindi ha fatto plus, ha fatto multiply, ha fatto divide e ha fatto anche subtract. Prego, prego.
2: Pensavo perché faceva matroc.
0: in questo caso non c'entra il math rock, e appunto diceva ha fatto Subtract, e per sua stessa ammissione aveva sempre dichiarato il suo Subtract album come il Nebraska di Bruce Springsteen, quindi diciamo l'album acustico che veniva prima
1: sono
0: o dopo
1: paragoni importanti,
0: molto importanti, che veniva
1: l'ha
0: prima
1: fatto lui?
0: Sì,
1: lui aveva proprio detto così, ha detto
0: sì a Subtract,
1: non lo sapevo, non lo
0: perché
1: sapevo.
0: Praticamente era il suo album acustico in cui si depurava di tutto il resto e parlava di quello che era forse veramente importante, no? E quindi aveva già una sua idea precisa di quello che poteva essere quell'album, aveva già preparato alcune tracce, alcune cose. Poi a un certo punto, diciamo in una fase significativa della sua vita, succedono degli episodi che appunto gli fanno cambiare rotta. Perché? Perché a un certo punto muore improvvisamente un suo grande amico, che era, in questo momento mi sfugge il nome, ma era stato uno dei suoi anche produttori della fase iniziale, anche uno di quelli che l'aveva caricato su MySpace e quindi aveva contribuito a renderlo famoso nella sua fase iniziale della carriera, e muore credo per overdose. E allo stesso tempo la moglie Sherry Seaborn era incinta della seconda figlia e gli diagnosticano un cancro credo al braccio, ok? E quindi tutto insieme lui è stato costretto a dover affrontare questi che erano dei problemi veri, quindi il lutto di un amico vero vicino e poi diciamo una malattia molto molto seria della moglie, che tra l'altro era incinta, quindi non poteva neanche subire dei trattamenti specifici,
1: esatto,
0: perché avevano paura,
1: molto...
0: avevano paura
1: per,
0: che
1: la, per la bambina o bambina
0: o due bambine,
1: infatti mi sembrava una femmina.
0: E quindi quello è stato un momento significativo per lui e gli ha fatto riscrivere quello che era tutto l'idea di Subtract. E quindi ovviamente aiutato dal suo produttore, che in quel momento su consiglio di Taylor Swift ha scelto Aaron Dessner, lo stesso dell'ultimo album di Manafort. Aaron Dessner, uno dei due gemelli, uno dei due gemelli di National. Perché, insomma, diciamo che ultimamente non posso affrontare, fare dei paragoni, non è il Rick Rubin dell'epoca contemporanea, però comunque sta mettendo lo zampino su grandissimi dischi che stanno uscendo ultimamente. E quindi praticamente si è chiuso in studio con lui e hanno deciso di registrare e di parlare proprio di quello che gli è successo, ok? E quindi è un disco, diciamo, non dico di redenzione, ma in cui lui diciamo esorcizza tutte le paure, la mancanza, la perdita, la paura appunto in affrontare le malattie che ha avuto in quel periodo particolarmente buio della sua vita. Quindi era caduto in depressione, è stato aiutato, l'attività fisica l'ha aiutato, correndo, scrivendo, diciamo è riuscito a uscire da questo periodo buio, perché poi le cose sono andate bene, la bambina è nata, la moglie è guarita dal cancro, ovviamente l'amico non glielo ridava nessuno, però lui ha trovato il modo di aggiustare queste cose. E vorrei lanciare una delle tracce non famose, non dei singoli usciti dall'album di Subtract, però secondo me molto bella, in cui racconta ovviamente l'esperienza della scoperta di questo cancro.
1: Che compare infatti come una bonus track, se non sbaglio.
0: Compare come una bonus track e racconta dell'esperienza della conoscenza di questo cancro della moglie e di come lui riesce a superare la cosa. A voi, Togest.

0: mancava un cantatore inglese in queste ultime puntate.
1: Sì, mancava come l'aria, soprattutto mancava. Quanti Van Morrison in questa canzone?
2: 4 Van Morrison.
1: 4 e basta?
2: Sì, sì, wow. Sì. Perché finalmente ha un contenuto, no? Questa canzone.
1: Un po' di parte, significativo. Comunque, un po' di parte.
0: Ma una domanda vi volevo fare, visto che il tema, insomma, che dicevamo della sanità mentale è legata anche alle pressioni che il mondo discografico fa agli artisti in genere, soprattutto agli artisti quando sono giovani, insomma, nel periodo in cui devono battere un po' il ferro quando è caldo
1: per battere
0: cassa per le case discografiche. È un tema, dicevamo, che è presente fin dagli anni 60 e anni 70, insomma, tutte anche più grandi band hanno un po' combattuto contro questo tema. L'affrontare questo tema nel corso del tempo è cambiato, perché negli anni 60-70 magari non se ne parlava apertamente magari nelle canzoni, ma si ne parlava magari nelle interviste successivamente, con un tema di rivolta verso il sistema, mentre oggi mi sembra, anche dagli album di Madame, di Kenny, che sia un po' più un tema intimista, tra virgolette, di analisi della propria personalità e di analisi della propria risposta a queste pressioni, tra virgolette.
1: Io credo che tra le due cose sia un mix di entrambe, perché a differenza di come poteva succedere prima, ma anche fino agli stessi anni 70-80, l'altra volta parlavamo di Joy Division, non di Ian Curtis, no? Ma ce ne sono state tante delle esperienze, anche lo stesso Jeff Buckley, Tim Buckley e così via, e tutti hanno avuto problemi sempre di affrontare i propri demoni e le hanno riversate nella musica, sia in un metodo quasi come catarsi, ma anche come ispirazione stessa, no? Di riversare le proprie problematiche, i propri dolori nella musica per potersi esprimere, per poter trovare nella musica quello che poteva essere un modo di espressione, di esprimere i propri problemi che non riuscivano diversamente ad esprimere. Ed erano legati fondamentalmente, la musica diventava strumento per un po' affrontare, esorcizzare ed esprimere il proprio malessere. Quello che secondo me si nota ultimamente, soprattutto in tutti quelli che succedono, le problematiche che si stanno avverando adesso, anche no, che nel mondo della moda, nel mondo dei film, della cinematografia, della musica e così via, è che oltre magari esserci dei problemi legati alla persona stessa, che dovute a proprie esperienze personali, secondo me la musica e il modo di fare musica a di adesso è molto più pesante, stressante, e che acuisce ancora di più quelle che possono essere le varie vulnerabilità di una persona. Sono tanti anche gli artisti nel mondo italiano giovani che sono diventati famosi da giovani, che si sono ritirati per anni dalle scene, no? E mi viene in mente ad esempio Blanco, che è uscito adesso anche lui questo mese con un nuovo CD. Mi viene in mente Angelina Mango ha vinto un Sanremo, ha partecipato all'Eurovision, ha iniziato un tour italiano che non ha nemmeno portato a termine, ha concluso e finito in modo anticipato, perché anche lei è arrivata ad avere un burnout che lo portava ad avere problemi che potevano essere, che erano sia psichiatrici ma anche fisici. Quindi secondo me nello stato attuale delle cose, un Ed Sheeran non potrebbe essere più in grado di poter prendersi tempo per poter riscrivere un album, a meno che ovviamente non è già un artista affermato che può decidere lui di fare quando vuole.
2: Ed Sheeran,
1: esatto, però se fosse stato Ed Sheeran nel momento del lancio e gli fosse successo quella cosa, ad oggi non avrebbe potuto fare una cosa del genere.
2: Anche perché una volta, si parla anche di 30-40 anni fa, c'erano poche case discografiche, individuavano dei talenti, a differenza dei talent quando non esistevano, facevano dei contratti diretti con questi artisti e gli dicevano: tu per 10 anni svilupperai con me un album ogni 3-4 anni. Non c'erano pressioni social, non c'erano pressioni immediate, non c'era nemmeno la fame immediata del pubblico.
1: La fame, non così, c'era la fame. Più che fame, non adesso il pubblico,
2: c'è troppa alternativa,
1: il pubblico è fagocita e divora completamente la musica e tutto quello che gli viene proposto in un modo immediato, ma fondamentalmente si dimentica di ciò che ha ascoltato un secondo subito dopo aver ascoltato il nuovo hit, la nuova canzone, a differenza di prima che invece
2: esistevano gli album,
1: esisteva il concetto di album, esisteva il concetto di mi compro un album, me lo ascolto tutto, l'artista l'ha pensato e quell'album me lo godo un anno, due anni, tre anni, non si sa, perché poi dopo ci sono stati gruppi che hanno una produttività talmente tanto alta che si hanno fatto uscire due album, tre album in un anno, un album ogni anno di seguito, e quello era legato proprio a momenti magari d'oro, no, di alcuni gruppi, però non c'era questo concetto che l'album è un essere a sé stante, che rappresenta un periodo del gruppo, a differenza che adesso del mondo attuale, dove l'album non esiste più fondamentalmente, esiste il singolo.
2: E appunto, permettetemi di dire questo, che una volta, secondo me, c'entra anche in maniera forse un po' banale, ma anche un discorso economico, perché una volta quando io dicevo ok, magari compro 20.000 lire, 30.000 lire quest'album qui, me l'ascolto tutto, ora invece con i servizi streaming abbiamo la possibilità magari a 5 euro al mese, 6 euro da ascoltare milioni di brani, e questo ci consente di avere accesso a una libreria sterminata, consumiamo in maniera, forse fagocitiamo in maniera velocissima tutto quello che possiamo perché soddisfacciamo a tutto quello che è la nostra curiosità, però come dice appunto Giacomo, non ci rimane quella traccia indelebile di quell'album con quei contenuti, quelle tracce riascoltate tante volte perché c'era solo quello, è anche questa la cosa.
1: Per me è diventato il fruire la canzone singola. Ho letto da poco un fatto molto particolare riguardo Prince aveva voluto togliere da tutte quelle che erano le piattaforme musicali, ad esempio anche lo stesso Spotify, tutta la sua musica prima della sua scomparsa, perché non era d'accordo con il fatto che queste piattaforme dessero una retribuzione bassissima agli artisti che venivano ascoltati ad esempio su Spotify. Prince era molto legato al fatto della proprietà della propria musica, della retribuzione di un artista che doveva avere sulla base delle proprie canzoni, e credeva molto che questa retribuzione e la proprietà, quindi volerne fare quello che voleva, fosse fondamentale, no? La libera scelta sulla propria musica. Aveva vinto anche una causa con etichette discografiche e tutto quanto. Morto Prince, tutto quanto è andato in mano agli eredi, e Stranger Things ha reso di nuovo famosa Purple Rain sulle nuove generazioni che hanno visto questa serie TV, no? Perché ovviamente la maggior parte delle generazioni erano vergini di Prince, nessuno era magari andato a recuperarsi quello che poteva essere le proprie canzoni. Uscito Stranger Things, gli eredi hanno deciso di dare la possibilità ai produttori di Stranger Things di utilizzare qualcosa.
2: Cosa molto rara, perché di solito tutta la discografia di Prince non era mai stata, esatto, rilasciata per queste.
1: Sotto la pressione mediatica di Purple Rain e delle persone che volevano ascoltare Purple Rain, soprattutto sui ragazzini che volevano ascoltare Purple Rain sulle piattaforme, gli eredi sono stati spinti a riabilitare praticamente l'utilizzo di tutto il catalogo musicale di Prince all'interno di Spotify, e ad oggi, ad esempio, sto guardando adesso, Purple Rain è tra le primissime 742.719.000 ascolti su Spotify. Subito dopo c'è Kiss, singolo, pezzone, famosissimo, forse anche più di Purple Rain a livello commerciale, che è a 500 milioni. Quindi un distacco notevole. Importante. Questo per far capire come ormai le nuove generazioni esperiscono in modo diverso la musica, ovvero il singolo. Nessuno si va a recuperare Prince.
2: Solo un piccolo dato per capire le proporzioni. Praticamente leggevo che 350 stream servono per guadagnare un euro per gli artisti, esatto. Quindi capite che è pochissimo, ormai guadagnano col merchandise e con i concerti.
0: Ma infatti sicuramente anche la compressione dei margini delle case discografiche e degli artisti che sono passati appunto dagli album allo streaming è una fonte di pressione ulteriore negli artisti stessi, perché sono costretti a stare più tempo in tour, perché gli incassi del tour servono a remunerare insomma gli investimenti fatti alle case discografiche, tour più lunghi, più grandi, dove c'è sempre più pressione per vendere i biglietti. Se non fai lo stadio e non lo riempi,
2: lo riempi uguale, perché trovi un modo di dimostrare che lo riempi.
0: Diciamo sì, anche questo cambiamento economico porta ulteriore pressione agli artisti, insomma, perché sentivo l'altro giorno Vasco Grondi, quello
1: della centrale elettrica,
0: che diceva appunto che si era rifiutato di fare degli album con dei singoli sostanzialmente a nome dell'uscita centrale elettrica, che gli aveva richiesto la casa discografica per riaccendere un po' quel fuoco nostalgico dell'ascolto dell'uscita centrale elettrica. Per cui diceva: quando diventa una professione scrivere una canzone, se io mi metto 20 minuti da sola e dico devo scrivere una canzone la scrivo. Quella canzone però per me non vuol dire niente, la scriverei solo perché mi dicono di scriverla, e quello non è, secondo lui, diciamo, il mestiere dell'artista. Ma credo che sia giunto il momento di mettere una canzone.
1: Sì, e dato che, e con questo io saluterei anche tutti i nostri ascoltatori.
0: Sì, prima di tutto però le nostre coordinate.
1: Giusto, fai
2: velocissimamente, noi siamo su Radio Incontri in Blu FM 88.4 92.8, oppure ascoltateci streaming at www.radioincontri.org dub Incontri in Blu, oppure in streaming sul sito.
0: E seguiteci su Instagram.
1: Esatto, tornando a noi, parliamo di Jeff Buckley. Dato che sono in regia, io decido io, a differenza di Voskinivola, mentre Bruce Springsteen, mettiamo Jeff Buckley. Non sarà alleluia, ma ci ascoltiamo. Grace, ragazzi, pezzone potentissimo.
2: Buon ascolto.
1: Saluti a tutti quanti, ci rivediamo, anzi, ci risentiamo. E chissà se riusciremo ad arrivare con i video in diretta. E, ragazzi, buon ascolto e buona serata. Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta
2: in Blu 2000 News.
3: Accordo vicino, secondo fonti di Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciata entro poche ore. Raid ucraino contro i russi è salito a 6 morti, 40 feriti e 15 dispersi. Il bilancio di un raid con droni compiuto ieri sera contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk. Acerra attende il Papa, domani Leone XIV sarà nella città campana. In cattedrale anche un incontro con le famiglie che hanno avuto vittime da parte dell'inquinamento ambientale legato alle discariche abusive. La festa di Santa Rita da Cascia, solenne pontificale presieduto dal Cardinal Zivic, storico segretario di San Giovanni Paolo II, nell'omelia indica Santa Rita come esempio attuale per un mondo attraversato da guerre, divisione e violenze. Buongiorno, buongiorno da Franco Rossi in studio e da Gabriele Mineti in regia. Grande attesa per l'accordo tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto. Secondo fonti della TV Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciato entro poche ore. Federico Plotti.
4: Potrebbe arrivare nelle prossime ore un accordo tra Iran e Stati Uniti, a sostenerlo diversi media arabi che parlano di un annuncio imminente, elencando a grandi linee anche i vari punti dell'accordo. Tra gli altri previsto un cessate il fuoco duraturo, la garanzia della libertà di circolazione nello stretto di Hormuz, ma anche la graduale revoca delle pesantissime sanzioni economiche che gravano sul paese medio orientale ormai da anni. Nel frattempo il segretario di Stato americano Rubio dalla Svezia, dove è in corso il vertice dei ministri degli esteri della NATO, parla ufficialmente di progressi nel dialogo con Teheran. Rubio poi ha parlato ancora della delusione del presidente Trump nei confronti di alcuni paesi alleati, ribadendo la possibilità del ritiro da parte degli Stati Uniti dei propri soldati dalle basi europee. Un incontro preparatorio, quello in corso a Helsingborg, per l'Italia presente il ministro Tajani in vista dell'importantissimo vertice NATO che si terrà i primi di luglio ad Ankara in Turchia, a cui parteciperanno come inviati anche Emirati Arabi, Qatar, Kuwait e Bahrain, una vera svolta nei rapporti tra Medio Oriente e Alleanza Atlantica. Federico Plotti in linea allo studio.
3: E non si ferma invece il conflitto tra Russia e Ucraina, è salito a 6 morti, 40 feriti e 15 dispersi. Il bilancio di un attacco con droni compiuto ieri sera dalle forze ucraine contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk, controllato dai russi. Lo ha detto il presidente russo Putin, citato dall'agenzia Ria Novosti. Migliaia di cubani si sono radunati davanti all'ambasciata americana a L'Avana per protestare contro l'incriminazione per omicidio di Raul Castro. Massimiliano Cocchi.
5: Qui non si arrende nessuno, hanno scritto sugli striscioni i manifestanti che questa mattina si sono radunati davanti all'ambasciata americana dell'Havana per quella che più che una manifestazione di protesta è una dimostrazione di sostegno al governo dell'isola dopo che gli Stati Uniti hanno deciso l'incriminazione per omicidio dell'ex leader Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili avvenuto 30 anni fa. Mentre cerca un accordo per uscire dalla guerra con l'Iran, infatti Donald Trump ha già puntato Cuba dopo aver affamato l'isola con un blocco navale, ha mandato nel Mar dei Caraibi la portaerei Nimitz e con l'accusa di omicidio di due cittadini americani contro Raul Castro ha creato i presupposti per replicare quello che ha già fatto in Venezuela con Maduro. Ma a seguire con grande attenzione quello che succede ci sono sia la Russia che la Cina. Entrambe sono alleate del governo cubano al quale hanno espresso il massimo sostegno condannando ogni minaccia. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
3: La Procura di Roma che indaga sull'abbortaggio della flottiglia da parte di Israele, oltre al reato di sequestro di persona, valuta anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. Beatrice Bossi.
6: Il video in cui si vedono gli attivisti in ginocchio con le mani legate dietro la schiena è negli atti dell'inchiesta che la Procura di Roma ha aperto per indagare sull'abbordaggio della flottiglia. I magistrati di Piazzale Clodio stanno cercando di capire se in quella distesa di schiene ci sia anche qualche italiano. Oltre al reato di sequestro di persona, i PM Capitolini adesso stanno valutando di inserire anche quella di tortura e violenza sessuale. Le parole riferite ieri dagli attivisti atterrati in Italia raccontano di privazioni, soprusi e derisioni delle forze israeliane. I segni sui loro corpi probabilmente diranno molto di più, come quelli mostrati da un attivista francese atterrato ad Istanbul insieme ad una cinquantina di persone. Tra loro ci sarebbe anche un italiano ricoverato per lesioni in un ospedale della capitale turca. Beatrice Bossi, linea allo studio.
3: La pagina politica, al via alle 19 il Consiglio dei Ministri, il punto da Palazzo Chigi del nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
7: Eccoci Franco, sì, taglio delle accise fino all'8 giugno. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri la proroga per tamponare il caro carburante a Palazzo Chigi prima della riunione, il confronto che è ancora in corso con gli autotrasportatori che hanno, ricordiamo, già annunciato lo sciopero dal 25 al 29 maggio, un percorso molto stretto, quello che l'esecutivo deve affrontare in un gioco di sponda con l'Europa. Palazzo Chigi faccia a faccia circa mezz'ora fa tra la Presidente del Consiglio dei Ministri e il premier irlandese Martin. Tra i temi proprio il raggiungimento di un'intesa comune sul fronte energetico. Nel vertice dei ministri dell'economia all'Eurogruppo Giorgetti prova intanto l'ennesimo affondo per ottenere quello scostamento di bilancio necessario per utilizzare risorse fino a 9 miliardi proprio per contrastare lo shock energetico provocato dalla crisi medio orientale. Dalla Commissione europea infatti giungono numeri preoccupanti sullo stato di salute dell'Europa e dell'Italia, il cui PIL viene tagliato, sale invece l'inflazione. E da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
3: Dovranno arrivare domani le salme dei 4 sub morti alle Maldive. Nelle ore successive sarà disposta l'autopsia. Letizia Davoli.
8: Dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa le salme dei 4 sub morti durante un'immersione alle Maldive. Subito dopo sarà disposta l'autopsia, dalla quale potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vavù. Intanto gli inquirenti genovesi hanno sentito l'entomologo forense, docente del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Genova, Stefano Vanin, che si trovava sulla Duke of York insieme ai 5 sub che sono morti nella grotta. Vanin ha anche consegnato agli inquirenti genovesi tutti i materiali in suo possesso che finiranno in un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti aperto dalla procura di Genova, fascicolo che poi verrà trasmesso alla procura di Roma. Insieme a Vanin verranno sentiti anche altri due docenti del dipartimento che non erano alle Maldive ma che hanno spiegato il funzionamento delle crociere scientifiche a partire dalle autorizzazioni. Secondo le testimonianze l'attività di immersione subacquea non rientrava in alcun modo nelle attività previste dalla missione scientifica ma è stata svolta a titolo personale. Letizia Davoli, linea allo studio.
3: Fanghi e rifiuti speciali smaltiti illegalmente in provincia di Caserta, in provincia di Napoli. Due le persone che sono finite in arresto. Leonardo Possati.
9: Blitz contro l'ecomafia tra Napoli e Caserta. I carabinieri del NOE hanno smantellato un'organizzazione accusata di aver smaltito illecitamente 25.000 tonnellate di rifiuti speciali. L'indagine coordinata dalla DDA ha portato alla esecuzione di due misure cautelari e conta in totale 9 indagati con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Al centro del sistema criminale un'azienda di Castelvolturno che, per abbattere i costi di gestione, sversava fanghi dell'industria conserviera e scarti edili in terreni agricoli. Con i due laghetti naturali, per eludere i controlli, i carichi venivano accompagnati da falsi documenti che classificavano i rifiuti maleodoranti come semplice sabbione. L'operazione mette fine a un disastro ambientale che ha tormentato per mesi i residenti di Capua e Mondragone con esalazioni nauseabonde. Leonardo Possati, linea allo studio.
3: Vigilia per la visita di Papa Leone ad Acerra domani nella Terra dei Fuochi, la prima volta per un Papa. Rita Salerno ha intervistato Monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra e presidente della Conferenza Episcopale Campana.
10: Tornare in Campania, segno di questa, dell'attenzione che Papa Leone rivolge alla grande causa del creato, della difesa del creato, perché la posta in gioco è molto alta, si tratta della sopravvivenza del pianeta stesso e di quale futuro, di quale mondo vogliamo lasciare alle generazioni che verranno. Grazie a Dio da alcuni anni le istituzioni sia governative nazionali sia regionali sia comunali si stanno muovendo, ma all'inizio purtroppo non è stato così, ma incontrerà pure le chiese del territorio, le 12 diocesi di questo territorio che hanno ascoltato la voce e il grido della terra e dei poveri, perché quando la gente ha reagito e sono sorti comitati, medici per l'ambiente, associazioni, le madri coraggio, la gente si è rivolta alla Chiesa e la Chiesa ha ascoltato il loro grido.
3: Da lunedì 25 al 28 maggio in Vaticano, nell'aula del Sinodo, inizierà l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. Ce ne parla Nicola Ferrante.
11: 4 giorni per riflettere e decidere sui prossimi passi nella Chiesa italiana. Si apre lunedì prossimo l'82esima Assemblea Generale CEI, al centro gli orientamenti della Chiesa italiana alla luce del documento di sintesi del cammino sinodale. Come spiega Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI.
12: I vescovi riuniti nelle sessioni dei gruppi di lavoro e poi in Assemblea Generale dovranno discutere delle priorità su cui impegnarsi.
11: Spazio anche agli adempimenti, fra cui alcune votazioni, da rinnovare il vicepresidente CEI per il Nord Italia e i presidenti delle 12 commissioni episcopali.
12: Una votazione su liste elaborate sulla base di indicazione delle conferenze episcopali regionali.
11: Nella giornata conclusiva poi l'abbraccio con il Papa che i vescovi italiani riuniti in assemblea hanno incontrato l'ultima volta a novembre ad Assisi, occasione in cui Leone li ha incoraggiati a essere segno di speranza.
12: Perché è una delle condizioni fondamentali di credibilità dell'annuncio.
11: Nicola Ferrante, linea allo studio.
3: Oggi la festa di Santa Rita d'Acacia, momento centrale della giornata, il solenne pontificale presieduto dal cardinal Zivic, storico segretario di San Giovanni Paolo II. Ce ne parla Pierluigi Vito.
13: L'appellativo di perla preziosa dell'Umbria, coniato da Papa Leone XIII in occasione della solenne canonizzazione nel 1900, ricorre nella celebrazione per Santa Rita nell'affollato santuario di Cascia. A presiedere l'Eucaristia il cardinale Stanislav Zivic, arcivescovo emerito di Cracovia.
14: I resti mortali di Santa Rita, che oggi qui veneriamo, costituiscono una testimonianza significativa dell'opera che il Signore compie quando trova cuori umili e disponibili al suo amore.
13: Al termine della messa, la processione e la benedizione delle rose, fiore caro alla Santa che sbocciò sopra la neve per allietarle l'ultimo inverno prima del ritorno alla casa del Padre Celeste. Pierluigi Vito, linea allo studio.
3: La Fondazione Floriani, meritevole realtà sociale costantemente impegnata nella realizzazione di preziose attività solidali, la significativa dedizione del sodalizio nell'alleviare le sofferenze dei pazienti affetti da gravi patologie, contribuisce a rendere effettivo il diritto alla salute, sancito dalla Costituzione, nel rispetto dei principi di eguaglianza e solidarietà. Così in un messaggio del Presidente Mattarella, letto in apertura dell'evento di celebrazione a Milano del 50° anniversario della Fondazione Floriani. Era questa l'ultima notizia, ringrazio Gabriele Minetti alla regia, ricordo che questo radiogiornale può essere riascoltato in podcast sulla piattaforma gratuita Play 2000. Da Franco Rossi un augurio di buona serata.
15: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
16: Un cordiale saluto ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri da Carla Rossi. Eccoci alla nostra fontana del villaggio. A Marostica le insegnanti di alcune classi quinte hanno organizzato un'uscita didattica a Trieste dove i bambini hanno affiancato i volontari nel distribuire cibo e vestiti ai migranti in transito dalla rotta balcanica, un'esperienza concreta di solidarietà che non proveniva da ambienti ecclesiastici, ma dalla società laica. Prima di partire in classe, le maestre avevano preparato i bambini con un esercizio, un percorso con gli occhi bendati e i piedi scalzi per provare a immaginare cosa significhi camminare di notte su strade sconosciute, con scarpe rotte o senza scarpe, nel buio e nella paura. Provare con il corpo, non solo con la testa, cosa vuol dire essere in fuga. E ricordiamo un episodio di un passato recente. Negli USA nel 1978 la maestra Jan Elliott fece la stessa cosa e per questo venne studiata in tutto il mondo. È questo un precedente che vale la pena ricordare. Era il 5 aprile del 68, il giorno dopo l'assassinio di Martin Luther King, e Elliott, maestra elementare in una piccola città, chiese ai suoi bambini di terza elementare, tutti bianchi, come pensavano si sentisse un bambino nero. Sarebbe difficile capirlo senza viverlo direttamente, disse loro. Volete scoprirlo? E nacque così l'esperimento che avrebbe cambiato la pedagogia mondiale. Elliott divise la classe in due gruppi, basandosi sul colore degli occhi. Il primo giorno i bambini dagli occhi azzurri erano dichiarati superiori, ricevevano privilegi speciali, i bambini dagli occhi castani venivano discriminati e il giorno dopo i ruoli si invertivano. Ci fu un risultato straordinario: quando i ruoli si invertirono, i bambini degli occhi castani diventarono il gruppo dominante, i nuovi privilegiati non cercarono vendetta sui loro ex oppressori, al contrario mostrarono empatia e rispetto. Avendo vissuto sulla propria pelle la discriminazione, capivano esattamente cosa significasse. I bambini dagli occhi azzurri, ora in posizione di minoranza, capirono immediatamente cosa avevano fatto ai loro compagni. Molti si commossero e l'esperimento dimostrò tre cose fondamentali. I ruoli sociali condizionano il comportamento più dei tratti individuali. Le distinzioni arbitrarie diventano linee di divisione sociale. Le distinzioni arbitrarie diventano linee di divisione sociale efficaci quando sono legittimate dall'autorità. Le discriminazioni hanno effetti psicologici immediati, misurabili sia su chi li subisce che su chi li esercita. Un esercizio che addirittura fu filmato nel 1970 in un documentario e ispirò anche questo lavoro di Elliott un documentario tedesco. E in soli 15 minuti una trentina di persone riesce a costruire un microcosmo realistico della società con tutti i suoi fenomeni e i sentimenti. E Elliott lavora con questi adulti chiedendo loro se vorrebbero per un sol giorno essere trattati come lo sono quotidianamente le persone discriminate. Elliott pagò un prezzo personale altissimo per il suo coraggio. Quando entrò nella sala insegnanti il lunedì successivo, diversi colleghi si alzarono e se ne andarono. Sua figlia tornò a casa in lacrime perché i compagni la prendevano in giro, suo figlio più picchiato a scuola. La comunità la condannò.

altrui, di uscire da se stessa, di incontrare il diverso, viene fermata e spesso accusata. L'esercizio con gli occhi bendati, i piedi scalzi di marostica è pedagogia, quella studiata all'università. Si chiama simulazione empatica, far sentire al corpo ciò che la mente fatica ad astrarre. La psicologia dell'educazione, Michele Borba ha scritto, questo tipo di esercizio insegna ai nostri bambini a contrastare gli stereotipi prima che diventino pregiudizi radicati e duraturi, a riconoscere che ogni essere umano ha diritto di essere trattato con rispetto. La comprensione del pregiudizio non è solo un esercizio accademico, ma una guida pratica per riconoscere la discriminazione in generale tra persone che hanno lo stesso colore della pelle, origini o classi sociali. L'esperimento rivela sia la nostra capacità di crudeltà che il nostro potenziale di empatia. È da ricordare che l'empatia è una capacità che non nasce spontaneamente, si coltiva oppure si lascia atrofizzare. Da quando la società in cui la dignità umana, la compassione, la giustizia e il benessere collettivo hanno valore, queste realtà sono fondate su ragione ed esperienza condivisa. E vogliamo bambini rinchiusi davanti a uno schermo, passivi consumatori di contenuti che qualcun altro ha scelto per loro? Vogliamo bambini che non escano, non tocchino, non sentano, non si confrontino con il mondo reale e le persone che lo abitano? E non c'è danno nel produrre alla società italiana bambini come quelli di Marostica, che imparano attraverso i piedi scalzi, un pasto distribuito, uno sguardo incrociato che l'altro esiste, che l'altro soffre, che l'altro è umano quanto loro. Ecco che cosa ci insegnano queste maestre che lottano per rendere una società migliore.

Modena è la capitale del volontariato in questo 2026 e proprio da Modena, dopo quanto è successo, esce questo pensiero: non strumentalizzate il dolore, noi siamo una città dell'inclusione, e un deciso no a chi vuole strumentalizzare il dolore di Modena. La capitale italiana del volontariato 2026 reagisce a chi soffia sul fuoco dopo il dramma di sabato 16 maggio. Queste sono parole di Chiara Tommasini, presidente dei 49 centri di servizio volontariato italiani, e Alberto Caldana per la locale Terre Estensi. Le priorità: rafforzare la coesione sociale, l'inclusione, il sostegno alla fragilità. Modena piange con le famiglie dei feriti, ma c'è una Modena in tutto sovrapponibile, senza alcuna contraddizione con la prima, che è capitale del volontariato, che non ci sta per niente a vedere strumentalizzato questo dolore. In una vicenda così dolorosa, Modena ha mostrato anche il volto di una comunità capace di reagire insieme, segno di una rete civica che esiste e che si attiva, fatta di cittadini, di associazioni, istituzioni che contribuiscono ogni giorno a costruire legami e fiducia nei territori. Il volontariato è anche questo, una presenza diffusa che rafforza la capacità delle comunità di rispondere in modo collettivo alle difficoltà. E così dice Chiara Tommasini, che è presidente nazionale del CSVNET, il che vuol dire di tutti i 49 centri di servizio volontario d'Italia, e a questi si aggiungono direttamente dall'Emilia quelli di Alberto Caldana, che presiede la locale CSV Terre Estensi. Respingiamo ogni tentativo di strumentalizzazione, la priorità deve essere quella di rafforzare coesione sociale, inclusione, sostegno alle fragilità. Così la nota ufficiale del CSV nazionale e di quello locale. Parte, come ovvio, dalla solidarietà con le vittime, con la città colpita, e sicuramente è questo il pensiero: la vicinanza alle persone ferite, alle loro famiglie, a tutta la comunità. Alberto Caldana prosegue: di fronte a quanto accaduto la risposta è stata immediata, la risposta di tutta la città. Nel giro di poco si sono attivati servizi, istituzioni, volontari, cittadini, il personale sanitario che opera in prima linea con grande professionalità e umanità è stato veramente fra i primi. È un segnale importante, testimonia la forza della nostra comunità, il valore concreto della solidarietà. E ancora conclude il presidente del CVS Terre Estensi: a fermare l'aggressore sono stati cittadini attivi e responsabili, persone che hanno saputo intervenire con senso civico e attenzione al bene collettivo, fra cui anche alcuni cittadini stranieri. E ancora conclude dicendo: respingiamo ogni tentativo di strumentalizzazione del territorio provinciale modenese. Ricorda il comunicato CSVNET: operano oltre 1700 enti del terzo settore, circa 65.000 volontari e volontari impegnati quotidianamente in attività sociali, sanitarie, culturali, di prossimità. Tante associazioni impegnate nei percorsi di integrazione delle persone di origine straniera,
sia nell'ambito della salute mentale attraverso attività fondamentali di supporto, inclusione e accompagnamento. Un contributo prezioso arriva anche da molti volontari che hanno un passato migratorio, che mettono tempo, competenze, energie al servizio dell'intera collettività. Anche il programma di Modena, Capitale Italiana del Volontariato 2026, dedica spazio ai temi dell'inclusione, della partecipazione civica, della cura delle fragilità attraverso iniziative pubbliche, incontri, percorsi condivisi con associazioni, istituzioni e cittadinanza.

0: ragazzo speciale, velo lì che passa e se ne va, e si porta chiuso nella chitarra.
1: Con questa canzone di Edoardo Bennato termina anche oggi la Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete ascoltarci tutti i giorni, potete seguirci sulle nostre frequenze 88.4, 92.8, dal lunedì al venerdì, 12 e 6 minuti e 18 e 15 dopo i notiziari. Però seguiteci anche in DAB, alla lettera I, come Incontri. I nostri podcast sono su radioincontri.org. Abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
1: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
1: Un saluto a tutti i cari amici ascoltatori di Radio Incontri in Blu Cortona da Romano Scaramucci. Benvenuti a questa rubrica ormai antica per la storia della nostra radio, Domenica un giorno per te. Siamo alla domenica di Pentecoste e quindi un breve commento, l'ascolto della parola del Vangelo e poi come sempre un po' di notizie della storia di Cortona e del nostro territorio, poi ancora i santi della prossima settimana e chiuderemo come sempre con un po' di musica, ma andiamo subito alla lettura del Vangelo della domenica di Pentecoste, che è quello di San Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, sette in mezzo, e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Luca descrive la venuta dello Spirito Santo negli Atti degli Apostoli utilizzando simboli classici che accompagnano l'azione di Dio: il vento, il terremoto, il fuoco, i cosiddetti simboli teofanici che raccontano la presenza di Dio. Ma nel suo racconto c'è un simbolo in più: le lingue si dividono, si posano su ciascuno dei presenti, così che cominciarono a parlare in altre lingue. Con questo diventa chiaro il compito di unità e di universalità a cui lo Spirito chiama la sua Chiesa. Per suggerire la stessa idea, Luca si dilunga anche nel dire che la folla accorsa era composta da uomini di varie nazionalità e aggiunge che ciascuno li sentiva parlare nella propria lingua. È come dire che lo Spirito non ha una sua lingua, non si lega a una lingua, ad una cultura particolare, ma che si esprime attraverso tutte le lingue. Con la venuta dello Spirito a Pentecoste e la nascita quindi della comunità cristiana, la Chiesa, inizia in seno all'umanità una nuova

storia, che è una storia rovesciata rispetto alla storia di Babele. In quell'antico racconto infatti si legge che gli uomini hanno voluto come conquista propria e non come dono raggiungere Dio. L'eterna tentazione dell'uomo di voler costruire una città senza Dio, cercare la salvezza non in Dio ma in se stessi. Ma al di fuori di Dio l'uomo non trova che confusione e dispersione. Infatti a Babele gli uomini della stessa lingua non si intendono più, non si capiscono più, anche se sono della stessa lingua. A Pentecoste invece gli uomini di lingue diverse si incontrano e si intendono, si capiscono. Dunque il compito che lo Spirito affida alla sua Chiesa è di imprimere alla storia umana un movimento di unificazione, di riunificazione, ma deve trattarsi di una riunificazione nello spirito, nella libertà, quindi attorno a Dio o, se volete, con Dio al centro. Lo spirito trasforma un gruppo di persone racchiuse nel cenacolo, quindi al riparo, in testimoni che diventano via via molto coraggiosi fino a dare la loro vita. Lo spirito apre i discepoli sul mondo, dà loro il coraggio di proporsi, di mettersi in cammino, raccontando davanti a tutti le grandi opere di Dio. Tuttavia lo spirito non sottrae la Chiesa all'incomprensione, al dissenso, rende però efficace l'annuncio, non lo sottrae alla discussione. Tutti erano stupefatti e perplessi, altri, si conclude la pagina di Luca, altri li deridevano. Come nella Pentecoste di Luca appena citata, anche nel breve passo evangelico che abbiamo letto insieme di Giovanni, siamo al capitolo 20, quindi alla fine del Vangelo di Giovanni, è detto che lo Spirito ricrea la comunità degli Apostoli e la introduce, la apre alla missione, ma con più precisione di Luca. Giovanni infatti afferma che lo Spirito è il dono di Cristo. Ricevete lo Spirito Santo. Gesù risorto non soltanto dona lo Spirito in vista della missione, ma anche in vista del perdono dei peccati. Viene da Giovanni posta una relazione molto stretta, quindi, fra lo Spirito, la comunità dei discepoli e il perdono. Dunque la remissione dei peccati è una trasformazione che solo lo Spirito può compiere. I santi della prossima settimana. La prossima settimana, che è quella conclusiva del mese di maggio, va dal 24 al 30. La Chiesa ricorda Santa Amalia il 24, il 25 Sant'Urbano, il 26 San Quadrato, il 27 Sant'Oliviero, il 28 Sant'Emilio, il 29 San Massimino e il 30 Santa Giovanna. E io direi di ricordare proprio Santa Giovanna, questa ragazzetta di Don Remy che aveva appena 13 anni, Giovanna d'Arco in italiano, d'Arc in francese, e mentre pregava nella chiesa del suo villaggio sentì delle voci misteriose che la invitavano a liberare la Francia dominata in gran parte dagli inglesi. 4 anni dopo il governatore della provincia alla quale Giovanna d'Arco aveva parlato di ciò che le era accaduto la fece accompagnare a Chinon dal Delfino. Nel parlare con il futuro re Carlo, ella mostrò di conoscere cose segrete che solo il cielo poteva averle rivelato. Il Delfino, dapprima diffidente, rimase poi convinto che la fanciulla fosse inviata da Dio e le affidò il comando delle truppe che assediavano Orléans. In poco tempo riconquistarono quasi tutto il territorio francese. Ma a Reims il Delfino venne incoronato re di Francia. Geloso però della popolarità di Giovanna, stipulò una tregua con gli inglesi. La fanciulla, convinta che questa tregua annullasse gli sforzi e le vittorie del suo esercito, riprese la lotta con pochi soldati rimasti al suo fianco e in una imboscata cadde nelle mani del conte di Lussemburgo, che la consegnò agli inglesi dietro un riscatto. Ora occorreva dimostrare che Giovanna era una strega per poter dichiarare Carlo VII un usurpatore in quanto divenuto re.

e in seguito a diaboliche macchinazioni di un'eretica, e soltanto i giudici ecclesiastici avevano l'autorità di imbastire un processo del genere, e il vescovo Couchon si prestò a questo intrigo politico. Sappiamo tutti come andò a finire: l'eroica ragazza fu rinchiusa in un carcere militare e poi fu condannata a rogo. L'atroce supplizio ebbe luogo a Rouen il 30 maggio del 1431. Giovanna aveva 19 anni e tra tutte le storie di santi, quella di Santa Giovanna d'Arco è senz'altro tra le più straordinarie, incredibili. Una ragazza contadina, senza cultura, incolta, alla testa di un esercito che sconfigge un'armata agguerrita e incorona un re, ma poi finisce sul rogo. Una vicenda legata alla storia di una intera nazione che è però colorata di forti tinte e nello stesso tempo patriottiche, ma anche mistiche. Dunque buon onomastico per tutte le ragazze, le donne che si chiamano Giovanna, ma anche per i vezzeggiativi: Gianna, Giannina, Nina, Ninetta, Nannina, Nenè, oppure anche per l'inglese Jenny e anche per il russo Ivana, che è diventato un nome italiano ma è anche la traduzione di Giovanna in russo. E auguri naturalmente di buon onomastico a tutti gli altri che portano i nomi ricordati in questa rubrica. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Cosa accadeva tanto tempo fa dalle nostre parti? Iniziamo con una notizia che non è molto antica, perché siamo nel 24 maggio del 1984, ma è un giorno molto particolare per il nostro territorio, perché il presidente della Repubblica Sandro Pertini visitò la città di Arezzo inaugurando la nuova unità speciale di cura contro i tumori, costruita con i fondi raccolti dal Calcit, associazione ancora oggi molto diffusa, benemerita del nostro territorio, anzi adesso si è suddivisa in più associazioni, quindi ancora più capillarmente svolge il proprio servizio. 25 maggio 1225. Dopo la morte del conte di Poppi, Guido Guerra il Vecchio, i figli si spartiscono il patrimonio e Marco Valdo ottiene Dovadola, Montevarchi, Portico ed altri castelli in Toscana e Romagna. 26 maggio 1258. La Chiesa Aretina delibera di assegnare a ciascun canonico come prebenda una parte delle terre di sua appartenenza per una più attenta amministrazione delle stesse terre. 27 maggio 1783. In seguito alle disposizioni granducali, i monaci olivetani devono lasciare ad Arezzo il loro monastero di San Bernardo e trasferirsi a Santa Maria in Gradi. 28 maggio 1344. Gli abitanti del Borro e della Traiana fanno atto di sottomissione a Firenze, ricevendo in cambio l'esonero dalle tasse per 5 anni. 29 maggio 1050. Leone X, a richiesta del religioso Viro Albizzone di Arezzo, concede con bolla pontificia la protezione apostolica alla chiesa di Santa Maria in Gradi e al monastero adiacente. E infine, 30 maggio 1207, l'abate di Borgo San Sepolcro si lamenta con il vescovo di Città di Castello di un suo arciprete, quello di Boccognano, con queste parole: è entrato entro i confini della mia parrocchia, ha sottratto violentemente il mio fondo e ci ha costruito, messo sottosopra e distrutto il mio edificio e ha gettato nel fango la croce domenicale che io avevo posto nel mio suolo qual segno inizio di costruzione di una chiesa. Ed eccoci giunti al momento della frase da leggere insieme e, per chi vuole, da meditare la prossima settimana. Ho scelto per voi una frase di Padre Mariano, che gli Anta ricorderanno quel frate che tutte le sere alla televisione, sul primo canale come si diceva a quei tempi, diceva la sua buona parola. La frase è questa:
Abbiamo tutti bisogno del perdono, ma non tanto da parte degli uomini, ma di Dio. Per lui perdonare non è soltanto dimenticare l'offesa, ma cancellarla è un donare due volte di più. Il perdono è molto più di un dono. Ed eccoci giunti all'angolo della musica. Oggi ascolteremo il grandissimo Al Jarreau con We're in This Love Together. Ci sono canzoni capaci di far sembrare tutto più bello, più leggero, e questa è sicuramente una di quelle. È una canzone in chiave pop jazz. Nel 1981 incantava e faceva ballare milioni di persone. Oggi forse la ballano in pochi, ma quanto a incanto non ha perso la sua bellezza. Tra l'altro, quella di Al Jarreau è una delle voci più incredibili di sempre. Pensate che questa canzone ha rischiato di non essere mai registrata. Il produttore Jay Gridon stava cercando disperatamente un successo pop per Al Jarreau e scava dentro uno scatolone di demo, trovò questa traccia dicendo: speriamo sia quella buona. Beh, lo è stata, e come, perché è diventata il più grande successo di sempre di questo grande interprete. Con questo per oggi è tutto. Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima settimana, e quindi ci lasciamo ascoltandoci insieme Al Jarreau con We're in This Love Together. Ciao.

0: Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione di GR Valdichiana, oggi con Marco Pieroni. Cortona, nel weekend eventi storici e rievocazioni nel centro storico. Nel fine settimana Cortona prosegue il calendario degli eventi ufficiali pubblicati dal Comune con appuntamenti legati alle rievocazioni storiche e alle attività culturali diffuse nel centro storico. In particolare sono previsti eventi collegati alla rassegna La Grande Guerra, da Cortona e Vittorio Veneto e altre iniziative culturali che si sviluppano tra piazze, musei e spazi espositivi. Il programma rientra nel calendario primaverile del Comune e coinvolge diverse associazioni del territorio. In programma, sempre a Cortona, Bigordi Banderie e Notte Europea dei Musei. Sempre nel weekend cortonese, tra sabato e domenica, sono previsti appuntamenti legati al festival Bigordi Banderie, insieme alla partecipazione alla Notte Europea dei Musei. Le iniziative si svolgeranno nel centro storico con esibizioni, aperture straordinarie e momenti culturali diffusi nei principali spazi museali cittadini. L'obiettivo è valorizzare il patrimonio storico e artistico della città attraverso eventi aperti a cittadini e visitatori. Sempre a Cortona, appuntamento con Corri, Lancia e Salta per i giovani. Tra gli eventi confermati nel calendario del Comune di Cortona è prevista anche l'iniziativa sportiva e inclusiva Corri, Lancia e Salta, dedicata a giovani atleti e alle attività motorie. L'evento si svolgerà nella palestra del mercato e rappresenta un momento di sport, aggregazione rivolto alle nuove generazioni, con attività guidate e percorsi dedicati all'inclusione e al movimento. Prosegue le attività della rassegna La Grande Guerra. Nel territorio cortonese continua anche il ciclo di appuntamenti dedicati alla rievocazione storica La Grande Guerra, da Cortona a Vittorio Veneto, con eventi distribuiti su più giornate. Il programma coinvolge scuole, associazioni e realtà culturali locali e propone attività didattiche, incontri e momenti commemorativi legati alla storia del territorio e alla memoria del primo conflitto mondiale. Passiamo ad Arezzo. Cronaca, sicurezza e attenzione ai fatti. Sul fronte aretino, nelle ultime ore la cronaca regionale segnala diversi interventi delle forze dell'ordine e aggiornamenti su episodi di sicurezza urbana. Tra questi un caso di aggressione a un rider e altre attività investigative in corso che coinvolgono il territorio provinciale. Le autorità mantengono alta l'attenzione sul controllo del territorio e sulla prevenzione dei reati. Indagini di fatti e cronaca regionale. A livello regionale, la Toscana è interessata da diverse notizie di cronaca giudiziaria e interventi delle forze dell'ordine, con aggiornamenti su procedimenti in corso e attività investigative. Le principali notizie riguardano fatti avvenuti in più province, tra cui Arezzo e l'area senese, con attenzione da parte della magistratura e delle autorità competenti. Nell'area senese e aretina proseguono anche aggiornamenti sui servizi pubblici e sulle infrastrutture, con interventi programmati alle attività di manutenzione su rete idrica e servizi essenziali. In particolare, la società di gestione del servizio idrico comunicano periodicamente interventi e lavori in corso su diversi comuni della zona, con possibili disagi temporanei per la cittadinanza. Veniamo al turismo in Valdichiana. Nel territorio della Valdichiana si conferma anche in questo periodo un forte movimento legato al turismo primaverile, con eventi diffusi, iniziative culturali e presenza di visitatori nei borghi principali. Fine settimana vede una buona partecipazione nelle attività all'aperto e agli appuntamenti culturali distribuiti tra Cortona, l'area aretina e le crete senesi, confermando la centralità del turismo lento e del patrimonio paesaggistico locale.
1: Vi ricordo che anche questa edizione può essere riascoltata andando nel nostro sito radioincontri.org oppure scaricando l'app Radio Incontri in Blu dal Play Store.
2: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
3: Ben trovati con la pagina sportiva del fine settimana, non una pagina intensa, anche gli avvenimenti cominciano naturalmente a mancare nel fine settimana, ma noi siamo appunto qui ad occuparci di quelle due o tre partite che riguardano il nostro territorio, senza mai dimenticare la trasferta del Grassina, che è stato il vincitore dei play-off di eccellenza, quella squadra rosso-verde che si recherà in quel di Roma ad affrontare i Monti Prenestini per un posto e la speranza di accedere in Serie D. Adesso un po' di movimenti di mercato. Ebbene sì, io lo ammetto, ne capisco poco di questioni naturalmente societarie, tributarie, e poi quando si parla di tribunali ancor meno. Però insomma, quali siano state le aspettative dei tifosi rossoverdi della Ternana per questa seconda asta pubblica che avrebbe dovuto rilevare il titolo sportivo, me lo domando davvero dal profondo del cuore, perché oggi giunge la notizia che anche la seconda asta è andata deserta e quindi il fallimento è praticamente sancito. Manca soltanto l'ufficialità del Tribunale di Terni, anche se qualcuno dice che il fallimento è già avvenuto da aprile e quindi già un mese fa. Il comunicato quindi ufficiale recita: nessuna offerta entro le ore 12, la Ternana si avvicina alla liquidazione giudiziale. Anche la seconda asta per la cessione del ramo sportivo del club rossoverde è andata deserta entro il termine fissato dal Tribunale di Terni per la presentazione delle offerte vincolanti telematiche. Non è infatti arrivata alcuna proposta per rilevare la società, confermando quanto già scaduto nella prima asta del 13 di maggio. Come riportato da Ternana News, nessun imprenditore avrebbe manifestato un interesse concreto per il salvataggio della Ternana, nonostante gli sforzi economici compiuti nelle ultime settimane da dirigenti, calciatori e dipendenti. Gran parte dei tesserati aveva sottoscritto un accordo sindacale per abbassare il debito sportivo di oltre 1,5 milioni di euro, cercando di rendere il club più sostenibile per eventuali acquirenti. Dalle 9 alle 12 di ieri era possibile presentare offerte per acquistare il ramo sportivo della società, ma anche questo tentativo non ha prodotto risultati. Alle 12 quindi del giovedì 21 maggio nessuna proposta è arrivata per evitare il fallimento del club rossoverde. La situazione apre ora concretamente le porte alla liquidazione giudiziaria della società, alla possibile revoca dell'affiliazione da parte della Federcalcio, come previsto dall'articolo 16 del NOIF. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, si attende soltanto l'ufficialità del Tribunale di Terni. Potrebbe infatti arrivare la dichiarazione di fallimento della società con la conseguente interruzione dell'esercizio provvisorio. Abbiamo letto anche noi qui in redazione le ultime notizie che dicono dell'acquisizione da parte di Bandecchi, sindaco di Terni, dell'Orvietana, ma noi ci andiamo cauti, vogliamo capire quale e in che modo naturalmente la Ternana poi dovrà metterci il cappello sopra. E per cui la massima serie in cui potrebbe giocare questa nuova società sarebbe la Serie D, perché il titolo sportivo dell'Orvietana si riferisce proprio a quello. Come spesso vi ho ricordato, è proprio in questi frangenti che le società stanno mettendo mano agli organici, ai loro responsabili, e puntano naturalmente a mettere insieme le cose migliori per la stagione prossima. Parlo di Sinalunga, già due pilastri quindi inamovibili per la ripartenza del campionato 2026-27 sono l'allenatore Enrico Testini, che è stato riconfermato, e Daniele Bucaletti, che è la punta che, se non vado errato, ha segnato 14 gol anche nella stagione 2025-2026. Il breve comunicato della Sinalunghese recita: dopo quella del direttore sportivo Gianluca Macchetti, è ufficiale la conferma in rosso-blu dell'allenatore Enrico Testini e del bomber Daniele Bucaletti, giunto a Sinalunga nel 2020 e autore di 14 gol nella scorsa stagione. Su queste due prime conferme andranno ad aggiungersi nuovi arrivi di spessore. Con altre conferme già in programma, l'obiettivo è allestire entro agosto un gruppo consolidato e rinforzato da affidare a Testini, l'allenatore che era arrivato nel 2025 in sostituzione di Andrea Benedetti e quindi al suo terzo anno in rossoblù. Luca Picchiotti da Acquaviva mi segnala che dovrebbe essere il fine settimana prodigo perché l'Acquaviva abbia un nuovo allenatore e appena ci sarà l'ufficialità mi invierà un servizio anche sulla composizione del nuovo organico in vista naturalmente del campionato di promozione guadagnatosi due anni fa e quest'anno faticosamente conservato. Ieri per l'eccellenza vi ho segnalato la conferma di Dallai Dalsegna, ma in verità le conferme per la formazione canarina sono quattro e addirittura pesanti. Parte con il piede giusto quindi la stagione del calciomercato del Segna 1914. La società canarina infatti, dopo aver provveduto a trovare la conferma con il tecnico Alessandro Gambadori, ha raggiunto l'accordo con quattro elementi della rosa del 2025-2026. Si tratta di elementi che hanno composto praticamente ufficialmente la spina dorsale della squadra gialloblu. Ecco che ci sarà ancora il capitano storico Angelo Coppola, 86, 40 anni compiuti e nessuna voglia di smettere, il centrocampista praticamente da sempre a Siena, eccetto una breve parentesi a Campo Bisenzio, continuerà a far pesare appunto la sua esperienza in campo e soprattutto il suo carisma negli spogliatoi. Sarà ancora al Bisenzio il duttile Francesco Soldani del 2001, fondamentale nello scacchiere di Gambatori, visto che può essere utilizzato sia da difensore centrale che nel ruolo più classico di mediano davanti alla difesa. Ecco poi una conferma che equivale ad un nuovo acquisto, vale a dire Pietro Tempesti del 2001. Il centrocampista non è stato praticamente mai a disposizione nella scorsa stagione, solo 3 spezzoni nel finale, ma sarà della partita sin dall'inizio del prossimo anno, ritrovando quello smalto che lo aveva fatto salire agli onori della cronaca nell'anno 2024-25. Non ce ne vogliono questi 3 giocatori, ma indubbiamente la conferma più importante è l'ultima, vale a dire quella di Samuele Dallai del 2003. Il talentuoso giocatore empolese è stato il vero ago della bilancia della squadra in questa stagione, caricandosi sulle spalle i destini della squadra praticamente sempre priva di Lorenzo Tempesti, la cui conferma fra l'altro pare vicina ormai in fase di definitivo recupero dal lunghissimo infortunio muscolare che lo ha limitato moltissimo quest'anno. Tornando ad Dallai, l'opera del presidente Andrea Bagliarini e quella del direttore sportivo Alessio Peu Nunziati è stata particolarmente efficace, perché il centrocampista di talento, autore di ben 10 reti in campionato, tutte pesantissime, era attenzionato praticamente da tutta l'eccellenza con offerte importanti, ma l'ambiente signese sa conquistare il cuore dei giocatori e anche in questa occasione è stato così. Nei prossimi giorni sono attese altre conferme importanti per poi concentrarsi sul reperimento delle quote 2007 e 2008 per la prossima stagione irta di difficoltà. Al compressorio delle Signe torniamo in Val di Chiana, per Cafoiano si lavora già da alcuni giorni per la programmazione, partendo dalle conferme dei cardini della rosa. Il primo annuncio ha riguardato l'allenatore Giovanni Piccirillo, il direttore sportivo Michele Bruschi, affiancato da Spinello Capocciutti, tutti e 3 in amaranto anche per il 2026-2027. Fra i giocatori conferme per il capitano Andrea Lombardi, il difensore Alessandro Abram e il centrocampista Lorenzo Mancini. L'Audax Rufina, fresco vincitore del campionato di promozione, quindi che ritroveremo in eccellenza, conferma per il nuovo biennio il direttore sportivo Paolo Banchi, prolungamento anche per un anno del rapporto con il tecnico della prima squadra Alessandro Francini insieme al suo vice Filippo Marini. Queste le notizie ufficializzate dalla società. Paolo Banchi, dopo gli anni trascorsi tra la Fortis e Juventus, una sola stagione per la verità, Pontassieve e i 4 anni a Fucecchio, società a cui il direttore sportivo è rimasto molto legato, è arrivata alla Rufina nel 2024-25. La sua prima annata si era chiusa con la semifinale playoff di girone contro il Fiesole, persa 1-0. Quest'anno invece il salto di categoria per Alessandro Francini, siede sulla panchina dell'Audax Rufina dall'ottobre 2025, era subentrato a Luca Tognozzi dopo 6 giornate con la squadra a 8 punti in classifica. Per non dimenticare, come noto, è la squadra che ha conseguito la promozione in eccellenza nello spareggio di Monte San Savino, battendo il Casentino Academy con il suo giocatore più rappresentativo, che conosciamo molto bene qui dalle nostre parti, Ceramelli, e poi la storia del doblete, con la vittoria anche della Coppa Toscana, squadra attesissima ai nastri di partenza nella prossima stagione. A Siena, perché all'asta c'è la conferma di Argilli, la società senese comunica che la conferma di Stefano Argilli alla guida tecnica della prima squadra è anche per la prossima stagione sportiva. Arrivato sulla panchina Raggio Blea a gennaio 2026, ha guidato il gruppo nella seconda parte del campionato di eccellenza, contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo salvezza al termine della stagione. La conferma del tecnico rappresenta una scelta di continuità e fiducia maturata alla luce del lavoro svolto nei mesi scorsi e della condivisione degli obiettivi sportivi e programmatici in vista del nuovo percorso. Lo Sport Club Asta Taverna riconosce in Argilli un profilo di esperienza, competenza e solidità gestionale capace di accompagnare la squadra nella costruzione della prossima stagione con serietà, metodo e conoscenza della categoria. La società e il mister ripartono dunque insieme con l'obiettivo di dare ulteriore struttura al lavoro tecnico e affrontare la nuova stagione con ambizione. e ancora per l'eccellenza perché Michael Cruciani sarà ancora il direttore sportivo esordiente della Lastrigiana. Quindi ripercorrere la stagione con uno sguardo al futuro. La prima stagione da direttore sportivo di Michael Cruciani si conclude con la meritata permanenza in categoria raggiunta dalla Lastrigiana. Un percorso personale e un risultato che suscita piena e reciproca soddisfazione. Dopo una carriera da centrocampista con oltre 15 anni di esperienza tra Serie C e Serie D, Virtus Lanciano, Casertana, Benevento, Siena, Lucchese e tante altre squadre, è l'ultima stagione da calciatore iniziata a Sansovino e terminata nel Campiglia. Michael è arrivato alla Guardiana portando esperienza, leadership e passione. E per ultimo, non perché sia meno importante parlare di seconda categoria, parliamo del Pievaltoppo, che ha riconfermato sulla panchina Gallastroni e poi ha riconfermato praticamente in blocco la difesa, cioè i quattro difensori che sono Tralci, Leonardo Polvanesi, Andrea Martini e Matteo Acquisti. Il nome di Tralci è Giulio, naturalmente. Quindi ufficializzati i primi quattro confermati per il Pievaltoppo, ripeto, Tralci, Polvanesi, Martini e Acquisti. Avremo modo ancora di parlare di calciomercato, amici. A Castiglio Fiorentino tutto tace, ma sembra che si vada verso una schiarita per il rinnovo della società. Anche da Monte Sansovino niente trapela, quindi dobbiamo aspettare quelli che sono le ufficializzazioni della società e soprattutto interpellare il presidente Iacoboni. Non me ne vogliano quelli della Fraticciola, perché devo ancora mettere insieme tutti gli appunti delle partenze, che mi sembrano pochissime, mentre moltissimi sono quelli riconfermati. Lo farò la prossima settimana. Nuovo direttore sportivo in casa invece del Prato Vecchio sarà il capitano e storico a bandiera rossonera Luca Cipriani, a svolgere questa stagione nel ruolo di DS, dopo che ha deciso di attaccare le scarpette al chiodo. Invece Ceruti, che ricopriva tale carica l'anno scorso, rimarrà all'interno della società con ruoli operativi. Però dopo 3 anni si separano le strade tra mister Saini e il Prato Vecchio. Negli ultimi 2 anni ha condotto la squadra rossonera ai playoff del girone I. Un'altra settimana di stop forzato per il Tegoletto, perché l'esito del sorteggio è stato Audace Gallusso, Castelnovese, Scarlino Scalo, Atletico Lucca, Pomarance, Monsummano. Il Tegoletto, in qualità di seconda classificata della Coppa Toscana, parteciperà solo alla finale, cioè la Final Four di questo torneo, ed entrerà in campo domenica 31 affrontando la vincente del confronto fra Pomarance, Intercomunale, Monsummano. Ovviamente vi ricordo il sorteggio dei playoff di seconda categoria e di seguito, quindi le squadre si affronteranno in campo con un triangolare, quello fra Molazzana, Impruneta, Tavannuzzo e San Vincenzo. L'Olympic Sartiano del girone L incontrerà la Calcianese del girone C, il Massarosa del girone A, il Capraia del girone F, il Manciano del girone M, la Corrazzano Capanne del girone G e lo Spoiano, partecipante al campionato di seconda categoria girone I, incontrerà in casa il Molinense del girone D. Nel triangolare del campionato di promozione, quello tanto per intenderci che permetterà ad una sola squadra di salire in eccellenza, il Casentino Academy ospiterà il Barberino Tavarnelle, mentre riposerà il Pietrasanta, che affronterà la squadra vincente di questo torneo. La pagina di oggi praticamente si è trasformata in un notiziario del mercato dei dilettanti. È quello che poi in pratica tutti i nostri radioascoltatori e gli sportivi vogliono sentire. Ci sentiamo lunedì, trascorrete un buon fine settimana. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
2: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
4: Previsioni meteorologiche. 22 maggio 2026. Cielo in prevalenza sereno da mattina a sera, con temperature in aumento e punte massime di 27 degulasi con 28 rimi. Venti deboli di grecale al primo mattino, poi in aumento tra tarda mattinata e pomeriggio. Affidabilità alta.
5: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30. La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi, ogni mercoledì alle 18.30 su

0: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

Noi che siamo i forti abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei deboli senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene per edificarlo. Cristo infatti non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto, gli insulti di coloro che ti insultano sono caduti sopra di me.

Benedetto Dio, che esaudisce i poveri e gli umili e li colma dei suoi beni. A Lui rivolgiamo con fede la nostra supplica.

0: Solleva, o Padre tenerissimo, le membra doloranti della tua Chiesa, per il sangue di Cristo che consumò il suo sacrificio vespertino, sospeso sulla croce.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: Libera gli oppressi, illumina i ciechi, soccorri gli orfani e le vedove.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
0: Rivestici della tua armatura, perché possiamo resistere agli assalti del maligno.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: Assisti i tuoi figli, o Signore pietoso, nel momento della morte. Siano trovati fedeli e partano nella tua grazia da questo mondo.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
0: Accogli nella luce della tua dimora i nostri defunti, perché possano contemplare in eterno il tuo

0: Concedi ai tuoi fedeli, o Signore, la sapienza della croce, perché illuminati dalla passione del tuo Figlio, portiamo generosamente il suo giogo soave. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
3: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: fire, the ring.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: You do the pleasure.
1: Salve gente, sono qui con voi per parlarvi di condutture. Le condutture della vostra casa vi sembrano vecchie e fuori moda? Perché non le cambiate? Central Service vi offre una vasta gamma di modelli dalla linea nuova ed elegante, ciascuno dei quali disponibile in centinaia di colori diversi per meglio soddisfare le vostre esigenze. Non perdete tempo, recatevi subito alla più vicina sala d'esposizione di Central Service. Ricordate, Central Service, la garanzia di un grande nome.

0: Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.
1: E in rappresentanza del Ministero delle Informazioni abbiamo qui il vice ministro, l'onorevole Eugene Hess.
2: Buonasera, David.
1: Signor vice ministro, cosa c'è dietro questo aumento del numero di attentati terroristici?
2: Una mancanza di sportività. C'è una sparuta minoranza di persone che sembra avere completamente dimenticato i vecchi valori di una volta e non riesce a sopportare l'idea di aver perso la sua battaglia. Se queste persone accettassero le regole del gioco, otterrebbero molto di più dalla vita.
1: Tuttavia, signor Edman, c'è chi ritiene che il Ministero delle Informazioni si sia ampliato troppo e in settori che non sono di sua competenza.
2: Vede, in una società libera l'informazione deve penetrare dovunque ed è solo per questo che ci stiamo potenziando.
1: È un potenziamento un po' caro. Si parla di spese intorno al 7% del bilancio statale.
2: Mi rendo conto delle preoccupazioni dei contribuenti. La gente vuole che il suo denaro non vada sprecato. Per questo insistiamo nella politica degli investimenti e nel recupero dei costi delle informazioni. Chi viene condannato dal tribunale deve pagare non solo le spese della sua detenzione, ma anche quelle degli interrogatori, degli accertamenti e delle indagini sul suo conto.

0: ci sono mondi che sembrano ordinati. Tutto catalogato, tutto registrato, tutto sotto controllo. E poi basta un errore. Una lettera sbagliata, un nome confuso, un documento stampato male. Nel mondo di Sam Lowry, la burocrazia decide chi sei. Un uomo innocente viene arrestato perché una mosca finisce dentro una macchina da scrivere. E da quel momento ogni cosa inizia ad inclinarsi. Sam lavora per il ministero, non fa domande, compila pratiche, firma moduli, ma qualcosa dentro di lui continua a resistere. O nei sogni vola sopra una città infinita, cerca una donna, una figura che appare e scompare come una promessa. Fuori dagli uffici il mondo è grigio, tubature ovunque, monitor che ci osservano, persone che parlano ma senza ascoltarsi. E mentre tutti cercano di adattarsi, Sam comincia lentamente a svegliarsi.
1: Signor Lowry, venga nel mio ufficio, per favore. Per caso qualcuno di voi ha visto il signor Lowry? Ho detto, per caso qualcuno di voi ha visto il signor Sam Lowry?
2: Dietro quella porta la attendono incarichi importanti e delicati. Congratulazioni di Z-015.
3: Allora, Sam, che cosa ne dobbiamo fare di te?
4: Hai pure dei desideri, delle ambizioni, dei sogni nascosti.
5: No, non ne ho. Non ho nessun sogno. Oh, e ora come faccio? Io devo avere quelle informazioni. Può anche non credermi se vuole, ma continuo a sognarla ogni momento. Insomma, io l'amo.

0: Il Ministero dell'Informazione è un labirinto, corridoi senza fine, scrivanie identiche, volti stanchi. Qui non c'è la verità e non conta la verità, conta il modulo corretto. Se manca una firma, una persona smette di esistere. Sam Lowry conosce bene questo sistema, sa dove guardare, sa quando abbassare gli occhi, sa come sopravvivere senza creare problemi, ma il caso dell'uomo arrestato per errore continua a perseguitarlo. Una vedova cerca risposte, nessuno vuole darle, perché in questo mondo gli errori non si correggono, si nascondono. E più Sam prova a capire, più scopre che tutto è controllato da qualcosa di invisibile, una macchina enorme, fredda, perfetta, solo in apparenza. Intanto i televisori continuano a sorridere, la pubblicità continua, le persone fingono che tutto vada bene. E forse la cosa più spaventosa è proprio questa. Nessuno sembra più accorgersi dell'assurdo.
1: Pronto? Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Cosa sta facendo?
3: Harry Tutton, tecnico del riscaldamento al suo servizio.
1: Tutton? Lei lavora per il Central Service? Oh. Io ho chiamato il Central Service.
3: Lo so, le hanno detto che non potevano venire. Per sua fortuna però io ho intercettato la sua telefonata.
1: Ehi, un momento. Che significava quella pistola? Attento!
3: Era solo una precauzione, signor Lowry, una semplice precauzione. Mi hanno già teso parecchie trappole sino ad oggi. Conosco un sacco di gente lì al Central Service che vorrebbe mettere le mani addosso a Harry Tuttle.
1: Ehi, un momento. Sta cercando di dirmi che tutto questo è illegale.
3: Beh, sì e no. Ufficialmente solo il Central Service è autorizzato a toccare questa roba. Tenga qui, per favore.
1: Sì.
3: Ma sono così legati dai regolamenti e dalle scartoffie che non ce la fanno a rispondere a tutte le chiamate. E così sono disposti a chiudere un occhio a patto che io stia attento. Il giorno però che si riorganizzeranno e aumenteranno le squadre di tecnici, allora sì che saranno dolori per me.
1: Ma non sarebbe più semplice per lei lavorare...
3: Mi tenga la torcia, per favore.
1: Sì, scusi. Dicevo, non sarebbe più semplice per lei lavorare per il Central Service?
3: Ah, troppo monotono, non potrei sopportarlo. Si sta scaldando.
1: Che cos'è che non posso portare?
3: I pezzi di carta. Odio la burocrazia. Ascolti, fra un po' di tempo, grazie al vostro bellissimo sistema, non si potrà più aprire un rubinetto senza riempire un 27B/60. Beh, a me non mi fregate.
1: Suppongo che questa riparazione mi verrà a costare cara.
3: Si sbaglia. Non lo faccio per soldi, lo faccio perché è emozionante. Perché è bello vedere posti nuovi, entrare e uscire dalle case, aiutare chi è in difficoltà. Presto però dovrò smettere, non ci si potrà più muovere senza un modulo.
4: Come si sente? Tutto bene? Signora Battle, ha bisogno di qualcosa?
5: Sei tu?
1: No, non andartene, ti prego, voglio parlarti! Aspetta!

0: dico io, che cosa ti ho fatto? Vattene via.
1: La ragazza si chiama Jill.
0: Cosa? Jill? Jill come? Jill come?
1: Layton.
0: Jill Layton. Grazie, sei stata davvero gentile. Che cosa fai qui da sola?
1: Aspetto che il mio papà torni a casa.
0: Quando arriva salutalo anche da parte mia.

Ogni notte Sam sogna di volare, lontano dagli uffici, lontano dai controlli, lontano dal rumore delle macchine. Nei suoi sogni diventa un eroe. Attraversa cieli luminosi, combatte creature gigantesche, cerca una donna che non riesce mai davvero a raggiungere. E poi un giorno la vede davvero, nel mondo reale, si chiama Jill. È una donna normale, ma in un mondo come questo essere normali è già un atto di ribellione. Jill ha cercato di denunciare un errore del ministero e per questo diventa un problema. Sam capisce che la donna dei suoi sogni non era soltanto un'immaginazione, era il simbolo di qualcosa che aveva dimenticato. La possibilità di scegliere. Da quel momento inizia a seguirla, a cercarla, a rischiare. Per la prima volta nella sua vita fa qualcosa per la quale non è stato autorizzato e non ha firmato un modulo.

È un canto tutt'altro che allegro, un canto che accompagna una dittatura sin dalla sua origine. Barroso, nella realtà, aveva scritto questa canzone nel periodo della dittatura di Vargas in Brasile, e questo l'aveva tacciato di sostenerla. Eppure lui era un poeta e così cercava di solleticare gli animi, di liberare gli animi da quel periodo terribile, come sono quelli delle dittature. Sam canticchia Acquarello do Brasil per poter dimenticare la realtà intorno a sé, il suo cupo lavoro, mentre i suoi sogni volano verso l'immagine di una donna, Jill, quell'errore giudiziario nascosto dietro una macchia di inchiostro che per tutti gli altri rappresenta un mero errore materiale, per lui sconvolge la realtà e il canticchiare lo distrae dalla realtà dittatoriale in cui vive. Il pensiero di dover sottomettersi al volere degli altri, al volere dell'apparenza, come a quello di sua madre che vuole dimenticare di invecchiare, che vuole apparire sempre più bella, eppure la sua amica ben presto morirà proprio nel desiderio di apparire, di essere sempre più bella, di sottoporsi via via a un migliaio di interventi chirurgici, fino sua madre ad assomigliare a Jill, che nel frattempo scompare, forse è davvero morta, in un gioco quasi un incubo in cui il vero responsabile terrorista si realizza davanti a sé in sembianze vere, ma tutto ruota intorno a lui, lui che diventa la vera vittima, e l'unico sollievo che gli rimane è proprio il suono di quelle poche note apparentemente così ripetitive ma così dolci, così libere, la libertà che vorresti sentire tra spinotti telefonici anni 40, computer velocissimi, spaventosa burocrazia, metodi veloci, posta pneumatica, ciclostile, macchina per scrivere e computer fusi tutti insieme, cavi, tubi ovunque, maschere, armature, tubi ancora, cavi ancora, intorno, fin dentro la testa e tanto altro. Ci sono tante citazioni nel film, Casablanca e Fratelli Marx, molto western, tanta ironia. Laurie abita nella torre Shangri-La, il suo nome viene forse da Malcolm Lowry, lo scrittore di Sotto il Vulcano, ma c'è anche Kubrick, forse come nel finale di Shining, ma anche Ingmar Bergman, la vergogna, quei carri armati misteriosi, perfino volanti, fantasia, stile, strani questi film, strana la memoria di una realtà degli anni 80 fino ai primi anni 30, un film contro le dittature, contro quelle che saranno le intelligenze artificiali, quelle che prenderanno il posto degli umani, che saranno proprio fonte di tanta, tanta ancora troppa burocrazia. Oggi degli uomini, domani delle macchine.

mondo di Brasil, tutti hanno paura, paura di parlare, paura di sbagliare, paura di essere osservati, paura. La sicurezza invece è ovunque, ma nessuno si sente davvero al sicuro. Le bombe esplodono nei ristoranti, la gente continua a mangiare, indisturbata. I tecnici entrano nelle case senza permesso, le persone firmano moduli senza leggerli. La normalità è diventata obbedienza, Sam però comincia a cambiare. Mente, nasconde le informazioni, usa il sistema contro il sistema stesso. E più si avvicina a Jill, più comprende quanto sia fragile la realtà in cui vive, perché il ministero non controlla solo le persone. Controlla il modo in cui pensano, il modo in cui ricordano, il modo in cui hanno paura. E quando il controllo diventa totale, anche la libertà finisce per sembrare un errore.

film è ambientato in un mondo distopico dove la burocrazia ha preso il sopravvento in ogni attività dell'uomo e, combinata al cinismo spietato dei potenti, uccide chi tenta di ribellarsi e i pochi che ancora riescono a sognare. È il secondo film della cosiddetta trilogia dell'immaginazione, completata da altri due film, I banditi del tempo del 1981 e Le avventure del barone di Munchausen del 1988. Il titolo iniziale doveva essere 1984 e mezzo, un mix di metafore tra Orwell e una fantasia di Fellini. Gilliam, il regista, che confessa di non aver mai letto il libro 1984 di Orwell, ebbe l'idea del film dopo un sogno che lo ossessionava. Un uomo seduto su una spiaggia nera come il carbone, mentre ascoltava rapito alla radio la canzone scritta nel 1939 da Henry Barroso. Buttò giù un soggetto che divenne la sceneggiatura scritta insieme a Charles McEwan e al drammaturgo Tom Stoppard. Cambiò subito il titolo con Brasil, in quanto aveva sempre in testa la canzone resa famosa da Xavier Cugat. L'Universal rimase interdetta, aspettandosi un film, una specie di nuovo Blade Runner, di fronte al risultato sardonico, cupo e inquietante che aveva messo in piedi Gilliam, che scatenò tutta la sua fantasia. Diede una mano a Gilliam il produttore indipendente Harmon Milchen, uno dei pochi produttori che guardava più all'arte che non agli incassi. Ma i problemi per Gilliam arrivavano nel post-produzione, che fu per lui un vero e proprio calvario. La Universal rifiuta di far uscire il film considerandolo non commerciabile e troppo eccentrico per il mercato americano e pretende da Gilliam che lo accorci dai 142 minuti originali ai 125. Gilliam prende tempo, arriva a un accordo e il film infine viene prodotto. L'edizione americana dura 11 minuti in meno rispetto a quella europea. All'uscita nelle sale americane, nonostante le due nomination agli Oscar per scenografia e sceneggiatura, il film si rivela un insuccesso commerciale, non riuscendo nemmeno a recuperare i costi produttivi. Le cose non vanno meglio in Europa. Accolto con freddezza al Festival di Berlino, in Italia incassa appena 400 milioni e anche la critica si divide. Erano naturalmente 400 milioni di lire dell'epoca.

Sam decide di scappare, ma non solo dagli uffici, non solo dal ministero. Vuole fuggire da tutto quello che lo ha tenuto fermo per anni. Con Jill attraversa appartamenti nascosti, strade sporche, scale che sembrano non finire mai. Intanto il sistema continua a stringersi intorno a loro. Ogni telefono può essere controllato, ogni pratica può sparire, ogni persona può diventare invisibile. Sam prova a resistere, ma il mondo che lo circonda sembra costruito proprio per impedire ogni possibilità di cambiamento. Persino i sogni iniziano a rompersi. Le immagini si confondono, il cielo si chiude, le ali diventano pesanti. E lentamente la fuga smette di sembrare una salvezza. Diventa soltanto l'ultimo tentativo di restare ancora umani.

Il regista Terry Gilliam, 10 anni prima del suo splendido film L'esercito delle 12 scimmie, girò un film cult, sempre su un futuro distopico, intitolato Brasil, 1985. Lascio subito la parola al regista. Originariamente volevo intitolare il film 1984 e mezzo, omaggiando sia George Orwell sia Federico Fellini. Il titolo finale viene dal brano Aquarela do Brasil, 1939 di Ary Barroso, ricorrente nel film a livello diegetico. È emesso da un'emittente radio, fischiettato e canticchiato più volte dai personaggi, e base da cui il compositore Michael Kamen ha ricavato con ingegnose variazioni quasi tutti i brani della colonna sonora. Il pezzo fu scelto per la tragicomica dissonanza che si crea tra il suo tono dolce e nostalgico e le atmosfere cupe e stranianti del film. L'idea mi è arrivata un giorno trovandomi in una spiaggia di Port Talbot. Port Talbot è una città d'acciaio con una grigia polvere di metallo ovunque. Perfino la spiaggia ne è completamente ricoperta ed è nera. Il sole era al tramonto, era piuttosto bello. Il contrasto era straordinario. Mi balzò in mente l'immagine di un tipo seduto su questa spiaggia, squallida, con una radio portatile che trasmetteva strane canzoni di evasione sudamericane come Brasil. In qualche modo la musica lo trasportava e rendeva il mondo attorno a lui meno grigio. Ma torniamo a noi. Già nei titoli di testa ascoltiamo il brano portante per chitarra e voce mentre voliamo tra le nuvole. Irrompono i violini acuti in convulse e rapide scale ascendenti e discendenti cromatiche. Alcuni schermi televisivi, in uno c'è un ometto che sta inducendo il bisogno di acquistare in una società futuristica distopica, esplodono. Appare il titolo. Da una TV non distrutta, dopo aver sentito una versione cupa del primo inciso del brano portante, sentiamo un uomo di potere che ci illustra l'antiumanità su cui si basa quella distorta società. Siamo nella casa di un uomo comune, ascoltiamo musica in natalizia. I colpi di piccole percussioni diventano però da innocui a tremendi, forti, incessanti, e sonorizzano l'arresto dell'incolpe padre di famiglia la notte di Natale. Restano i pianti dei suoi due bambini e la canzoncina natalizia per piccole percussioni. Una versione di Brasil moderna, solo strumentale, che amplifica le progressioni, commenta le scene della strana fabbrica di informazioni. Una versione di Brasil moderna, solo strumentale, che amplifica le progressioni, commenta le scene della strana fabbrica di informazioni. Sam Lowry, protagonista del nostro film, sta sognando di volare. Il tema Brasil è in versione epico fantasy con glissandi d'arpa, tema portante affidato prima ai violini romantici e poi agli ottoni dalla sonorità en plein air. Il tema portante torna in una versione eterea per oboe su tappeto di violini, sincronizzato sul volto della donna da sogno, vicina di casa dell'uomo ingiustamente arrestato, che vediamo ripresa dalle telecamere sul posto di lavoro, mentre lui parla con un collega. La cellula discendente del tema dà vita a una frase drammatica e tensiva affidata agli archi, riverberata dal puntinismo dell'arpa, che emette un tritono. L'uomo si guarda intorno. C'è qualcosa che non va. Comprende che è stato arrestato Battle al posto di Tuttle. La madre di Sam è quanto di più orrendo possa aver partorito la società dell'apparenza. Porta un tacco maculato come cappellino. Durante il pasto, i terroristi causano un'esplosione. Le donne non vengono minimamente coinvolte, nonostante a pochi centimetri dalle loro chiacchiere idiote ci siano morti, feriti e sangue dappertutto. Anche i musicisti del trio, arpa, violoncello e violino, continuano a suonare una danza slava. «Presto non ci si potrà più muovere senza un modulo», asserisce il vecchio tecnico di Nuove Tuttle che canticchia «Brasil». È dissidente all'assurdo sistema burocratico e ha appena riparato un guasto all'impianto dell'aria condizionata a casa di Sam. Brasil torna con il tema alla tuba quando Sam è al lavoro, ed è Sam a canticchiarlo quando imbusta l'assegno di rimborso per la moglie di Battle. Sentiamo As Time Goes By, la celebre canzone suonata dal pianista, io credo che non sia un caso che si chiami Sam anche lui, nel film Casablanca.
da da da da da da. Suonala ancora, Sam, ti prego, suonala ancora. Quando Sam decide di portare personalmente l'assegno alla moglie di Battle, che non ha un conto in banca e il cui povero marito purtroppo è morto dopo l'arresto.

quando il sistema decide di colpirti, non lascia tracce. Ti cancella. Sam viene catturato. Le stanze diventano sempre più vuote, più fredde, più silenziose. Gli uomini che lavorano per il ministero non urlano, non ne hanno bisogno. Compiono il loro lavoro come se fosse normale, come se distruggere una persona fosse soltanto un'altra procedura amministrativa, un altro modulo da compilare. Sam cerca ancora di aggrapparsi ai suoi sogni, a Jill, alla libertà, alla possibilità di un finale diverso. Ma la realtà continua a deformarsi, le pareti si stringono, le voci si confondono, il tempo perde significato e mentre tutto crolla resta una domanda. Ma quanto può resistere una mente prima di rifugiarsi altrove?

0: Sam, non so che cosa farei senza di lei, gli dice il capo. E Sam, sommandosi alle parole del film, stia tranquillo, tornerò. Questa scena mi ha sbloccato un ricordo personale. Moltissimi anni fa mio cugino Giuseppe, adolescente, aveva combinato non so che cosa. Suo padre non c'era e nostro zio Mario vegliava sull'ordine familiare. Ebbene, mio cugino venne a rifugiarsi proprio in casa mia. Stavo guardando Via col vento. Mio zio aveva visto aprire la porta di casa mia al piano terra ed entrò. Mio cugino nel frattempo si era nascosto in bagno. «Dov'è Giuseppe?» tuonò mio zio, un omone grande e grosso. «E non lo so, zio», appoggiai senza distogliere lo sguardo dal film. «Se l'avessi guardato in faccia non sarei riuscita a mentire». In quel preciso istante Rhett Butler disse «Non mentire, Rossella!» Ma torniamo a noi. Sam percorre in macchina la strada per arrivare dalla moglie di Butler mentre sentiamo Brasil cantata. La scena drammatica a casa dei Battle e nei bassi fondi è sonorizzata con musica descrittiva. Un sensuale sassofono tenore connota il volto della giovane Jill Litton, che ha visto di sfuggita quando era dai Battle e che popola i suoi sogni da quel momento, come rivediamo immediatamente dopo sulle note successive strumentali per orchestra di Brasil. Neanche a dirlo. A casa sua, di Sam, è un disastro. I tecnici hanno scoperto che Tuttle ha sistemato il guasto e si sono vendicati. L'incubo che segue, sonorizzato con cordiera del pianoforte, rumori di scena, sonorità atonali e percussioni, vede il nostro eroe alato combattere contro un gigantesco bronzeo guerriero cinese. Il sonno di Sam viene interrotto da una giovane cantante soprano leggero, arriva alla nota della regina della notte mozartiana, che gli porta un invito festaiolo della sua mamma, cantato alla maniera lirica. Lui risponde cantando:
1: «Mamma, io non potrò venire da te stasera».
0: Sulle note di «Mamma, solo per te la mia canzone vola». Sam accetta la promozione, ma solo per accedere alle informazioni su Jill. Quando entra dal massiccio, enorme portone del nuovo posto di lavoro, sentiamo un tremolo d'archi acuti allarmati, mentre il suo arrivo al 30° piano dell'edificio dove è atteso ha una sonorizzazione per clarinetto basso che sembra un ghigno malefico, alle cui entrate fanno da collante gli archi, prima in tremolo, poi disegnando un tema drammatico. Sentiamo solo un accenno di Brasil strumentale mentre prosegue il dialogo tensivo tra archi e clarinetto, che si intensifica e prende la scena quando Sam si presenta in qualche modo al nuovo capo e prende possesso del suo nuovo ufficio. Jill arriva nella hall del nuovo posto di lavoro di Sam. Lui riesce a farla fuggire, lei è ricercata. Fa troppe domande sul suo vicino di casa, vittima di un errore del sistema, e le dichiara tutto il suo amore. Lei inizialmente non si fida, ma poi lo porta con sé. Deve consegnare un pacco. Esplosione e attentato terroristico. Sam crede che sia opera di Jill, ma non è così. Nel difenderla viene arrestato. In tutte queste scene emerge il tema di Brasil, perfettamente descrittivo della scena, ora ironico, ora romantico, ora tensivo, a tinte cupe. Quando Sam sblocca il condotto della posta, si sente una citazione dall'apprendista stregone di Dukas, mentre il condotto si ingrossa fino ad esplodere, facendo volare tutti i fogli. Appena Jill e Sam, alcune scene più avanti, si baciano appassionatamente, parte la versione di Brasil epica, ironica forse, ma sicuramente esilarante, quasi a dire «Ah, finalmente!». Nell'ufficio del capo, Sam vede sulle note flebili di Brasil per oboe che stanno uscendo dalla stampante i moduli di riconoscimento di Jill ricercata. Sam riesce a manomettere i documenti dichiarando che la donna è morta, e quando torna a casa trova la sua bellissima Jill come regalo di Natale. Sulle note epiche di Brasil, i due amanti, lui alato e lei con lunghi capelli, volano liberi nel cielo. L'indomani lieto, sonorizzato con un inciso tematico degno di una sinfonia del tardo 800, viene tragicamente interrotto dall'arrivo dei poliziotti che fanno irruzione in casa. Sam viene arrestato. Jack viene ucciso dai terroristi che salvano Sam, pronto per essere giustiziato. Il loro capo è Tuttle, la musica è descrittiva. Quando esplode il palazzo, sentiamo Brasil stagliarsi leggero tra una pioggia salvifica di fogli svolazzanti tutt'attorno, sonorizzati con glissandi d'arpa. Il tema emerge come un relitto durante tutto il corso della scena dell'inseguimento, chiesa compresa, che ha musica descrittiva. Qualcosa ci dice che nulla sia davvero vissuto dal protagonista e che egli stia solo sognando. Il suo sogno però è a lieto fine, sulle note di Brasil. Simile ad Indiana Jones per l'andamento baldanzoso e avventuroso, Gilles è venuta a salvarlo. I due vanno via sul camion della donna e vivranno per sempre felici e contenti nella loro casetta. Ma la verità purtroppo è un'altra. Sam è sulla poltrona del condannato e canticchia Brasil ridotto a un vegetale. I titoli di coda sono sonorizzati con una versione sommessa cantata di Brasil, cui segue la versione da trenino samba con canti di voci femminili allegre e festanti, seppure ritmata a ogni battere da una percussione che alle mie orecchie risulta particolarmente fastidiosa e monotonica, anche suonata molto forte. Si mischiano delle voci, richiami di pappagalli, battiti di mani, il tutto sconnesso e alienante. Cinema d'ascolto, Mariangela Ungaro.

0: c'è una canzone che ritorna continuamente. Brasil, una melodia leggera, quasi felice, come un ricordo di qualcosa che non esiste davvero. Sam immagina di essere libero, lontano dalla città, lontano dai documenti, lontano dai monitor. Per un momento sembra possibile, poi le catene si spezzano, le porte si aprono, la fuga finalmente riesce. Ma nei mondi costruiti su controllo, la libertà ha sempre un prezzo. È forse l'unico luogo dove si può ancora essere liberi? E dov'è? È dentro la propria mente. La musica continua. Brasil.
1: Jill! Jill! Dio sia lodato! Non ti hanno arrestata! Perché non ti sei fatta più vedere?
2: Hai un occhio nero! Ti hanno dato un pugno!
1: No, sto bene, non è niente. Quasi niente. Sono stato molto in pensiero per te.

0: Chi è quell'uomo?
1: È un mio amico, è stato lui a... Oh Cristo, mi ero dimenticato di quei due. Dobbiamo andare via di qui alla svelta. Vieni, da questa parte.

0: sono mondi che non crollano mai, continuano anche quando smettiamo di guardarli. Continuano nei moduli, nei numeri, nelle abitudini, e forse la cosa più pericolosa è quando iniziamo a considerarli normali. Brasil non racconta soltanto un futuro, racconta la paura di perdere se stessi, un pezzo alla volta, in silenzio. Sam Lowry cercava una via d'uscita, forse non l'ha trovata, o forse sì, perché a volte la libertà non è un luogo, è l'ultimo pensiero che nessuno riesce a controllare. I film non hanno scadenza, aspettano qualcuno disposto ad ascoltarli davvero. Questo era Film alla Radio. Condividi questa storia, portala a qualcuno, e se vuoi sostenere il progetto puoi farlo con una donazione, perché ogni ascolto tiene viva un'altra voce. Noi siamo qui.
1: Ce lo siamo fatti sfuggire, Jack.
2: Temo che abbia ragione, signor Altman. Se n'è andato.
3: Un caro saluto da Lucia Pareti.
4: Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
5: Un saluto da Fernanda Cherubini.
6: Un saluto da Senza Rumore.
7: Un saluto da Giulio Tiezzi.
8: Un saluto da Fabiola Berretta.
9: Un saluto da Alessandro Ferri.

0: FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
1: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Inconti in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioinconti.org e in diretta su Facebook.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Come vorrei. Come vorrei. Come vorrei. Come vorrei. Come vorrei. Che tu vedessi me.
1: Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai e scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato dei turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

suoni dal mondo nell'atmosfera della notte. Un viaggio sonoro tra le melodie, i ritmi e le emozioni che animano la notte nei diversi angoli del pianeta. Solo vibrazioni notturne, solo musica selezionata. Questo è The Nightlife. Benvenuti.

Salutiamo chi ci ascolta sia dal web che dall'FM, ma tutte le radio che mi hanno dato l'onore di essere presente sia nel web che in FM. Bene, adesso chiudete gli occhi, rilassatevi e noi cominciamo a viaggiare.

Di notte i nostri sentimenti si estremizzano, la creatività incalza chi vuole assaporarne ogni singolo istante fino a quando il sonno non prende il sopravvento e ci si immerge nei sogni, quelli veri, quelli che sfuggono totalmente al nostro controllo, anch'essi fonte di ispirazione. Alcuni studiosi sostengono che i notturni, gli amanti della notte, insomma, sono pieni di

Esiste nel mondo una specie di setta della quale fanno parte uomini e donne di tutte le estrazioni sociali, di tutte le età, razze e religioni. È la setta degli insonni. Gli uomini non aderenti alla setta a volte dicono a quelli che ne fanno parte: se non riesci a dormire puoi sempre leggere, guardare la TV, studiare o fare qualsiasi altra cosa. Questo genere di frasi irrita profondamente i componenti della setta degli insonni,

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e
3: Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.
4: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
5: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17.00.

0: Radio Incontri Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio, perché crederci mi fa sentire forte.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.